0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
1: Parole diverse, ma stesso universo.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

Buon vento, e a proposito di vento, vorrei parlarvi tra poco della storia di una signora che si chiama Caroline Tepken. Avete mai sentito parlare di lei? Perché è salpata per un bel viaggio. E quindi tra poco voglio raccontarvi la sua storia. Nel frattempo abbiamo chiuso anche con questa canzone di Jovanotti e Alfa, la nostra sequenza mixata, il nostro poker di numero uno. Li ha messi in fila Francesco Cadente. Ovviamente l'appuntamento è solo rinnovato più tardi, nella prossima ora, nella Notte dei Guerrieri.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: E secondo me questa donna inglese ha fatto anche la cosa giusta, poi vorrei anche il vostro parere. Ne parliamo tra poco nella Notte dei Guerrieri.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Saif o Saif si può pronunciare in entrambi i modi, perché l'ho sentito direttamente dalla sua voce in un'intervista qualche giorno fa, quindi in ogni caso la pronuncia è corretta. Se ci stai ascoltando, confermi Saif o Saif. Questa era Buona Domenica, le 2:22. Allora, vorrei farvi una domanda a proposito di questa arzilla pensionata inglese che ha deciso di spendere, forse li ha già spesi perché nel frattempo il viaggio forse l'ha già fatto, di spendere più di 21.000 euro per un viaggio in Antartide anziché lasciare il malloppo ai suoi figli in eredità. Siete d'accordo oppure no? 388-22-38822, perché lei ha detto, proprio ha dichiarato, perché è diventato un caso di cronaca in Inghilterra: i soldi non sono per i miei figli, me li voglio godere io, e quindi è partita per appunto questo viaggio in Antartide. Salutiamo la signora Caroline Tapken, pensionata, che ha scelto di godersi i risparmi di una vita investendoli in un viaggio dopo l'altro, perché non ha fatto solo questo viaggio in Antartide, va a finire che poi chiede i soldi ai figli. La fine della vita lavorativa ha rappresentato appunto una vera e propria rinascita per questa signora, questa pensionata inglese, che è salita agli onori della cronaca per l'insolita, beh, non è tanto insolita scelta, appunto, di godersi fin qui accumulato invece di lasciare i propri soldi, i propri risparmi in eredità ai figli, anche perché lei, diciamo, è una pensionata giramondo, adesso vive alle porte di Londra e ha girato praticamente tutto il mondo. In realtà già era in una situazione lavorativa che le consentiva di avere molto tempo libero, quindi ha girato in lungo, in largo il mondo, dalle Barbados ai Caraibi, tra l'altro lei ha viaggiato anche a bordo del veliero Royal Clipper e prossimamente appunto ha in programma anche una vacanza in Polonia. Insomma, vuole spendere tutti i soldi e ha già fatto questo viaggio in Antartide. Siete d'accordo oppure no? Oppure no, perché bisogna godersi i soldi fino alla fine, oppure bisogna lasciare anche i figli? Io sono per, diciamo, il Caroline pensiero, quindi non voglio lasciare niente a nessuno, voglio fare tanti viaggi. Intanto The Weeknd con i Daft Punk su RDS.

0: I feel it coming, baby. A questa signora inglese non basta un weekend, vuole girare il mondo in lungo e in largo. Ecco, è stata avvistata a Buenos Aires, poi da lì andrà a Ushuaia, nel sud dell'Argentina, e quindi il suo sogno si realizzerà, quello di andare in Antartide. Tra l'altro abbiamo dato un suggerimento anche alla nostra amica Indra. Sono d'accordo, non lascerei nulla e andrei anch'io in Antartide. La cosa mi ha incuriosito molto, grazie del consiglio. Se vuoi ti mettiamo in contatto con la signora Carolina da Londra, che è già lì nei paraggi. Allora, siamo pronti alle 2:28 in questo momento per sentire una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: fianco a fianco.
1: Goccia a goccia, fianco a fianco, sei nell'anima. Gianna Nannini su RDS. Vi parlavo poco fa di questa signora che ha deciso di investire i propri risparmi viaggiando, non lasciando nulla ai figli. Poi questa notizia era un po' un pretesto per conoscere anche il vostro parere su questo tema. Infatti adesso voglio sentire il nostro amico.
2: Ciao, guardate, anch'io sono di questo pensiero.
1: Qual è il pensiero? Eccolo qua.
2: Ciao, guardate, anch'io sono di questo pensiero. Secondo me i miei genitori devono divertirsi finché possono. L'unica cosa che mi devono lasciare a me in eredità e che già mi hanno lasciato sono i valori, quelli sono la vera eredità. Poi i soldi vanno e vengono, l'importante è che ci sono quelli.
1: Bravo, nobile il tuo pensiero, grazie ovviamente per il tuo messaggio. 38822 38822, la notte dei guerrieri continua tra poco.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Dai che tra poco giochiamo, c'è da regalarvi anche questa notte la nostra RDS bag. Vi faccio un altro regalo adesso perché arriva Sapphire, Ed Sheeran.

0: Comuni immortali, c'è anche Achille Lauro su RDS alle 2.44 e c'è anche la nostra amica Beatrice che adesso ascolteremo perché appunto vi sto chiedendo cosa ne pensate a proposito della notizia di cui vi parlavo poco fa, cioè di questa signora neopensionata inglese che ha deciso di godersi i soldi accumulati, i risparmi accumulati viaggiando anziché lasciare qualcosa ai figli. Quella neanche un centesimo vuole lasciare. Sentiamo Beatrice.
1: Ciao, sono Beatrice. Io non sono assolutamente d'accordo, soprattutto riferendomi ai miei nonni, che sono in pensione da quando hanno 40 anni, attualmente ne hanno 80. E se non mi lasciano qualcosa loro non so come faremo. Io ho 25 anni, faccio due lavori, pago il mutuo e non ci arrivo comunque, quindi confido tutto sull'eredità dei miei nonni. I miei genitori non li tiro in causa perché hanno 55 anni, stanno ancora lavorando e quindi non... Però sui miei nonni io punto assolutamente tutto.
0: Salutiamo i nonni di Beatrice che saranno contenti di aver sentito questo messaggio. Grazie comunque. 38822 38822. Adesso giochiamo.

Funky, il nostro vocaboradio che, come sapete, torna nel weekend di RDS nella Notte dei Guerrieri, perché vogliamo assolutamente regalarvi anche questa volta la nostra RDS Bag, questo bellissimo premio molto ambito. E quindi però bisogna passare prima da questo gioco, da questo giochino. Se è la prima volta che ci state ascoltando, vorrei così velocemente riepilogare di che cosa si tratta. Vi darò una definizione dal vocabolario, ovviamente a questa definizione corrisponde una parola che voi dovrete individuare, indovinare, insomma, come volete voi. 38822 38822, mandando un messaggio vocale con il vostro nome, mi raccomando, un messaggio vocale, perché gli altri messaggi non vengono presi in considerazione, vostro nome e soluzione. Allora, la definizione di questa notte del vocaboradio è la seguente: è il punto in cui il silenzio smette di essere neutralità e diventa una forma di partecipazione. Dai, ve la ripeto, è il punto in cui il silenzio smette di essere neutralità e diventa una forma di partecipazione. Qual è la parola di questa notte? 38822 38822, messaggio vocale con il vostro nome e la soluzione per vincere anche questa volta la nostra bellissima RDS Bag.

0: Svegliati mai più.
1: Mai più. Tu cosa fai questa sera? Io gioco con voi al Vocaboradio anche questa notte, per essere più precisi, perché sono le 2:54 e allora magari sentiamo un paio di messaggi. Ce ne stanno anche tre. Forse partiamo da questo.
2: La parola che corrisponde a questa definizione è complicità.
1: Complicità, no.
2: Ciao, sono Tiziana d'Alba.
1: Ciao Tiziana d'Alba, non è questa la soluzione, anche se più o meno la strada da percorrere è questa qui, però non è la parola giusta. Chi c'è adesso?
3: Ciao, sono Francesca da Modena. La Ciao. Parola è complicità.
1: Neanche complicità. Grazie comunque Francesca per aver partecipato. E dai, chiudiamo adesso con Fabiola.
4: Quiete, Fabiola da Perugia.
1: Non è neanche quiete, mi spiace. 38822, 38822, i vostri messaggi vocali con il vostro nome e con la soluzione del Vocaboradio.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS. Ma

0: Emma insieme a Fabri Fibra, questa era Antidroga su RDS, le 3:01, ripartiamo con un'altra ora. Ricordando ancora la definizione del nostro vocabolario, è il punto in cui il silenzio smette di essere neutralità e diventa una forma di partecipazione. Ok? 38822, 38822 per i vostri messaggi che devono essere vocali con il vostro nome e la soluzione.
1: Ciao, sono Francesca da Legnano e per me la parola è voto.
0: Voto! Magari poi ci spieghi con quale ragionamento ci hai detto questa parola, comunque non è la parola esatta, mi dispiace, grazie Francesca da Legnano per aver giocato con noi, adesso ricordiamo l'estate 2006.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: un bravissimo ragazzo, Somber, ed è diciamo anche uno che sforna una canzone dietro l'altra. Questa era Potential alle 3:09. Cerco di darvi un piccolo aiuto perché qui sennò facciamo l'alba e vorrei regalarvi anche questa notte l'RDS Bag. Cerco di semplificare un po' la definizione: accettazione tacita o tolleranza dei comportamenti disonesti o colpevoli. Vi do un'altra, diciamo, un altro indizio: deriva dal verbo latino coniveo, che vuol dire chiudere gli occhi. Dai, e tra l'altro la parola latina ha poi anche determinato un po' la parola dell'italiano corrente. 388 22 388 22, vediamo se troviamo la soluzione. Un altro messaggio, Gabriele,
1: ecco. Ciao Gabriele da Trento, per me la parola è favoreggiamento,
0: ecco, il senso è quello lì, come dicevo poco fa nel piccolo aiuto che vi ho dato, ma non è la parola esatta. Grazie comunque Gabriele.
2: Ciao Fabiola da Perugia.
0: Sì?
2: Una scelta consapevole.
0: No, non è questa, anche perché è solo una parola. Comunque grazie Fabiola.
3: Ciao, sono Giuseppe da Cosenza.
0: Ciao Giuseppe.
3: La parola è omertà.
0: Omertà, più o meno, ma non è questa la parola.
4: Ciao Giuliana da Torino.
0: Sì?
4: Adesso Diano Marina.
0: Sì, in una discoteca.
4: Secondo me è consapevolezza, perché è un'introspezione del pensiero.
0: No.
4: Ciao a tutti.
0: Grazie Giuliana per aver giocato con noi, ma non è questa la soluzione.
5: Dice, la parola potrebbe essere principio.
0: Principio.
5: Corrado dalla Sardegna.
0: Mi spiace, non è questa la parola, caro Corrado. Vediamo un po' chi c'è adesso. Mi pare che ci sia Pasticcio. Sì, eccolo qua.
6: Ciao Corrado, Pasticcio da Roma. Secondo me è omertà.
0: Omertà, mi pare l'abbiano già detto poco fa, non è questa la soluzione. Grazie per aver giocato. Messaggi al 388 22 388 22, quindi un messaggio vocale con il vostro nome e la soluzione del vocaboradio. Human,

0: È solo un gioco il Vocaboradio, però con questo gioco si può vincere l'RDS Bag. Allora, io vi ho dato qualche aiuto poco fa, ma vogliamo trovare questa parola?
1: Ciao, sono Giulia e secondo me la parola è complicità.
0: Complicità, no Giulia, mi dispiace, grazie comunque.
2: Ciao, sono Carlo da Santa Maria di Leuca e penso che la parola sia reticenza.
0: Reticenza, grazie.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie anche a te, naturalmente non è questa la soluzione.
3: Ciao, la parola potrebbe essere, sono Cristiano, potrebbe essere convivenza?
0: No, non è convivenza, però insomma ci sei andato vicino.
4: Domenico da Camigliano. La parola forse è interazione.
0: Interazione, no, mi spiace, non è interazione.
5: Ciao, sono Fabio da Fondi.
0: Sì?
5: Secondo me la parola è colludere.
0: Colludere, no, mi spiace Fabio.
6: Buongiorno a tutti. Allora direi che la parola potrebbe essere complice.
0: Neanche complice.
6: Saluti Ugo da
7: Ciao,
6: Capo Vaticano.
7: Enzo, in viaggio dalla Puglia verso Torino. Per finite vacanze. Secondo noi la soluzione all'enigma è indifferenza.
0: L'enigma? No, non è questa la soluzione. Vediamo Fabiana cosa dice.
8: Ciao, sono Fabiana da Volpiano. Sì? La parola è connivenza.
0: Connivenza? Cos'è che hai detto? Fammi risentire. Sentiamo.
8: Ciao, sono Fabiana da Volpiano. La parola è connivenza.
0: Esatto, Fabiana, connivenza è la parola esatta. La nostra amica Fabiana quindi si porta a casa l'RDS Bag. Questa sera è stato piuttosto complicato giocare appunto insieme al nostro Vocaboradio, però ci riproviamo ancora domani notte sempre al 38822 38822. Quindi la nostra amica Fabiana si porta a casa

0: One Republic, grazie e complimenti a Fabiana che vince la RDS Bag. Lei è stata la prima, poi altri hanno indovinato. La parola era connivenza e quindi il nostro appuntamento con il vocaboraggio è solo rimandato a domani notte, sempre nella notte dei guerrieri. Tra poco invece sentiamo quattro successi perché è il momento della sequenza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Vi aspettano invece adesso quattro successi tutti messi insieme dal nostro Francesco Cadente che li ha mixati. Arriva alla sequenza e si chiude con un grande successo degli anni Ottanta.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Come on, I'm talking to you. Erano i Tears for Fears, Ozabal and Smith, insieme con questo album favoloso del 1985, Songs from the Big Chair. Questa era una canzone che poi abbiamo scelto per chiudere la nostra bella sequenza mixata. Quattro numeri uno, ce ne saranno altri poi più tardi nella prossima ora, sempre nella notte dei guerrieri. Sono le 3:36, poi tra poco c'è anche il meteo e c'è anche una rubrica più tardi alle 4, perché torna il nostro semaforo verde, semaforo rosso.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Sulle Ande peruviane esiste un paesino unico al mondo che tutte le donne almeno una volta dovrebbero visitare.

Everybody Get Up and Dance, Danceteria Madonna su RDS, che poi tra l'altro questo era un locale storico di New York, aperto dall'80 al 1986. Il DJ era Mark Hemmings, che poi era produttore del primo singolo di Madonna, Everybody, nel 1982, e lei si esibiva proprio lì in quel periodo, quando il locale era uno dei più importanti appunto della Grande Mela. Sono le 3:45, vi dicevo poco fa, vi davo un suggerimento a tutte le donne che ci stanno ascoltando, che dovrebbero almeno una volta nella vita visitare questo piccolo paesino che si trova sulle Ande peruviane, dove appunto in questo paese abitano solo donne, il paese delle donne, dove i mariti violenti fecero una brutta fine, e quindi da allora le donne si sono impossessate di questo piccolo paesino peruviano, in preda alla disperazione a causa dei mariti violenti decisero di ribellarsi, e il villaggio appunto poi fu ribattezzato paese delle donne, da visitare anche se siete uomini. Potrebbe essere un monito andare lì a vedere questo paesino. Si chiama San Geronimo de Taulí, un tempo abitato esclusivamente da donne, per questo ribattezzato dai locali il paese delle donne. Adesso magari qualche ometto si è affacciato timidamente. Questo piccolo centro abitato si trova nella regione di Ayacucho, nel cuore delle Ande peruviane, a un'altitudine che supera i 3000 metri, quindi non è nemmeno facilmente raggiungibile. Infatti richiede un viaggio non semplice, spesso attraverso sentieri di montagna, e il che ha contribuito nel tempo, diciamo, a preservare intatte le tradizioni orali e le leggende locali tramandate di generazione in generazione, lontano dai flussi turistici. Quindi per arrivare lì il viaggio è piuttosto complicato, e secondo le testimonianze dei membri della comunità locale, in passato gli uomini del posto si ubriacavano spesso a rientro a casa e puntualmente picchiavano le mogli, finché a un certo punto non ce l'hanno fatta più e quindi li hanno cacciati in malo modo, li hanno picchiati mentre erano ubriachi, e si sono impossessati del paese, che è diventato famoso in tutto il mondo appunto per essere il paese delle donne. Sono le 3:47 nella notte dei guerrieri di questa domenica 2 agosto 2026. Io sono Corrado Trisoglio, tra poco c'è anche il meteo, quindi possiamo già immaginare che cosa ci aspetta per questa domenica. Nel frattempo un grande successo di Frankie IMGMC.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, che è veramente un melting pot, perché allora lei è americana, però ha origini filippine, tedesche e anche irlandesi. E se siete incuriositi e incuriosite da Olivia Rodrigo, mi porto già avanti, sappiate che ad aprile 2027 sono previste due date proprio a Milano per questa giovanissima cantante che mi pare abbia 23 anni. Allora, 4 minuti e saranno le 4, tra poco c'è il meteo su RDS per scoprire come sarà questa domenica 2 agosto e poi dopo cosa succede? Semaforo verde, semaforo rosso, quindi verde se sta iniziando e spero per andare in vacanza questa domenica al 388-22-388-22, mentre è rosso se state tornando magari dalle vacanze e tra poco andrete a dormire, o più probabilmente perché avete lavorato tutta la notte o vi siete divertiti. Insomma, raccontatecelo con dei messaggi. Intanto sentiamo anche Justin Bieber.

0: Giovanotti con Gabri Ponte, sentiamo il meteo, sentiamo cosa ci riserva questa domenica 2 agosto, soprattutto per chi va in vacanza con il servizio Trebi Meteo. Sentiamo.
1: Ci attende una domenica di piena estate su tutta l'Italia grazie alla persistenza dell'alta pressione subtropicale. Tanto sole dunque da nord a sud, ma con qualche eccezione. Non mancherà infatti anche domani qualche isolato temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino, ma isolatamente anche sull'alta pianura padana. Attenzione perché i fenomeni, per quanto molto localizzati e brevi, potranno risultare anche di forte intensità. Caldo sempre intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle aree interne fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma aggiornamenti e dettagli li potete trovare scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Beh, in effetti ci vorrebbe qualche temporale purché non faccia danni.
2: Ciao, siamo Estere, Luca ed Eleonora, in viaggio da Bologna, stiamo arrivando via San Giovanni per imbarcarci. È tardi, siamo stanchi, ma ce la faremo. Ciao.
0: Ciao, è un bel semaforo verde per chi sta andando in vacanza, grazie ai nostri amici 38822 38822, se volete anche voi mandare i vostri messaggi. Intanto un grande successo dall'estate, no, non ve lo dico perché adesso c'è qualcuno che lo dirà al mio posto, si ricomincia così.
3: Inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Cabana, eccola qua, la canzone che chiude il nostro appuntamento con la sequenza mixata, mentre adesso l'appuntamento con i vostri messaggi al 388-22-38822, perché prima di chiudere la notte dei guerrieri ci dedichiamo ancora una volta a voi e a tutti quelli che si stanno svegliando, quindi in questo caso il semaforo è verde, oppure quelli che vanno a dormire e quindi è rosso. Sentiamo chi c'è adesso, un rosso mi sa.
1: Ciao RDS, il mio è rosso, anche di sabato. Lavoro purtroppo.
0: C'è molta gente che lavora come il nostro amici.
1: Buone ferie.
0: Lavora in una discoteca, lui c'era un volume pazzesco. Grazie. 38822, 38822, vi aspettiamo tra poco, la sequenza torna nella prossima ora.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: E allora tra pochi i vostri messaggi, intanto These Days, questa è di Rudimental.
10: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Cannibal, Talk to You Another su RDS. Ancora dei messaggi alle 4:25 perché c'è il semaforo verde, semaforo rosso, quindi verde per tutti quelli che si stanno

0: svegliando per svariati motivi, e sono gli stessi per cui, cioè, diciamo, sono altri motivi, ma sono gli stessi per cui molti invece hanno il semaforo rosso, perché vanno a dormire.
1: Ciao RDS, il mio è verde, verdissimo, Rita da Como. Sto andando all'aeroporto, destinazione Bucarest, per andare a vedere il grande Lenny Kravitz.
0: Wow.
1: Regalone di compleanno dei miei figli.
0: Che bello.
1: Mega galattico. Volo, hotel, e per finire nella caccia al tesoro c'era il concerto, e con la mia grande amica del cuore.
0: Che meraviglia.
1: Per cui felicissima. Budapest e Lenny, I'm coming.
0: Benissimo, grazie alla nostra amica. Non ho capito se è Budapest o Bucarest, ma va bene così, non sbagliare città, l'importante è quello. Grazie ancora. 38822 38822, sentiamo chi c'è adesso.
2: RDS, di ritorno dal Tiarno Fest, Val di Ledro, stato bellissimo. Buonanotte e buongiorno a chi si alza adesso.
0: Grazie, non ho capito bene di che festival si tratti, ma va bene lo stesso. Chi c'è? C'è qualcuno?
3: Buongiornotte a tutti. Semaforo verde, anzi verdissimo, da luna sveglia come tutte le notti, in vostra compagnia, grazie. Consegna brioche, Michele da Gatto a Mare.
0: Grazie Michele, un altro amico che ci ha raggiunto per il semaforo verde e semaforo rosso. 38822 38822 per i vostri messaggi. Tra poco c'è una novità ed è un ritorno per una cantante inglese, un grande talento, molto brava. Questa invece è Anna.

0: A febbraio ha vinto anche il suo primo Grammy della carriera così giovane, nella 68esima edizione appunto dei Grammy Awards, per la miglior nuova artista dell'anno, ed è già pronto il suo nuovo singolo. Lo ascolteremo tra poco, però intanto c'è un'altra novità, quella di Peggy Goo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: parchi d'estate. Rivivi le tue emozioni con un successo senza tempo.
1: Guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: senza parole sarebbe un problema il conduttore radiofonico zitto che non parla, caro Vasco. Invece devo dire, anzi devo salutare la nostra amica Jessica che è in viaggio, sono partiti alle 3 di questa mattina, quindi per loro il semaforo è verde alla volta di Napoli e poi questa bella vacanza andrà avanti, proseguirà verso la Sicilia. Grazie Jessica, buone vacanze a te e a tutti quelli che sono con te in macchina. 38822 38822, tra un attimo tornano ancora i messaggi del semaforo verde, semaforo rosso.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835€ per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.

0: rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Perché? Perché siete già svegli o perché state andando a dormire? Vogliamo saperlo. Intanto sentiamo anche Calvin Harris.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni, canto d'amore, le 4:48, ma guarda che bei semafori verdi che arrivano al 388-22, 388-22, per esempio un saluto a Barbara e Sergio che sono in viaggio, quindi per loro è verdissimo, partiti alle 4 verso est, non si capisce bene verso quale località, su un'auto di 20 anni, caspita, spero abbiate poi diciamo l'autonomia per arrivare a destinazione, grazie, buon viaggio, buone vacanze. E allora poi salutiamo anche la nostra amica Elisa da Firenze che con suo marito Jacopo vanno a Siena per il loro volo in mongolfiera in Val d'Orcia, bellissimo, bellissimo. Ha fatto una mia amica, mi ha fatto vedere il video proprio sulla Val d'Orcia, è veramente una cosa suggestiva, quindi vi divertirete sicuramente e i nostri amici, quindi vediamo un po' Elisa e Jacopo e allora chi c'è adesso? Sentiamo.
2: Ciao amici di RDS.
1: Ciao.
2: Semaforo più che verde, partiti da Torino alle 3:30 e adesso io e mio nipote Thomas andiamo giù, Cattolica, destinazione. Ciao Claudio da Torino.
1: Ciao Claudio, ciao Thomas, buone vacanze, buon viaggio anche a loro, quindi un bel semaforo verde. Chi c'è adesso? Sentiamo.
3: Buongiornotte, direzione Modena per rientro fine ferie, da domani inizio il lavoro, buona giornata.
1: Questo è un semaforo rosso amaro, immagino, per il nostro amico che appunto se ne sta andando a dormire dopo un viaggio e dopo aver terminato le vacanze. Tra poco abbiamo gli ultimi messaggi, ma intanto That Don't Impress Me Much, questa è Shania Twain.

0: in effetti me ne vado anch'io tra pochi minuti perché vedo già Max Del Buono per continuare questa domenica 2 agosto, però prima dobbiamo chiudere il capitolo dedicato ai vostri messaggi. Lo facciamo per esempio con questa nostra amica.
1: Ecco. Buongiorno qua. Guerrieri della notte.
0: Buongiorno.
1: In partenza da Modena alle 2:30 direzione Sicilia, Marina di Ragusa.
0: Che bel semaforo verde. Buone vacanze alla nostra amica. E sono partiti molto presto anche Ciro e Elisa alle 4 del mattino da Roma in direzione Scalea, quindi in Calabria. Finiamo qua il semaforo verde, semaforo rosso, però l'appuntamento è solo rinnovato domani notte, sempre su RDS. Questa è di Sabrina Carpenter, Man Child.

0: Man Child, secondo me i bambinoni a quest'ora stanno dormendo, caro Max, o stanno andando a dormire? Ci sono due.
1: Beh, gli adolescenti probabilmente, vista l'ora, stanno tornando e magari si preparano adesso a dormire. È così. Una volta lo facevamo anche noi.
0: Che bella vita. Beh, io lo faccio ancora.
1: Ah, beh, sì, lo so, figurati. Figurati. Certo, per il lavoro che facciamo.
0: Sì, alle 5 penso, una volta andavo fuori dai locali a quest'ora, mentre adesso.
1: Io mangiavo il panino. All'uscita della discoteca. Era un classico.
0: Mamma mia.
1: Sì, era un classico. Era un
0: devo ancora digerirli adesso.
1: Ma perché all'epoca il metabolismo era 1000, era adesso 1000, invece è cambiato tutto, amico mio. Diventiamo grandi.
0: Va bene. Ci sentiamo questa notte. Buona domenica, Max, e a tutti voi. Ciao.
1: Ciao, Corrado.
0: Ciao,
1: amico mio. Salutiamo i guerrieri della notte e soprattutto i guardiani dell'alba. Da questo momento c'è del buono con voi su RDS. Prima sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Trebi Meteo.
2: Si attende una domenica di piena estate su tutta l'Italia grazie alla persistenza dell'alta pressione subtropicale. Tanto sole dunque da nord a sud, ma con qualche eccezione. Non mancherà infatti anche domani qualche isolato temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente anche sull'alta pianura padana. Attenzione perché i fenomeni, per quanto molto localizzati e brevi, potranno risultare anche di forte intensità. Caldo sempre intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma aggiornamenti e dettagli li potete trovare scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Eccoci, buongiorno, buona domenica 2 agosto nel crocevia di un'estate impegnata per tante persone, perché sempre un via vai pazzesco, chi torna, chi parte, poi c'è il bollino credo rosso sulle strade, il traffico ovviamente giusto da calendario, e noi siamo qua invece per voi a fare da tappeto, da colonna sonora a queste prime ore del giorno. Insomma, se vi siete svegliati da poco o se state andando a letto come parlavamo con Corrado, c'è del buono con voi, c'è Francesco Cadente in regia. Ciao. Saremo insieme fino alle 9. Ciao Francesco. Cominciamo!
3: L'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.
3: Con un successo senza tempo.
4: Della tua estate.

10, buongiorno. E allora, cominciato questo mese di agosto, saremo insieme spessissimo la mattina tra le 5 e le 9. Tra l'altro, ci alterneremo io e Corrado Trisoglio e vivremo questo mese deputato al divertimento, anche al relax. E esiste un filo rosso in realtà che unisce le nostre vacanze estive ed è la voglia di riprenderci il tempo, anche gli spazi che troppo spesso diamo per scontati. No? Da un lato c'è la montagna che, come dire, invita a rallentare da sempre progetti. Per esempio, volevo parlarvi stamattina del Va Sentiero Fest, che secondo me il titolo è veramente geniale. Trasformano questi progetti, il trekking, in un'esperienza collettiva, un cammino a piedi come quello recente nel Parco del Pollino, dalla costa di Scalea a quella di Sibari, tanto per intenderci, in proprio per riscoprire borghi, tradizioni e comunità delle aree interne che altrimenti rischieremmo, no? Solo di attraversare magari di corsa senza guardare troppo quello che ci circonda. Dall'altro c'è il mare, dove il tema dello spazio sta diventando sempre più concreto. Se ne parla praticamente tutti i giorni in quest'estate, tra l'aumento dei costi dei bagni privati, l'occupazione delle coste, l'accesso libero anche all'acqua è tornato al centro del dibattito nazionale. Da Spotorno fino ai Campi Flegrei diverse amministrazioni comunque stanno cercando di riequilibrare tutto quanto, un po' gli spazi pubblici. L'ultimo esempio arriva da Genova, dove un accordo tra il comune e l'esercito, pensate un po', ha riaperto ai cittadini uno stabilimento militare in Corso Italia, garantendo poi servizi gratuiti e accessibilità a tutti. Quindi, che sia un sentiero d'altura o qualche centinaio di metri quadrati di battigia, il messaggio più o meno uguale, amici. La bellezza del nostro paese acquista il suo vero valore solo quando torna a essere un bene accessibile da vivere e da condividere. Voi cosa ne pensate?

Summer Funk su RDS. C'è chi scrive tipo Veronica: mancano ancora 3 ore alla fine del turno di notte, vedi tutte le varie, lo spaccato di un'Italia che si sveglia, perché anche se domenica ad agosto magari chi ha già finito le ferie a luglio, che le farà magari più tardi dopo la metà di agosto, ha una giornata impegnativa davanti, no? Ci sono tante categorie che lavorano anche già a partire da quest'ora, quelli che ritornano dalla disco, dal divertimento, lo dicevamo prima nel cambio con Corrado Trisoglio, tutte le varie generazioni, uno spaccato appunto d'Italia meraviglioso che è lì sveglio, che fa fatica, si stropiccia un po' gli occhi, magari un doppio caffè a quest'ora ci sta. C'è Max Del Buono in diretta dal Salento, a Milano c'è Francesco Cadente insieme fino alle 9. 388-22-388-22 è il numero per entrare direttamente nel nostro mondo. Scaricate l'app con un sacco di contenuti, vi servirà da domani anche a giocare con noi con un gioco dell'estate bellissimo.

0: senso più nostalgico, più da viaggio, che questo di Another Love di Tom Odell. In Tiesto 522, i nostri grandi successi già a quest'ora. Allora 3882 per raccontarci un po' come va là fuori già a quest'ora, perché siamo molto molto curiosi. Fra poco sequenza mixata ad ascoltare tutto volume, state con me.
1: Per un'estate che non finisca mai.
2: Mai.
3: Mai.
2: Mai.
4: Scegli la nostra app.
1: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: È il primo weekend ad agosto, siete sulla radio 100%, grandi successi. Il mio amico Francesco Cadente è prontissimo a mixare quattro successi, uno via l'altro. Sentiamo.
15: Ciao.
16: Dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
17: Sprocchi, ma sei romantica.
18: L'estate è viva solo con RDS.
19: 100%, grandi successi.
20: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: 1983, una giovanissima Madonna di Holiday. Buone vacanze, amici, buone vacanze a voi e a quelli che le hanno già fatte, perché il 2 agosto, diciamo, crocevia dell'estate, c'è chi torna magari proprio questa giornata di domenica perché, non lo so, domani è lunedì, magari tanti ritornano a lavorare, altri invece imbottigliati già nel traffico, probabilmente a quest'ora no, ma fra poco sì. E quante volte vi è capitato di dover fare un parcheggio stretto a marcia indietro e abitudine automatica sfiorare la manopola e abbassare la radio? E diciamo è un'attitudine, una conseguenza un po' comune a tanti, e la scienza spiega anche perché facciamo questa cosa un po' strana. Fra poco ve la racconto, state con me su RDS.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: Salutiamo chi ascolta RDS in macchina, che fa tutte le volte una cosa molto strana e ve la spiego fra poco.

Flamenco Paranoia, il disco dell'estate di Samore J, riascoltato tra i nostri grandi successi. Siete su RDS, buongiorno a voi, dicevo ai tanti amici che sono in macchina, proprio ascoltando un pezzo che ti piace, ti tendi un po' ad alzare il volume in macchina, no? Spesso proprio da cornice, no? E al viaggio ci sono i dischi da viaggio, ma ci sono anche i dischi che dici, se sei in compagnia alzo il volume e ce lo ascoltiamo, ce lo canticchiamo tutti insieme. C'è da dire che c'è quella abitudine molto automatica che nel momento in cui siamo impegnati in una manovra, specialmente in un parcheggio, la tendenza è di abbassare il volume quasi a zero. E la musica non copre in realtà la vista del marciapiede. La spiegazione è tutta nel nostro cervello, perché è sempre da lì parte tutto. Quando la manovra si complica, la mente va in sovraccarico e deve in pratica gestire gli specchietti, le distanze, i pedoni, e così per concentrarsi taglia le informazioni inutili, no? Il cervello, la radio finisce subito nella lista nera, mannaggia. E ma a proposito di attenzione e capacità di fare poi più cose insieme, parliamo del famoso mito del multitasking. Da sempre, amici, si dice che le donne siano dei fenomeni a fare mille cose insieme e gli uomini invece no. Beh, uno studio britannico finalmente ha voluto testare la cosa su compiti di vita reale. Risultato: uomini e donne, amici, hanno prestazioni praticamente identiche, quindi basta con i luoghi comuni. Non è vero che noi maschietti non sappiamo fare più cose contemporaneamente. C'è però una piccolissima differenza. Quando gli uomini devono fare più cose contemporaneamente, tendono a ignorare chi parla, il doppio delle volte rispetto alle donne. Certo, in pratica non è che non riusciamo a fare multitasking, è che semplicemente smettiamo di ascoltarci. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quindi ricapitoliamo: se il vostro partner non vi risponde mentre guida o mentre cerca i pedalini nell'armadio, non ce l'ha con voi, sta solo abbassando il vostro volume per non andare in tilt. E questo, amici, è così.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Christ Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

cioè un disco che finisce a pane e vino, secondo me, questo di Alex Warren, Passenger, ma nel senso ironico, bello, del testo. Mancano pochi minuti alle 6, vi ho già dato le coordinate, i numeri per raccontarci un po' come va là fuori, 388-22 per ricordarvelo ancora. Volevo salutare Marco da Viareggio che dice: vabbè, sì, è vero che tutti e molti tornano dal divertimento, però meno per noi che dobbiamo ripulire tutto il casotto dalle parti di Viareggio. Buona domenica, grazie, buona domenica a te, amico. A proposito di domenica, c'è Achille Lauro.

0: Domenica di Achille Lauro, che bella. E allora, abbiamo parlato di tante cose già in questa prima ora. Metti 10 minuti di silenzio in casa, no? Nessun rumore, nessun pianto, la pace, direte voi. E invece no, chi ha figli lo sa, il silenzio nei bambini è il segnale definitivo che una catastrofe è in corso. Quando i bimbi sono dall'altra parte della casa, dell'appartamento, magari nella sala giochi, nella stanza dove magari tutto è un caos, e loro sono zitti, qualcosa stanno combinando. Fra poco vi diciamo cosa. State con me.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Siamo tornati amici su RDS in diretta da Salento, la voce di Max Del Buono, le mani sul mixer a Milano, Francesco Cadente.
6: Ciao.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e che cominciano la giornata e di lavoro, di relax, lo dicevamo qualche minuto fa. 388-22-388-22, un po' per raccontarci come va quest'ora là fuori, molti messaggi, vi daremo spazio più tardi. La nostra app per ascoltarci, magari chi a quest'ora l'aria è più fine, più sottile, più fresca, ci ascolta attraverso l'app di RDS, scaricatela perché è gratuita. Ripartiamo da Rihanna, Don't Stop the Music.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: la metto anche nei miei set. Magnetic the Bowser chiude la sequenza mixata del nostro Caddy, che con me in regia a Milano. Sono le 6:16, Del Buono vi parla, vi deve parlare di bimbi, soprattutto, lo dicevo, quando siete in casa i bimbi non fanno rumore, spesso capita che non stanno dormendo ma stanno facendo altro. Preoccupatevi del loro silenzio, perché il disastro è dietro l'angolo. L'argomento è documenti, fra poco ne parliamo insieme, state lì.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: 24 ore su 24, anche d'estate, vi facciamo compagnia. Siete su RDS, dove ci sono i pinguini.

Allora, parlavamo di disastri che combinano i ragazzetti, i bambini dentro casa quando sono in silenzio. Allora, è successo ad un papà che era pronto a imbarcarsi per le vacanze, 10 minuti di distrazione, il bimbo trova un pennarello e bam, trasforma il passaporto del genitore in un'opera d'arte contemporanea. Meraviglioso. Ottimi stilizzati, cioè, ma proprio tutto, tutto bello, preciso, tutto stilizzato, animaletti, cuoricini, anche quel tocco di classe, no? Dei bellissimi baffi neri disegnati proprio sulla foto della fototessera del papà. Ovviamente il risultato: vacanza rovinata e volo perso. Ricordatevi, amici all'ascolto, i passaporti sono documenti ufficiali di sicurezza, bastano 2 scarabocchi per renderli del tutto invalidi ai controlli di frontiera. Se avete programmato un viaggio, dategli prima uno sguardo, soprattutto se avete lasciato da soli i bimbi in casa. Un vero peccato, soprattutto perché noi italiani, leggevo, siamo dei veri e propri super viaggiatori. Sapete che secondo l'ultimo Henley Passport Index, il passaporto italiano è al 4° posto tra i potenti al mondo. Ci spalanca le porte di ben 186 paesi senza bisogno di visto. Insomma, abbiamo uno dei documenti più potenti del pianeta, vedete solo di tenerlo fuori dalla portata dei pennarelli. RDS. We were good.

0: Flowers di Miley Cyrus. Facciamo un po' di radio di informazione a proposito di documenti, visto che abbiamo parlato del passaporto del signore scarabocchiato dal bimbo dal 30 luglio scorso. È cambiata la durata invece della carta d'identità per gli over 70. Le nuove carte elettroniche CIE rilasciate a chi ha già compiuto 70 anni al momento della richiesta non avranno più una data di scadenza. Sul documento comparirà la dicitura illimitata. La novità non ha effetto retroattivo, le carte già emesse restano valide fino alla scadenza indicata e poi verranno sostituite quindi con quella validità illimitata solo al momento del rinnovo. Così un'altra informazione utile soprattutto per chi si sta avvicinando come me, ahimè, agli anni 70. C'è una novità con Saif che parla d'amore in questa estate 2026. Sentiamola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Saif, parlar d'amore.

0: È nel video che abbiamo rivisto con piacere sul 265 del digitale terrestre, la nostra social TV nel 1984, e già c'era tanto di coreografia con le mani verso il cielo a battere a tempo Radio Gaga, i Queen. A proposito di cielo, visto che è estate, mancano pochi giorni anche alla notte di San Lorenzo, i cieli stellati meravigliosi da guardare proprio in questo periodo. Certo che con le luci della città non è semplice, non so se vi capita alcune volte magari di allontanarvi proprio dalla città per godere della volta celeste. Fa poco vi porto in un posto dove è veramente facile fare tutto ciò. State con me.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Allora, 20 alle 7 c'è un'Italia che brulica proprio, che si sveglia pian piano con noi, con la musica più bella che c'è.

I'm moving to the sun, altro a te su RDS, pochi minuti alle 7. Vi invitavo, amici, ogni tanto di fare un'escursione di notte fuori dalla città, no? Stasera fatelo un salto dove le luci della città non arrivano, un po' come cantava Cremonini, no?

Che bello. Vogliamo in Sardegna, ad Allai, in un borgo di meno di 300 anime, nel Barigado. Proprio vi do le coordinate giuste. Perché bello, amici. Pensate che è diventato il primo paese in Italia ad aggiudicarsi il titolo internazionale di Villaggio delle Stelle. 4 anni di lavoro, illuminazione pubblica tutta rivolta verso il basso e un risultato davvero magico. Sembra una favola. Qui la Via Lattea si vede ancora occhio nudo in un paese dove il 99% di noi vive sommerso invece dall'inquinamento luminoso, no? Allai invece ha trasformato l'isolamento della sua risorsa più bella. Prendete nota se vi capiterà di passare dalla Sardegna, ma anche per gli amici della Sardegna, visto che è grandissima, fatelo un salto ad Allai, perché deve essere molto bello di sera a vedere la Via Lattea. Come un tempo, tra l'altro, quando l'illuminazione nelle città non era così forte. Sapete cosa fa davvero riflettere? È che per vedere le stelle serva il buio, no? Allo stesso modo, per sentire davvero certe emozioni serve un po' di silenzio. Viviamo in realtà in questo mondo che ci spinge spesso a mostrare tutto e subito, un mondo super velocizzato. Se non lo posti sembra non sia successo, e invece no, ci sono momenti, ci sono traguardi, felicità sottili che meritano proprio di essere custoditi prima nel cuore, senza la fretta di spararli su uno schermo. Restare nel presente senza poi l'ansia da prestazione del condividere, e questo è il regalo che ci dobbiamo fare. Il regalo più grande è che possiamo regalarci ogni tanto, e scusate il bisticcio di parole, però è proprio così, amici. Quando viviamo un concerto, un tramonto, un pranzo, una cena con gli amici, la foto ci sta, per carità, è ovvio, immortali il momento, ma aspettate prima di pubblicarla, perché cosa succede? Pubblicate il post e state sempre lì a vedere se qualcuno mette like o vi commenta. Fatelo dopo il viaggio in aereo, dopo la cena con gli amici e dopo la serata al concerto dei Green Day, che ne so. Prima si vive, amici, poi se quando ne avremo voglia si pubblica, questo ci dicono gli esperti. Vive la vita e magari tornare proprio all'essenza, come dicevamo, questo paese di 300 anime ad Allai, nel Barigado in Sardegna.

magia della musica è questo silenzio, che bella la citazione. Gaia, bossa nostra, tra i grandi successi di questa estate, la voce di Max Del Buono che vi accompagna fino alle 9 sulla radio 100%, grandi successi e dove se no, con Francesco Cadente che preme il tasto play su un altro disco bello, il duo Offenbach, questa Be Mine.

0: Peppina, Luzia, Rachele e Veronica, anche loro in viaggio, raggiungono la Puglia, 12 ore di viaggio, tanti gli amici, gli italiani, ma anche i turisti che arrivano nel nostro bel paese per l'estate. Vi salutiamo all'ascolto di RDS, anche la nostra app, scaricatela, è gratuita app, che dalla prossima settimana, già dal domani lunedì, sarà protagonista con voi ascoltatori di un gioco dell'estate per vincere ricchi premi. Ve ne parlerò domattina, tra l'altro, visto che sarò in onda anche per buon periodo d'agosto insieme a Corrado Trisoglio. Un po' ci scambieremo la tratta 5-9 di viaggio qui su RDS. Fra poco ripartiamo con Jump, eccolo.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Le notizie alle 7, domenica 2 agosto. Andiamo in redazione RDS dalla nostra Roberta Lupi. Sentiamo gli ultimi avvenimenti.
3: Buongiorno da Roberta Lupi. Subito in Perù per lo schianto di un aereo da turismo, 13 le vittime, tra loro ci sarebbero 7 italiani, 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Lo comunica la Farnesina. Hanno perso la vita anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Donald Trump annulla l'attacco in Iran a patto che si raggiunga subito un accordo. Secondo Axios, cruciale la pressione di Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan. L'emergenza migranti a Ceuta, in 130 hanno perso la vita nel tentativo di entrare nel territorio spagnolo in Nord Africa. Numeri di una ONG. L'Europa teme per la tenuta dei propri confini. 22 leader chiedono a Bruxelles una riunione urgente. Martedì vertice dei ministri dell'interno UE. E in Italia scattati i controlli alle frontiere per i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Il numero uno di Madrid, Sanchez, contesta la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Lo stop, dice, per ignoranza o interessi politici. E a Messina il crollo della palazzina, 3 gli indagati, l'ipotesi di reato e omicidio colposo plurimo, tra loro un parente di 2 delle 3 vittime, si cercano gli ultimi 3 dispersi. Il terremoto che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, verifiche ai costoni e progetto entro 60 giorni, annuncio del ministro per la protezione civile Musumeci. Oggi riapre il porto di Pozzuoli mentre prosegue lo sciame sismico, 26 feriti, 2 gravemente, 150 le famiglie sfollate. E ancora allerta caldo in Italia, oggi 23 città.

0: da Bollino Rosso, 25 domani, temperature fino a 40 gradi, allarme incendi al nord, allerta gialla per temporali in 6 regioni. E siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Si attende una domenica di pieno sole su gran parte della penisola per la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione tuttavia che sarà ancora possibile qualche locale temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Il clima sarà sempre molto caldo ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti, vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Grazie alla nostra Roberta Lupi. Più tardi alle 8 altri aggiornamenti dalla redazione. Si cambia registro, la musica ovviamente protagonista insieme a un po' di parole, di chiacchiere. C'è lo zio Delby del buono qui su RDS a parlare fino alle 9 con Francesco Cadente in regia.
3: Ciao.
2: A Milano. Tanti gli amici che ci raggiungono al 388-22-388-22, numero che più tardi potrete utilizzare per prenotarvi a giocare con noi al Cruciverso, perché anche oggi c'è in palio la nostra RDS bag. Fra poco vi parlerò invece di opere d'arte in giro per il mondo e subito invece Van Allen si salta con Jump.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Madonna, Bring Your Love su RDS 7:10. Negli ultimi anni, amici, tutto può essere risolto senza fare ricerche particolari in biblioteca, no? Qualsiasi dubbio può essere, non so, dipanato con una semplice googolata, fai una foto ad un farmaco, non so, per avere il bugiardino, o uno scatto a quella pianta per conoscerne le proprietà e come trattarla. Capita però di avere in testa invece qualcosa per cui non c'è la possibilità di fare una foto, ma di avere quella immagine proprio nella vostra mente, che so, quel dipinto a olio con le margherite giallo fluo. Chi l'ha fatto? Chi l'ha dipinto? Niente panico, da oggi c'è The Last Museum, una piattaforma gratuita che con quasi 6 milioni di opere d'arte vi può aiutare. La magia è fatta, una ricerca semantica, vi basta descrivere l'atmosfera o, che ne so, un dettaglio, e quest'app trova il quadro. È un'idea geniale per democratizzare l'arte, qualcuno dice. Devo dire che la tecnologia ci sorprende ogni volta. E a proposito di cose che pensavamo finite, invece, avete notato come l'analogico stia un po' tornando di moda? Vinili, libri di carta, persino i telefoni con i tasti, non che il digitale stia sparendo, ma in un mondo di notifiche continue abbiamo anche tutti una gran voglia di lentezza, di tempi dilatati, di concentrazione, di cose vere da toccare come facevamo un tempo. Vuoi mettere, aprire un album, non lo so, degli America piuttosto che dei Queen, e leggere all'interno dell'album i testi delle canzoni o le foto della band nello studio. Certo, a tutto c'è un limite. A New York, per esempio, uno scrittore di 31 anni è stato sfrattato dal suo appartamento a due passi da Central Park. E voi direte perché? Motivo: aveva 10.000 libri in casa. Per il proprietario erano un vero e proprio pericolo d'incendio. Finita male, ma che, ha già trovato una nuova casa e si è beccato pure un bell'articolo celebrativo sul New York Times. Morale della favola, amici: amate la cultura, cercate l'app magari anche con The Last Museum, ma se collezionate libri assicuratevi di avere un buon estintore.

0: più.
1: Salutiamo Noemi, magari ci ascolta a quest'ora e quando si riascolta, tu cosa fai stasera? Lei stessa dice niente, che devo fare? Sto qua, cerco di riprendermi dopo diciamo un piccolo incidente che però l'ha fermata con il tour. Pronta guarigione a Noemi. Allora saluti, vi ascoltiamo dalla macchina dalle 4:30, siamo in viaggio direzione Sud Campania. Saluti a Lucia, Noemi ed Edoardo. Vi dedichiamo anche questa See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth.

7:23, siete su RDS. Tanti, dicevamo, gli amici in viaggio, anche loro sono partiti dalle 4:30 da Gualdo Tadino e sono Emanuele, Marica, Mattia e Matilde, direzione sud Scanzano Ionico. Buone vacanze, ragazzi. Prudenza, ascoltateci. E fra poco, tra l'altro, nella prossima ora giocheremo anche al Cruciverso per vincere la bag di RDS al 388 22 388 22. Fra poco, invece, sequenza mixata. State con me.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Alle 7:26 siamo diventati un trio a cadente del buono, si aggiunge JJ Carrozzo che salutiamo, che sale in cattedra a mixare le prossime quattro, anche il Rem dal passato. Ma cominciamo da questa.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: si apriva un capitolo di successi in quegli anni 90, era il 1991 con gli R.E.M. di Michael Stipe, di Shining Happy People. A chiudere questa sequenza mixata sono quasi le 7:40 e domenica 2 agosto siete su RDS del buono con Cadente fino alle 9. Fra poco vi porto in Inghilterra per parlarvi di un fatto e soprattutto di qualcosa da risolvere un po' particolare per quanto riguarda il nuovo primo ministro, però vi dico tutto fra poco, state lì.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: E l'ora del caffè su RDS ve ne offriamo io e Francesco Cadente uno virtuale, eh? Sì.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su RDS. Allora, leggendo questo articolo prima di andare in onda, mi è venuto in mente uno spot di qualche anno fa, che era questo, sentite.
1: Allora, mi piace?
2: Davvero niente male, quanto costa?
1: 11.900 euro.
2: Solo?
3: Vogliamo spendere molto di più?
0: Sì, faceva un po' sorridere. All'epoca sembrava solo una battuta comica da pubblicità televisiva, invece. Signore e signori, benvenuti nella realtà. Allora, se parliamo d'Italia, sapete che si è discusso molto della tassa per colpire i patrimoni più alti, no? La cosiddetta imposta patrimoniale. Se ci spostiamo a Londra, però, quasi sta per diventare realtà. Alla 10 di Downing Street, immaginate il nuovo primo ministro inglese Andy Burnham, è insediato tra l'altro da pochi giorni, ancora intento a capire dove sia l'interruttore della luce nello studio e cosa si ritrova sulla scrivania. Una lettera firmata da 120 milionari britannici che gli chiedono testualmente: per favore tassateci di più, tanto possiamo permettercelo. Questo succede in Inghilterra. Ovviamente il primo ministro, tra l'altro, è un laburista di sinistra puro, noto per non avere esattamente poi una simpatia sviscerata per i super ricchi, avrà sicuramente pensato a uno scherzo della regia, soprattutto leggendo il nome del gruppo firmatario, e cioè Patriotic Millionaires. Ammettiamolo, sembra il nome di una sketch comedy. E invece è tutto vero, vi dicevo, dentro ci sono personaggi come il musicista Brian Eno, lo sceneggiatore di Notting Hill Richard Curtis, il divulgatore economico Gary Stevenson, insomma gente che ha qualche conticino milionario in banca, se non miliardario. Il loro messaggio al governo è chiaro a questo punto: non toccate chi si alza ogni mattina per uno stipendio, tassate la ricchezza accumulata per finanziare gli investimenti pubblici di cui il paese ha disperatamente bisogno. Insomma, una notizia che fa riflettere. Sembrava uno scherzo, ma è un bel esempio di senso civico, oppure una mossa di pubbliche relazioni ben riuscita. Probabilmente, non lo so, non spetta a noi dirlo. Nel dubbio, il primo ministro affila le matite e ringrazia sentitamente.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Serial Lover. Siena Spyro su RDS. Altra ora fra poco, fino alle 9 con Del Buono. Vi ricordo che torneremo a giocare al cruciverso. Si tratterà di nominare un verso di un animale con gli aiuti proprio nei cruciverba. Vi darò delle definizioni, le lettere, qualche aiutino. Il buon Francesco Cadente già sta cercando l'animale da indovinare, però per giocare con noi bisogna prenotarsi al 388 22 388 22 ripeto 388 22 388 22. Si vince la bag, metteteci il vostro nome e il nome della vostra città, messaggio scritto oppure vocale, fra poco su RDS.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E domenica 2 agosto torniamo in redazione RDS per i tanti fatti dall'Italia e dal mondo. Gli ultimi aggiornamenti, sentiamo.
4: Buongiorno da Roberta Lupi. Trump annulla l'attacco in Iran a patto che si raggiunga subito un accordo che includa l'apertura immediata, completa e totale dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Lo scrive il presidente americano sul suo social Truth. Indagini in corso a Mosca dopo l'esplosione avvenuta nei pressi di un bar nel centro città. 3 vittime e 15 feriti il bilancio. Secondo i media russi, nel locale era in corso una festa col capo dell'aeronautica militare. E in Perù lo schianto di un aereo da turismo. 13 le vittime. Tra loro ci sarebbero 7 italiani, 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Lo comunica la Farnesina. Hanno perso la vita anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Esodo estivo, bolino rosso oggi, previsti nel pomeriggio i rientri verso le grandi città. Intanto il prezzo dei carburanti resta elevato, nonostante l'ultimo taglio delle accise al diesel, è salito quasi del 21% dall'inizio del conflitto nel Golfo. Dati della CGA, Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
5: Il rincaro dei prezzi dei carburanti non si sta abbattendo solo su famiglie e pendolari, ma anche sui piccoli autotrasportatori. Va ricordato che il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dal governo per alleggerire la componente fiscale del diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti circolanti nel paese. Oggi fare il pieno un autocarro con un peso inferiore alle 7,5 tonnellate costa 1.040 euro, 180 euro in più prima dell'inizio del conflitto nel Golfo Persico.
4: Ancora allerta caldo in Italia, oggi 23 città da bollino rosso, 25 domani, temperature fino a 40 gradi, allarme incendi al nord, allerta gialla per temporali in 6 regioni. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Si attende una domenica di pieno sole su gran parte della penisola per la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione tuttavia che sarà ancora possibile qualche locale temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi Appennino, ma isolata non escluso anche sull'alta pianura padana. Il clima sarà sempre molto caldo ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti, vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
3: Grazie Roberta, più tardi alle 9 altri aggiornamenti. Siamo tornati in diretta, quarta ora insieme, abbiamo aperto le danze, acceso i motori alle 5, c'è quest'altra ora che tra l'altro, come vi dicevo, vi vedrà protagonisti con il gioco Cruciverso. Prenotatevi, prenotazione battaglione 388 22 388 22. Ricordateci di scrivere o di mandare un vocale con il vostro nome e il nome della vostra città. Si vince la bag, c'è del buono con voi, con Cadente Regia a Milano e un successo del 1984 di George Michael e i suoi Wham! Wake Me Up Before You Go Go.
0: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

Tempo cadente come flat beat a tenere il tempo con la testa. Ti vedo da Milano, siamo un po' lontani, ma Danceteria di Madonna ci fa muovere anche a quest'ora alle 8:17. Siete in diretta sulla radio 100%, grandi successi. Buongiorno da Del Buono, ultima ora, poi alle 9 arrivano oggi Paolo Piva e Roberta Fiore. Cambiano un po' le carte durante l'estate, anche noi ci troveremo spesso di mattina, io e Corrado Trisoglio alternati. Domani parte un gioco nuovo da non perdere, vi dico soltanto scaricate l'app se non l'avete fatta, quella di RDS, perché attraverso l'app si giocherà e si vincono premi molto importanti. Va bene, questo domani, adesso invece si gioca al Cruciverso, prenotazioni 388-22-388-22, se vince la bag di RDS metteteci il vostro nome e il nome della vostra città.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Buona domenica amici, grazie per aver scelto la radio 100% grandi successi, un paio di dischi e poi giochiamo. Il primo è Di Blanco.

0: Dead di Olivia Rodrigo su RDS 8:26. Da queste parti si gioca. Si gioca al cruciverso e lo facciamo con Barbara dalla provincia di Perugia. Andiamo in Umbria. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Max, buongiorno.
0: Spoleto?
1: Pronto?
0: Spoleto? È Spoleto? La tua città è Spoleto?
1: Sì, è Spoleto.
0: Lo vedo scritto qua, Barbara. Ok, meraviglioso allora. Ma tu tipo sei a Spoleto in questo momento o a vacanza da qualche parte in Italia?
1: Io sono in ferie da oggi e stiamo andando al Terminillo per una
0: Terminillo.
1: Con amici,
0: va bene. Giornata ovviamente piena di sole, assolata, e non stancatevi troppo. Nel frattempo però giochiamo. Il buon Francesco Cadente ci fa sentire il verso di un animale. Ovviamente ti darò tutti gli aiuti. Sentiamo intanto il verso, ok Barbara?
1: Ok, grazie.
0: Andiamo. Beh, diciamo che è un animale di taglia grossa, non è un felino, attenzione, perché potresti pensare ad un felino, invece no, lontanissimo. Ti dico che devi riempire 7 lettere del nostro cruciverso. Il nome di questo animale è composto da 7 lettere. La prima lettera è una B, la B di Bologna. Ed è una specie, Barbara, diffusa soprattutto nel Nord America, vagava in vaste mandrie e per millenni le tribù degli americani, dei nativi, hanno intrattenuto profondi legami culturali anche spirituali con questa specie, riconosciuto come il mammifero nazionale degli Stati Uniti. Puoi provare?
1: Okay. Sì, il bisonte.
0: Sì, perché pensavo dicessi bufalo, mi sono fermato un attimo perché ci si confonde spesso. E invece Francesco Salvi ci ha detto che la risposta è esatta, per cui va benissimo. Grazie. Barbara, grazie. Ti spediamo a Spoleto, lo troverai al ritorno, la bag di RDS. Ti auguriamo buona estate e buone vacanze, Barbara.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Un bacio. Ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: che bella, che beautiful people, Ed Sheeran con Khalid, 8:31. C'è una canzone che nuova, scritta tra Los Angeles e l'Italia, parliamo ovviamente di un artista italiano, una riflessione che un po' diventa il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità, la ricerca di un posto nel mondo. Questo brano dà voce a chi continua un po' a inseguire ciò in cui crede, no? Anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. È la novità di RDS, questa.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: cosa facevate nel 1999, l'anno di questa canzone? Se eravate adolescenti barra adulti, ve la ricorderete bene, insomma, era così conosciuta che suonava anche attraverso i citofoni. Sitting Down Here di Lenny Marlin. Tra i nostri grandi successi della domenica 2 agosto, fra poco parlerò di città in bici, perché insomma la bicicletta fa bene alla salute, salva anche il portafoglio, certo usarla durante il giorno in questa estate così calda no, però la mattina, la sera assolutamente una passeggiata ci sta, è ecologica. Ma sapete quali sono invece le città dove pedalare è un vero paradiso? Ve lo dico fra poco, state lì.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La domenica mattina alla radio siete su RDS, dove c'è Tom Walker.

parlavamo di quanto faccia bene la bici in città. Secondo questo report di Copenhagen Eyes, la regina assoluta del pianeta si trova nei Paesi Bassi ed è Utrecht, dove un terzo di tutti gli spostamenti, pensate, avviene su due ruote. Qui hanno costruito la rimessa coperta per bici più grande del mondo alla stazione centrale, con oltre 100.000 rastrellerie totali della città di Utrecht. L'Europa, comunque, rispetto a tutto il mondo, domina a mani basse, occupa 27 paesi dei primi 30. Pensate che fuori dal nostro continente resistono solo tre città e sono tutte e tre canadesi, ovvero Montreal, Quebec City e Vancouver. L'Italia c'è un solo posto, il 25esimo, dove spunta Bologna, unica italiana nella top 30. Il capoluogo emiliano ha conquistato

stato i giudici grazie alla sua bici politana che ha poi già superato i 100 km di rete, una estensione delle zone a 30 all'ora su più di metà delle strade cittadine. Buono. La vera rivoluzione sta negli tagli. Prendete Copenaghen, seconda in classifica con i suoi quasi 400 km di piste ciclabili. Lì ai semafori hanno installato, pensate, dei piccoli poggiapiedi e anche dei corrimano metallici. Avete presente quando vi fermate, no, al rosso e dovete fare le acrobazie per non mettere il piede a terra o bilanciarvi sulla canna? Ecco, lì si può stare comodamente con la scarpa o la mano, aspetti il verde, l'appoggi il piede tranquillamente senza sforzo e riparti al volo. La dimostrazione è che una città a misura di ciclista non si fa soltanto, insomma, con chilometri di asfalto, ma prendendosi cura di ogni singolo secondo di chi pedala. Per cui salutiamo soprattutto Copenaghen.

0: Ma è Fabri Fibra Antidroga su RDS, l'ultimo disco di questa prima parte della domenica. E oggi, bah, come vedi d'estate, come cambiano le cose, un crocevia di persone, di voci, di amici e di colleghi. C'è Roberta Fiore a Roma. E invece Paolo dov'è? Paolo Piva.
1: Paolo è in giro. Paolo
2: in villeggiatura,
1: giro.
2: Ma non ce lo vuole dire.
1: No, villeggiatura magari.
0: Ma no.
1: Tra l'altro l'ho detto l'altra, guarda, proprio venerdì sera, che le mie vacanze quest'anno terminate. Adesso sono andate malissimo, tra l'altro.
2: No,
1: ma perché mi sono preso un'otite, quindi buona parte delle vacanze l'ho fatta a casa con l'antibiotico. Quindi immaginate un po' la situazione. Però buongiorno a tutti!
2: Buongiorno!
0: Dai, siamo ottimisti, va bene. Io devo ringraziare Francesco Cadente, che è stato regia. Io domani torno, anche di lunedì tra le 5 e le 9. Ragazzi, vi ascolto per un pezzo, vado al mare.
2: Grazie, Max.
0: Bravo. Ciao, baci.
2: Buon mare, baci.
0: Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Torniamo in redazione per le novità, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento è quello con le novità.
5: Buona domenica da Roberta Lupi. Le raffiche di vento tra le possibili cause dello schianto del piccolo aereo turistico in Perù che trasportava i visitatori verso il sito archeologico di Nazca avrebbe perso quota mentre si preparava a rientrare. 13 le vittime, tra loro 7 italiani. Lo comunica la Farnesina. A perdere la vita anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio, i consoli di Italia, Spagna e Germania sul posto. Trump annulla l'attacco in Iran a patto che si raggiunga subito un accordo che includa l'apertura immediata, completa totale dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Lo scrive il presidente americano sul suo social Truth. Il terremoto che ha colpito la zona dei Campi Flegrei verifica i costoni e progetto entro 60 giorni.

0: annuncia il ministro per la protezione civile Musumeci. Oggi riapre il porto di Pozzuoli, 26 feriti, 2 gravemente, 150 le famiglie sfollate. Sugli eventi sismici, l'analisi della direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
1: È successo anche in passato che dopo un periodo, diciamo, di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore quella 4. Per il momento, per i dati che abbiamo raccolto finora, la situazione è costante, sia per quanto riguarda il degassamento, che quindi si mantiene sempre su valori molto elevati, sia per quanto riguarda il sollevamento del suolo, che è sempre intorno al centimetro al mese. È possibile che la sismicità continui anche nei prossimi giorni e anche con intensità non basse, insomma.
0: Esodo estivo, bollino rosso oggi, massima allerta per il caldo in Italia in 23 città, domani 25. Temperature fino a 40 gradi, allarme incendi al nord, allerta gialla per temporali in 6 regioni. Siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
2: Il calcio con la polemica sul piano FIFA che prevedeva l'apertura agli investitori privati. Non basta la retromarcia del presidente Infantino, che ritira la proposta criticata da diverse federazioni dei vari continenti. L'UEFA chiede le sue dimissioni, la CONCACAF del Nord America preme per una revisione completa della governance del calcio mondiale. Sul campo diverse le amichevoli del sabato per le squadre di Serie A. Nei principali test l'Inter supera il Manchester City a Hong Kong ai rigori, primo appuntamento della tournée nerazzurra in Asia e Oceania. La Roma travolta Cardiff, pari Real Madrid Fiorentina. Agli europei in acqua di Parigi ancora una medaglia per l'Italia dal nuoto artistico. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo nella specialità doppio misto libero. La Ruggero in coppia con Erika Piccoli invece fuori dal podio per poco nel duo libero femminile. Quarto anche Lorenzo Marsaglia nei tuffi, trampolino da un metro. Questa è RDS.
3: Buongiorno. Ma allora sono le 9 di domenica mattina.
4: Sì.
3: Ma esiste questo orario di domenica mattina?
4: Tu non sei tanto abituato. Io di solito mi sveglio alle 4 per essere in onda alle 5 con
3: ma
4: Max
3: sì,
4: del Buono.
3: Io
4: quindi,
3: scherzo.
4: Anzi, per me stamattina è un lusso essere alle 9 in diretta.
3: No, infatti. Perché la domenica mattina di solito. Poi sai, ci sono un sacco di persone, l'ho notato anche questa mattina, che invece si svegliano molto presto per fare mille cose anche la domenica mattina.
4: E anche per godere un po' di fresco, visto le giornate.
3: Diciamo che
4: calde.
3: Io la ritengo la mattina nella quale per forza bisogna dormire, no? Però non è così effettivamente buono, perché così ci sono.
4: Soprattutto sei lotite, non dormi.
3: No, beh, sta passando per fortuna.
5: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: cosa si scherzava un attimo fa quando parlavamo della domenica mattina, che per molti e quantomeno per me è un momento nel quale normalmente si dorme, no? Perché è il giorno in cui magari si lavora di meno o la maggior parte, certo, non lavorano, e quindi si dorme un pochettino. Però facciamo un saluto invece a tutti quelli che stanno lavorando in questo 2 di agosto, certo, alle 9:09 del mattino, perché ce ne sono effettivamente
1: tanti. Coloro che insomma lavorano un po' come noi, coloro che magari si sono messi anche in viaggio, perché oggi insomma è prevista una domenica, vero, di grandi esodi, quindi probabilmente tanta gente è anche in viaggio. Prima parlavi insomma del dormire, chi dorme la domenica mattina, ma anche durante la settimana cosa facciamo? Insomma, mettiamo, impostiamo la sveglia quando invece ci dobbiamo svegliare per andare a lavorare. La sveglia che ormai è una cosa imprescindibile che utilizziamo tutti, perché chiunque ormai ha uno smartphone, no? E ci sono app ormai di default dei telefonini, tra cui la fotocamera, la calcolatrice, mi viene in mente, Paolo. Però se dovessimo pensare alle app che magari usiamo di più e che ci sono più utili al di fuori ovviamente dei vari social, quindi WhatsApp, Instagram e tutto il resto, ce ne sono alcune che magari possono essere utili e per qualcuno magari molto utilizzate. Mi viene in mente per esempio l'app che racchiude tutto ciò che sono i nostri documenti, ovviamente in formato digitale, un'app statale, diciamo prima anche fuori onda, che si chiama Io. È una sorta di wallet, no? Dove si possono caricare patente, codice fiscale, carta insomma di identità. Quindi
0: ma io ce l'ho,
1: ecco, vedi, io non la utilizzo ancora,
0: invece sai che la trovo molto molto utile. Questa è una cosa fatta molto bene, perché sì, hai tutto dentro, poi anche i pagamenti, quelli ufficiali.
1: Cioè, io uso la carta, che però non è dentro Io, è la carta come se fosse il bancomat, ma attraverso il telefonino. Da un po' di anni ho cominciato ad utilizzare molto questo sistema di pagamento.
0: Sì.
1: Oppure ce ne sono altre, come ad esempio Too Good To Go, che è un'altra app per combattere lo spreco alimentare, no? Per citarne una, praticamente i negozi vendono a prezzo ridotto una specie di mystery box, di cui ovviamente non si sa, non si conosce il contenuto, che contiene i prodotti vicino alla data di scadenza e che altrimenti vorrebbero buttati. App molto utile, utilizzate da molte persone.
0: Guarda, devo dirti che ho visto diverse persone anche da Milano utilizzare questo servizio, e quello che ti arriva in realtà non è per niente male,
1: ma
0: sai?
1: No, assolutamente, sono prodotti di qualità che andrebbero avere al macero, quindi per fortuna, sì, insomma, se questa cosa si diffondesse un po' di più forse ci sarebbe anche meno spreco alimentare. Oppure ce n'è un'altra che si chiama Handspace, che è fondata praticamente su meditazioni guidate, esercizi di mindfulness e contenuti per migliorare e conciliare anche il sonno. Quindi non lo so, magari abbiamo qualche app particolare che non conoscono tutti e che utilizziamo invece più spesso di altri.
0: Guarda, ce ne sono talmente tante di app, soprattutto nel settore della concentrazione, che aiutano a concentrarsi ma anche che fanno rilassare,
1: esatto, per conciliare il sonno.
0: Questo dà un'idea anche di come stiamo, nel senso, perché ne abbiamo evidentemente molto bisogno. Una che mi sembra molto carina è anche Calm. Che aiuta, ti aiuta a ritrovare un po' il tuo equilibrio, a stare bene.
1: Vedi. Io invece guarda, una che utilizzo tantissimo, io soprattutto durante queste ultime settimane, è il meteo.
0: Ah,
1: perché
0: guarda,
1: tengo sotto controllo.
0: Tra l'altro, un'app che dovete assolutamente scaricare è quella di RDS, perché quella di RDS da domani vi servirà, da domani mattina vi servirà, da mezzanotte, per giocare con noi al nuovo gioco dell'estate.

0: Cabana, bella questa canzone di Rama appena incontrata su RDS. Devo dirti che io, che in questo momento sono in Alta Badia,
1: sì.
0: La differenza, capito? C'è una grossa differenza in quel senso, visto che si parla molto di caldo in questi giorni, che qui invece devo dire che.
1: Questa cosa comunque ha comportato tutta una riorganizzazione delle vacanze degli italiani, adesso non per quest'anno, ma secondo me, perché ormai ovviamente magari le vacanze erano state prenotate, questo comporterà anche un geograficamente dei cambiamenti rispetto alle vacanze dei prossimi anni.
0: Ci si ragionerà. Tra poco su RDS arriva un momento importante, quello con i quattro successi in sequenza mixata.

0: notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
4: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Mattina 9:21 di questo 2 di agosto, siamo insieme fino alle 13. Roberta Fiore e Paolo Piva, arriva anche Luca Berardinelli che ne mette 4 di fila.
10: Spero che nessuna attesa, solo grandi successi.
11: Grandi successi.
12: Sprocchi ma sei romantica.
13: L'estate passa su RDS.
14: Ultimo, romantica.
15: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di quelle canzoni che quando adesso ditemi che non vi ha fatto questo effetto, cioè poi dipende un po' anche dall'età che avete, però è una di quelle canzoni che quando risenti ti fa ritornare in mente un sacco di momenti vissuti.
1: Quante estati da ragazzini, da adolescenti.
0: Tra l'altro,
1: noi che abbiamo una certa, magari per qualcuno invece diventerà la canzone dell'estate della propria adolescenza.
0: Ah, beh, potrebbe anche essere. Max Pezzali ha un po' questo potere, gli 883 hanno un po' questo potere di rievocare momenti della vita vissuti, perché abbiamo cantato insieme a loro molto spesso le loro canzoni e si vede spesso appunto quando nei concerti degli 883.
1: Anche per chi ricordi li sta costruendo in questo momento, magari con vacanze speciali, con conoscenze, esperienze, che bello.
0: Vero. C'erano loro in chiusura della nostra sequenza mixata.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La mattina della domenica su RDS con Paolo Piva e Roberta Fiore inizia tra l'altro una settimana a quest'ora per quanto mi riguarda, poi da domani anche con Mauro Casciari. Intanto Major Lazer.

0: Gioia, Samurai J in questa domenica mattina alle 9.44, Paolo Piva, Roberta Fiore, Paolino, ma ti è mai capitato di scegliere un ristorante perché hai visto delle foto appetitose sui social?
1: Guarda, beh sì, cioè nel senso che più scopri quello che puoi trovare in un posto dove vuoi, che non conosci, magari dove vuoi andare a mangiare, più è probabile che ti invogli ad andarci, no? Più scopri cose interessanti. Quindi adesso non ricordo un esempio in particolare, però il fatto di poter vedere delle immagini o scoprire che in quel posto fanno quella cosa, la vuoi assaggiare, perché no?
0: Anche se chi l'ha postata quella cosa magari non è un esperto di cucina, perché ormai è così, tanti, no, influencer sono diventati dei food blogger perché fanno contenuti social nei ristoranti, magari perché hanno una passione, non sono degli esperti di cibo, però sono, riescono magari ad arrivare anche a tante persone e tramite una foto invogliano anche a provare determinati piatti in determinati luoghi.
1: Sì, dipende secondo me molto se chi lo fa, fa il critico
0: Ma bisogna culinario. Avere comunque una qualifica per farlo, sei d'accordo?
1: No, appunto, però se fa quello o se semplicemente racconta quello che sta provando.
0: È un po' la legge della giungla anche di Instagram, che ovviamente tutti hanno voce, poi ognuno ha il suo modo di raccontare e magari viene premiato proprio per questo, però ecco, non sempre poi, no, dietro una bella foto si nasconde un'esperienza positiva. Perché dico questo? Mi hanno colpito le parole di un famoso ristorante, insomma, di Milano, dello chef, del proprietario, che si è un po' lamentato del fatto che vede spesso clienti che vanno lì solo per postare delle foto dei suoi piatti più famosi. E lui dice che ha avuto l'esperienza con due clienti che sono entrati per mangiare, insomma, un famoso piatto, che però in quel momento era finito, non era più disponibile. E dice che il resto della cena è piaciuto a queste persone, ma la delusione è rimasta. E lui dice: ho capito una cosa, Instagram non condiziona ormai solo più quello che scegliamo tramite Instagram, ma condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancor prima di averla vissuta.
1: Beh, più che altro magari perché crea talmente tante aspettative su una cosa che poi c'è, anche le aspettative di solito sono sempre una fregatura, no?
0: Esatto. E già questo,
1: la tua mente lavora, ecco, e non assorbe quello che vorrebbe trovare o che pensa di trovare, e poi magari non trova esattamente quello che ha pensato, quando invece forse andare e vivere un'esperienza senza avere delle preview,
0: certo, o comunque non scegliere un luogo, un ristorante solo per le foto. Collegata a questa esperienza mi è venuto in mente questo articolo, mi è venuto in mente che proprio qualche giorno fa leggevo di questo anche lui, insomma, proprietario di un negozio nel Massachusetts, siamo negli Stati Uniti, lui è proprietario di un negozio di articoli artigianato e antiquariato, sì. Ha messo un cartello bello grosso all'ingresso con scritto no influencer. Lui dice che in realtà la cosa è partita come una battuta ironica per stabilire dei confini contro le persone che usano il negozio come un set fotografico, insomma, per i social, senza poi acquistare nulla.
1: Sì,
0: e
1: vero,
0: anche per
1: vero.
0: Un rispetto appunto degli oggetti esposti. Questa,
1: diciamo,
0: foto ovviamente ha fatto un po' di polemica, no? È successo qualche settimana fa, perché la gente si è divisa tra chi sostiene la scelta del negoziante e chi ha criticato invece il cartello, definendolo irrispettoso verso chi fa content
1: diciamo
0: sui social.
1: Che ha approfittato anche lui in questo caso, volendola guardare proprio dal punto di vista,
0: perché poi è diventato virale sui social, tu dici, quindi questa
1: capito,
0: cosa è un po',
1: cioè, ha fatto esattamente quello che fanno gli influencer, esatto. Ha approfittato della situazione, ne ha fatta un'altra anche lui,
0: però,
1: dice, mettendo il cartello no influencer, è diventato virale un'altra volta, ulteriore pubblicità per il negozio, tant'è che ne stiamo parlando anche noi qui, no?
0: Sì, però secondo me se gli esercenti hanno cominciato a prendere questa deriva, io ne sono felice.

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS.
1: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Olivia Dean, Baby Steps.
3: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: talmente condizionati dai social da vivere un'esperienza alcol prima di averla vissuta davvero. Queste sono state le parole, insomma, abbiamo preso spunto dalle parole del proprietario di un famoso ristorante di Milano, perché ci sta un po' sfuggendo la situazione di mano ormai da tempo, perché i social, insomma, ci portano a fare esperienze di cui poi, come dicevi Paolo, rimaniamo delusi perché abbiamo aspettative troppo alte.
1: Sì, e spesso l'aspettativa che crea un problema, perché è troppo alta rispetto a quello che trovi, non che il prodotto o la situazione che trovi,
0: certo,
1: non valga la pena,
0: qualità.
1: Però la tua aspettativa va troppo in là.
0: Se cominciamo dai ristoratori, se sono loro a fare questo punto di rottura in cui fanno un passo indietro e rinunciano magari alla visibilità di un influencer da milioni di follower per evitare che si passi la cena a fotografare qualcosa, forse qualcosa di buono si sta muovendo.
1: Non lo so, io se vedo una foto fatta bene e un piatto mi interessa, magari lo vado ad assaggiare, quindi io sono nel mezzo, diciamo, di questa situazione. È vero che quando un ristorante ha un nome, quel nome deve essere rispettato. Senti qua.
2: Claudio da Roma. Sono andato in un ristorante perché adoro il polpo e si chiamava La Dana del Polpo. Alla mia richiesta il polpo non c'era.
0: Vabbè, qui la
2: non
0: mia
2: ci
0: morte.
2: Sono più andato.
1: Cioè non puoi andare alla Dana del Polpo, non è come andare in un locale che si chiama Pasta e Basta e non c'hanno più pasta, cioè non è possibile.
0: È proprio il massimo. Sì.

0: Tanana, i booster su RDS. Buongiorno a tutti ancora da parte di Paolo Piva, Roberta Fiore. Sai che prima non abbiamo buttato l'occhio, ma c'erano diversi messaggi quando sì. abbiamo parlato del fatto che anche ci sono anche molti ascoltatori che lavorano e molte persone che lavorano di domenica mattina. Ce ne sono molti, anche autotrasportatori che stanno comunque viaggiando in qualche modo oggi. Insomma, tanta gente che ci dice che sta lavorando, quindi ci sta il saluto sempre.
1: Normalizziamo il fatto che le ferie possono anche non farsi, cioè nel senso perché comunque quest'anno i 2,5 milioni, leggevo, di italiani non andranno in vacanza, quindi insomma sembra sì. che siano sempre tutti in vacanza su Instagram, ma amici, c'è anche chi lavora e noi siamo facciamo parte di quelli, quindi salutiamo.
0: Se tu riesci a fare le vacanze è perché qualcuno lavora per fartele fare.
1: Ma
0: cioè, quindi...
1: oddio, oppure perché fai finta di fare le vacanze.
0: Vabbè sì, ci sono persone che non le faranno proprio per niente quest'anno, mi auguro che siano sempre meno e che se le possano godere più persone possibile però.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Andiamo in redazione subito dove c'è Roberta Lupi, buongiorno.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica a te, scopriamo quali sono le ultime notizie, c'è l'attualità.
4: In Perù in apertura, confermata dalla Farnesina l'identità dei 7 turisti italiani che hanno perso la vita in un incidente aereo a Nazca. Si tratta di 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni, amici tra loro e originari della provincia di Monza Brianza. A perdere la vita anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. I consoli di Italia, Spagna e Germania sul posto, le raffiche di vento tra le possibili cause dello schianto del piccolo aereo turistico. Indagini in corso a Mosca dopo l'esplosione avvenuta nei pressi di un bar italiano nel centro città. 3 vittime e almeno 20 feriti. A perdere la vita anche l'attentatrice, secondo l'antiterrorismo russo, che ritiene che l'esplosione sia stata causata da un ordigno artigianale. Il crollo della palazzina a Messina, 3 gli indagati, sarebbero 2 imprenditori e un ingegnere incaricati dei lavori di riqualificazione dei locali. L'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Si cercano gli ultimi 3 dispersi. Sulle cause del cedimento, attività investigativa a 360 gradi, dice il procuratore di Messina Antonio D'Amato.
5: Serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturale, se di semplice intonaco. Stiamo occupando dal punto di vista procedurale delle garanzie di assicurare l'acquisizione genuina di tutti gli elementi di prova.
4: Esodo estivo, bollino rosso oggi, massima allerta per il caldo in Italia in 23 città, temperature fino a 40 gradi, allarme incendi al nord, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Ci attende una domenica di pieno sole su gran parte della penisola per la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione tuttavia che sarà ancora possibile qualche locale temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Il clima sarà sempre molto caldo ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
1: Le 10.03 di questa domenica mattina, 2 di agosto, Roberta Fiore, Paolo Piva, c'è anche Francesco Cadente da Milano. Ciao. Insomma, abbiamo riunito un po' tutta l'Italia. Tu ti trovi in montagna, io in città. e Francesco anche.
0: Sì, qui per lavoro ovviamente, per questo weekend.
1: Teniamo compagnia a tutti però, ovunque siate, qualsiasi cosa state facendo. Noi siamo anche sul 265 del digitale terrestre, potete anche scaricare gratuitamente la nostra app che, ricordiamo, da mezzanotte, quindi da domani per tutto il mese di agosto, vi permetterà di portarvi a casa ricchi premi e Cotillon.
0: Beh sì, ricchi premi, sopra c'è un RDS bag molto molto speciale. Su RDS iniziamo quest'ora con Jerry Halliwell, Sentimi cioccolatino.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.
9: 100% grandi successi RDS.
7: Estate 1999.

0: di Francesco Gabbani che ci accompagna in questa domenica mattina su RDS.
1: Sì, con Paolo Piva, con Roberta Fiore, quest'oggi è così. Domani, invece, da domani, sì, io dalle 9 alle 13 con Mauro Casciari.
0: Sì.
1: Tu?
0: Io no.
1: Fin qua. Fin qua.
0: Fatto la battuta.
1: Vabbè, comunque. Ci sono un po' di cambiamenti per l'estate.
0: Sì,
1: mentre il mese di agosto
0: estivo è così, purtroppo si rimescolano un po' le carte. Però,
1: estate, Summer Funk, ne parleremo ancora nel corso di questa mattinata, perché d'estate ci sono un sacco di cose che riguardano proprio la vacanza, no? Soprattutto per chi va al mare.
0: Rimanete.
1: Ok? Mm.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
6: Siete su RDS, 100%, grandi successi. Paolo Piva, Roberta Fiore, fino alle 13 sono anche gli Strong Bellas.

0: sapere, cioè, visto che appunto in vacanza uno si lascia un po' andare, sì, e molla un po' di quelle regole che si porta dietro tutto l'anno, qual è quella cosa o quelle cose che, alla quale vi abbandonate o che fate in vacanza?
1: Vi concedete in vacanza?
0: Sì,
1: esatto,
0: qualsiasi esse siano, che durante l'anno invece non fareste o vi farebbero
1: provocherebbero un senso di colpa,
0: vi farebbero sentire un po' in colpa, no?
1: 388-22-388-22, insomma, mandateci messaggi vocali brevi per raccontarvi quelle cose che vi concedete in vacanza che magari durante l'anno vi farebbero invece sentire in colpa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

0: I Nickelback, How You Remind Me su RDS. A proposito delle cose che vi concedete in vacanza, che durante l'anno potrebbero in realtà scatenarvi dei sensi di colpa, senti una nostra ascoltatrice.
1: Ragazzi, durante l'anno sono morigerata in tutto, attività sportiva, alimentazione, niente alcolici, aperitivi, apericena, però quando arriva agosto, già luglio tentenno, ma ad agosto metto in pausa tutto. Palestra, alimentazione, vado di gelati, di spritz, basta, no, per 3 settimane blocco tutto e vado in pausa. Ciao,
2: e vedi,
1: ciao.
2: Perché per molti alla fine staccare del tutto e andare in vacanza significa insomma incominciare a comportarsi forse anche con abitudini sbagliate nel modo insomma caratterizzato da eccessi, che però poi ci fa dire no, ma sì, poi a settembre ci penso e mi rimetto a posto. Ma
0: sì, dipende un po' come vivi le cose che fai durante l'anno, perché ci sono persone ad esempio che fanno palestra non perché devono tenersi in forma,
2: esatto,
0: ma perché gli piace molto, no?
2: Quindi magari trovano il modo per allenarsi in modo divertente.
0: Sì, a loro piace molto, quindi anche d'estate non riescono a farne a meno. Però insomma, quello che ci interessa sapere da voi è cos'è che vi concedete durante l'estate che durante il resto dell'anno può provocarvi magari dei sensi di colpa o che non fareste, ok?
2: 38822 38822, messaggi vocali brevi.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: White Girl Wasted. Anna, alle 12.44 si sta parlando di quelle abitudini che solitamente adottiamo durante l'anno nella nostra routine e che invece magari poi non riusciamo a sostenere anche in vacanza e quindi ci fanno venire poi il senso di colpa. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno, Vincenzo Danucci. Io personalmente quando vado in vacanza mi concedo la libertà di conoscere belle ragazze e offrire qualcosa magari da bere, conoscere le loro tradizioni, i loro costumi, le loro abitudini, diciamo che non avere l'imbarazzo che invece proviamo qui nei nostri paesi.
2: Ma hai capito?
0: Cioè, quindi in vacanza ti approccia alle donne, alle ragazze?
2: Perché non essendo, cioè essendo persone che non conosce, fuori dal suo giro normale, non ha problemi a fare, magari anche rischiare anche una brutta figura, mentre nel paese, nella situazione dove tutti lo conoscono, dove tutti si conoscono, uno sta un po' più attento,
0: po'
2: no?
0: Più
2: perché
0: reticente.
2: Poi ci deve vivere tutti i giorni.
0: Vedi?
2: Ma guarda che quando si va in vacanza, le persone si lasciano andare anche per questo, persone che sono molto morigerate tutto l'anno da questo punto di vista, in vacanza
0: si
2: poi
0: concedono qualcosa di diverso. Ma
2: festa
0: bello,
2: grande,
0: un bel punto di vista. Poi
3: io iperattiva, non fare niente.
2: Brava.
3: Sara da Padova.
0: Quindi vedi, tu che sei iperattiva dici di non far niente. Io però metterei alla prova un iperattivo che anche in vacanza secondo me fermo non ci sa stare. Cioè devi fare una bella, devi avere come dire una
2: se riesci a staccare un pochino, fantastico direi, no?
0: Una forza d'animo importante. No, certo, chapeau infatti se ci si riesce.
4: Beh, uno dei grandi classici è durante tutto il resto dell'anno colazione con caffè macchiato se ci si riesce, in piedi in cucina, mezzi assonnati, mentre in vacanza pancia mia fatica panna con il buffet delle colazioni continentali, extracontinentali, subcontinentali, chi più ne ha più ne metta. Che meraviglia!
0: E sì, torniamo un po' al concetto, insomma, dello staccare del tutto dalla quotidianità, dalla routine, lasciandosi magari a qualche eccesso in più.
2: Sì, le colazioni continentali, cioè quelle un po' all'europea, o meglio all'italiana, un po' più dolci, quelle intercontinentali, che sono quelle con molto salato, anche diverse, insomma, da quelle a cui siamo abituati noi.
0: Magari,
2: però giù.
0: Ecco, durante le vacanze si sperimenta anche qualcosa di diverso, no?
2: Sì. Guarda
0: a
2: che
0: fare
2: c'è
0: la colazione dolce.
2: Il proprietario di un B&B che conferma proprio questo, tra l'altro, che dice: io lo vivo dall'esterno, lo vivo sugli altri, persone che a casa si bevono un caffettino la mattina e basta, qua si sfondano di

0: roba perché trovano tutto lì, quindi vabbè.
1: Quel mese l'anno che poi ti deve far tornare in palestra per gli altri 11.
0: Dai, ancora.
2: Ciao Roberta, ciao Paolo. Io ho la fissazione per l'armadio in ordine, sempre tutto preciso. In estate, a parte che nell'armadio fa un caldo pazzesco.
1: Perché nell'armadio ti ci butti dentro per metterlo in ordine?
0: No, l'armadio d'estate chi se ne frega, cioè va bene così.
1: Forse
0: uno
1: perché ha una cabina armadio dove magari non c'è l'aria condizionata, non lo so, vabbè.
0: Non ci entro nell'armadio, vai.
3: Per me l'estate è tutto l'anno.
0: Brava, questo è il messaggio che dovrebbe passare. Cioè, se uno riesce a godersi tutto l'anno la vita che farebbe in vacanza, credo abbia vinto, no? Come si dice, cioè magari.
1: Sì. Bisognerebbe essere redditieri.
0: Non lavorare.
1: Questione è riuscire ad avere un po' di disciplina anche quando insomma il corpo si rilassa, concedersi, come dicevamo prima, magari un pasto con la frutta di stagione, insomma, che non vada in eccesso con troppo alcol, riuscire a dormire col sonnellino pomeridiano, cosa che durante l'anno lavorando non ci riusciamo.
0: Vedi che metti già dei limiti.
1: Certo, bisogna mantenere un po' di disciplina per non dover ricominciare tutto da capo a settembre. Non è sempre possibile, ma insomma, magari
0: no,
1: qualcuno
0: no,
1: ci prova.
0: Io non voglio limiti in vacanza.

0: Tra le tante altre cose che ci state raccontando, che vi concedete in vacanza e che poi durante il resto dell'anno mai, e quindi in vacanza non vi fanno sentire in colpa, ma durante l'anno invece potrebbe essere, sentiamo altre cose che riguardano gli ascoltatori. Senti.
1: Durante l'estate mi posso concedere di non aspettare nessuno e andare al mare a che ora mi pare. Sono un tipo abbastanza mattiniero, sì, che se voglio andare in mare all'8 di mattina ci vado, ci voglio andare all'alba ci vado, non aspetto nessuno. Ieri dal Mugello.
2: Ecco. Vedi?
0: Perché durante l'anno magari sei o convivendo con qualcuno o con gli amici o con la famiglia, non lo so, quello che è, devi trovare un punto d'incontro. Però lui avrà messo le cose in chiaro, ha detto: ragazzi, va bene tutto durante l'anno, ok, sappiate che quando andiamo, se andiamo insieme in vacanza, io in quel periodo faccio quello che mi pare.
2: Però questo vuol dire che lo dice qualcuno che al mare ci va anche d'inverno.
0: No, beh, perché? In che senso? No, d'inverno no, d'inverno quando va al mare parla d'estate.
2: Gli appuntamenti, il rispetto
0: d'estate,
2: degli orari.
0: L'estate, la vacanza. Beh, sì, durante l'anno rispetta gli orari, rispetta le altre persone, invece di d'estate quando va in vacanza.
2: Si vuole avere
0: va
2: la libertà di fare quel che si vuole,
0: sì,
2: quando
0: certo,
2: si vuole.
0: Certo. Bravi, così ci piace. Insomma, perché un po' bisogna godersi anche un po' qualcosa nelle vacanze, qualche concessione.
2: Se si stacca completamente, anche le regole a un certo punto vanno a farsi benedire.

0: rumori.
1: I PTN in chiusura di quest'ultima. Ho abbreviato.
2: Eh beh sì, quindi tattici nucleari. Benvenuti in questa mattinata, visto che noi ce ne stiamo per andare, anche Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, auguri.
3: È auguri Elisabetta Sacchi.
4: Grazie, grazie.
2: Ieri era il tuo compleanno.
4: Ieri sì, grazie.
1: Hai portato
4: grazie.
1: Un po' di pasticcini?
5: Ho portato niente.
4: Ho capito
5: niente.
4: Chi è che se c'è una sento un'interferenza qua vicino a me che chiede quanti anni ho compiuto.
5: 18, 19, 64. Quanti ne hai fatti?
4: 38, classe 1988.
2: Ah,
5: portati bene. Caspita, però dai, va bene.
4: Va bene, grazie degli auguri, grazie.
2: Auguri.
1: Va bene Paolino, Piva, ci risentiamo domani mattina, giusto?
2: Domani mattina io con Mauro Casciari, sempre dalle 9 alle 13 per tutta la settimana qui su RDS, poi ci ritroveremo anche noi durante l'estate, Roberta, e vi lasciamo con Jason e Elisabetta.
1: Salutiamo anche il Bagur e regia. Grazie
4: ciao.
1: Amici,
4: baci.
1: Ciao.
6: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
7: Summertime.
8: La tua estate è piena di ricordi.
6: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
9: My Summer Station.
4: Grazie a Paolo e Roberta, noi intanto siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie con Paola Gubbiotti.
10: In Perù le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente aereo a Nazca, costato la vita a 7 turisti italiani, 2 famiglie originarie di Monza che spesso viaggiavano insieme. Il Cessna su cui viaggiavano ha perso quota improvvisamente mentre si preparava ad atterrare, 13 in tutto le vittime. A Ceuta è salito a 72 il bilancio dei migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola. Più di 73.000 le persone che sono tornate in Marocco, lo comunicano le autorità iberiche. Situazione allarmante, dice Papa Leone.

0: All'Angelus il pontefice auspica soluzioni giuste, poi l'appello per la pace.
1: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
0: Bologna ricorda la strage alla stazione, era il 2 agosto 1980, con il corteo in ricordo delle 85 vittime, un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, il messaggio di Sergio Mattarella. Di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione, parla Giorgia Meloni. In Ungheria temperature troppo alte, il livello del Danubio è troppo basso e chiude la centrale nucleare di Paksa, 100 km da Budapest. L'impianto fornisce il 40% della produzione annuale di elettricità del paese. Italia rovente, oggi 23 città con l'allerta massima, domani saranno 25. Lo sport con Roberta Lupi.
2: Europei di nuoto a Parigi, terza giornata nei preliminari. Le azzurre del Team Free col terzo punteggio si sono qualificate per la finale di domani pomeriggio. Oggi Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si giocano un posto sul podio nell'ultimo atto del duo tecnico misto, dopo il bronzo nel duo libero misto. In corso i preliminari del trampolino da un metro, a seguire il sincro misto da tre metri. Calcio, amichevoli di Serie A, oggi in campo Cagliari, Atalanta, Torino, Udinese, Parma e Lazio. Tennis al via il Canada Open. Si parte con Matteo Berrettini a Montreal, in serata a Toronto Lucrezia Stefanini, quindi Elisabetta Cucciaretto. Questa è RDS.
3: Presto che tardi, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
4: Ah sì, prima fa quello che e poi
3: scusa,
4: guarda.
3: Scusa, non devi festeggiare?
4: Ah, certo. Grazie. C'è il Pagura, Alessio Taroli in regia con noi. Questa è casa RDS, versione della domenica pomeriggio. Come sempre ci trovate dalle 13 alle 17.
3: Ma ci trovate ovunque, letteralmente, sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, tramite l'app ufficiale di RDS, sempre tutto free, tutto rigorosamente gratis.
4: Siamo dappertutto, se controllate bene gli spifferi, secondo me ci ascoltate anche da lì.
3: Gli spifferi. Quella è l'aria degli spifferi.
5: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue

0: Ma Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Un po' di trend, partiamo così.
1: Sì, tendenze d'estate, perché d'estate guardi forse più tempo anche per guardare i social, per capire cosa va di moda. Anche noi ci piace bere e mangiare, quindi su bevande nuove e cose da smangiucchiare si trovano tante indicazioni.
0: Ci piace bere? Dipende, perché quando si parla di matcha,
1: cose buone.
0: No, il matcha adesso è di tendenza.
1: Il tè
0: matcha ed è letteralmente ovunque, nell'Interland milanese, ma anche in altre località, altre città d'Italia. Va tantissimo, voi lo comprate, lo acquistate, fate un video sui social, pam, 300.000 visualizzazioni. Ma perché è così famoso? È semplicemente un tè verde giapponese in polvere, ma a differenza del tè quello tradizionale, dove le foglie vengono lasciate in infusione e poi rimosse, qui vi beccate tutta la foglia intera.
1: Ah, lei è esperto di tè matcha?
0: Lo dice la scienza, l'ho assaggiato, devo dire che ha un sapore un po' troppo erbaceo per i miei gusti, non fa per me.
1: Lo assaggiai a Londra, ma in tempi non sospetti, tipo 2016-2017, effettivamente si sapeva un po' di prato tagliato.
0: Valle del Fieno, cosa mangiavi?
1: Esatto. Comunque, tè matcha che va sempre di moda, continua ad andare di moda anche nel 2026, ma salato.
0: Ah. Salato. Ma perché questa cosa solamente per gli elettroliti? Perché va di moda.
1: Vanno di moda le bevande salate sui social in questo momento, quindi il matcha con i fiocchi di latte, oppure l'acqua col sale celtico, bevande al lime e sale, cocktail analcolici, perché la generazione Z, questo va detto, l'alcol non lo utilizza.
0: Meglio,
1: sottolineala
0: questa cosa.
1: Però ci mette il sale nel cocktail analcolico, perché l'idea è quella che il sale possa rendere la bevanda un po' più rinfrescante e favorisca anche l'idratazione. Ora, gli esperti di studiosi non
0: hanno confermato,
1: non confermano questa cosa dell'idratazione.
0: Però se poi fai sport è importante reintegrarlo, no? Dico
1: certo,
0: male.
1: Sì, non credo che chi si faccia il cocktail e lo matcha con i fiocchi di sale, perché prima ha fatto la partita di padel e poi meccino.
0: Potrebbe essere. Ci sono tanti altri trend estivi. Dirty soda, nata negli Stati Uniti, consiste nel mescolare le bibite gassate, la panna, gli sciroppi, quelli aromatizzati, il ghiaccio, bibita forse un po' troppo dolce, un po' scenografica, bella da acquistare, da far vedere sui social.
1: Ecco,
0: dai.
1: Un'altra cosa che sta andando di moda tantissimo quest'estate è la frutta ghiacciata.
0: Lui chicchi d'uva nel freezer.
1: Sì, quella roba lì, sì. Tra l'altro la ricetta chicchi d'uva mescolati allo yogurt greco e messo in freezer e poi diventa scrocchiarella, quasi gelatino.
0: Certo.
1: Ma c'è anche la frutta tipo la noce di cocco, l'anguria e il melone. L'anguria e il melone messi in freezer, poi tirati fuori dal freezer, gli scavi un pochino al centro, ci metti un goccino di latte e fai una sorta di gelato oppure sorbetto. Express.
0: Posso dirti, troppa roba. No, troppo disastro. Io se devo mangiare la frutta la voglio mangiare subito, instant, bella fresca.
1: Una
0: bella fettazza d'anguria che togli dal frigo subito. Spettacolo.
1: Capito, però se vuoi farti un gelatino la metti prima in freezer.
0: Fallo tu, è stato il tuo compleanno ieri, non hai portato nulla, ma io non lo so, guarda.

0: Neric, su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Abbiamo parlato di frutta. C'è sì. anche quella costosa per davvero. È la più costosa del mondo, l'anguria di Dentsuke. Si chiama così, siamo in Hokkaido, in Giappone, sì. produzione molto limitata, circa 10.000 esemplari all'anno, polpa rossa, molto okay. intensa,
1: comunque molto
0: dolce.
1: Comunque acqua, l'anguria, cosa può costare?
0: Sì, dillo al nutrizionista, oggi ho mangiato solo una fettina di...
1: c'è anche lo zucchero, l'anguria è tutta acqua, no?
0: Quanto costa?
1: Quanto costa?
0: Forse un po' troppo, 200-300 euro ad anguria singola, record storico, 750.000 yen, circa 6.000 dollari per una singola anguria venduta all'asta.
1: Se l'anguria placcata
0: pregiata.
1: Oro.
0: No, è proprio così, perché la produzione è limitata.
1: Sì,
0: è
1: no,
0: piccola.
1: Capito, però.
0: Quindi.
1: 300 euro una fetta d'anguria.
0: Melone, ne vuoi una fettina anche di quello?
1: Melone?
0: 100-300 euro. Si chiama Yubari King, già dal nome.
1: Ah, l'irreprensibile Yubari King.
0: Oh, oggi ho comprato una fettazza così di Yubari King. Anche qua, record mondiale: 3 milioni di yen, circa 29.000 dollari nel lontano 2018.
1: Purtroppo, eravamo rimasti alle ciliegie che costavano 7, 8, 9 euro al chilo, ma qua. No.
0: Siamo proprio
1: over budget, mi spiace.

0: Elisabetta,
1: sì.
0: I ciliegi arrivano anche a 22-23 euro al chilo, magari 6-8 euro. Ciao, buona domenica.
1: Grazie, porca miseria. No, così tanto non l'avevo mai sentito. Grazie però dell'aggiornamento sul mercato ciliegioforo.
2: Certo, per quello che non le mangio ultimamente, perché mi spaventa un po' il prezzo. L'unica cosa, nello yogurt mi limito, così ce n'è qualcuno.
1: Però
2: ogni
1: su quelle
2: tanto.
1: Già, lo yogurt già con la frutta dentro,
2: sì.
1: Non è che li metti tu.
2: No, se no, yogurt da 7 euro, eviterei.
1: Capitale.
2: Me ne privo, guarda.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook. Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Dopo le ciliegie ci arrivano aggiornamenti anche sui prezzi di mercato dei mirtilli, 13-14 euro al chilo.
2: Ma pensavo a singolo mirtillo, no, ero un po' preoccupato, però.
1: Vabbè, la sequenza mixata è gratis per tutti, però, eh.
4: Nessuna attesa, solo grandi successi.
3: L'estate passa su RDS.

0: subito Stranger Things mood, eh?
1: Sì, per la generazione Z, insomma, perché ha seguito la serie sicuramente sì. Kate Bush, Running Up the Hill, che chiude la sequenza mixata su RDS.
0: Tra poco c'è il Chi l'ha detto, quindi ci siamo preparati per tutta la settimana, abbiamo raccolto tutto ciò che hanno detto, pronunciato i VIP, e tra poco snoccioliamo, capiamo
1: studi,
0: chi ha detto cosa.

0: cosa.
1: Sì, ci sfidiamo noi tra noi due. Voi potete suggerirci al 388-22-38822. Però se Jason ha detto che ha studiato, è super.
0: Sì, più o meno. Sono venduto troppo bene, dici.
1: Un po'.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quindi tra poco chi l'ha detto, ci sfidiamo. Cos'è che hai detto che si vince? Chi vince oggi?
0: C'è un premio.
1: C'è un per quale premio?
0: Tu l'hai portato.

sapere di essere. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ultimo Romantica su RDS. Siete pronti a darci una mano con il chi l'ha detto? Frasi dette da personaggi famosi negli ultimi giorni. Ci sfidiamo tra noi, tra me e Jason, per capire chi ha studiato di più, chi è fintamente più preparato.
1: Più che altro servirebbero a me gli aiuti, perché tu sei sempre un po' più quella studiata dei due. Ma vediamo, capiamo adesso. I miei figli sono lontani dal mondo dei social, dei paparazzi e anche dal mondo dello spettacolo. Niente foto con loro. Chi l'ha detto?
0: L'ha detto Ryan Reynolds.
1: No.
0: Lui e Blake Lively sono
1: no.
0: Non hanno, non sai,
1: siamo
0: i
1: lontani,
0: figli non si conoscono. Quindi siamo in Italia.
1: Siamo in Italia.
0: Qualcuno che ha figli che non si vedono. Non so se Luca Argentero ha dei figli.
1: È una lei.
0: È un'attrice?
1: No, non è,
0: è una presentatrice,
1: sì,
0: conduttrice.
1: Una conduttrice.
0: Che però non si chiede.
1: Ah, ce l'hai, è quella lì.
0: È proprio lei. Dimmi che film.
1: Incredibile.
0: Che programma fa?
1: Ti do due indizi.
0: Vai.
1: Divano e Rai.
0: E Caterina Balivo.
1: Attenzione, 1-0 per la Sacchi.
0: Sì, è lei.
1: Oh, ha detto: non vogliono saperne, sono grandi, ma devo tenerli lontani dai social. Niente foto. Stop.
0: Tutto bene. Allora, chi ha detto: la Senna fa ancora paura?

0: pura, l'acqua è putrida.
1: Eccolo.
0: Chi l'ha detto?
1: Sarà uno sportivo, sì, che ha partecipato, certo, alle,
0: che sta
1: competizioni adesso, in questo momento.
0: Europei di?
1: Europei di
0: nuoto.
1: Di nuoto.
0: Di fondo.
1: Quindi potrebbe essere
0: proprio lui.
1: Lui, l'irreprensibile.
0: È italiano, è famosissimo.
1: Capito, ma dai degli indizi, perché sennò la vedo dura.
0: Beh, un nuotatore italiano.
1: Jason Galliani.
0: Non è.
1: Guarda,
0: non
1: è. Nuoto a delfino benissimo.
0: Gregorio,
1: comunque.
0: Gregorio.
1: Il mitico Gregorio, il nostro vicino di casa.
0: Dai, sparami un cognome su Gregorio.
1: Ma non lo
0: su.
1: So, Gregorio. No, ragazzi.
0: Sport,
1: mamma mia, c'ho facciamo la nebbia giro al di Milano,
0: ovviamente,
1: proprio.
0: Gregorio Paltrinieri,
1: ma vedi, ce lo sapevo, ce l'avevo qua, guarda,
0: vabbè,
1: quindi
0: vabbè.
1: Uno pari?
0: No, non,
1: me la
0: non
1: dai
0: mi
1: buona?
0: Sembra, non mi sembra,
1: ho detto
0: però.
1: Gregorio, ho fermato il concerto e ho chiamato la Croce Rossa, poi la notizia incredibile, la signora ha partorito. Chi l'ha detto?
0: È nato, allora, secondo me
1: l'ho fatto nascere io. Chi l'ha detto?
0: Allora, l'ha detto un cantante che stava sul palco mentre qualcuno doveva partorire.
1: Un cantante,
0: ha detto un cantante.
1: Sì.
0: Allora, secondo me potrebbe averlo detto tipo, non so, il frontman di una band italiana.
1: Ascolta, non fare quella che fa di pistaggio, l'avrai letta, l'hai già sentita, dai, dillo, chi è? 2-1 per
0: l'ha
1: te,
0: detto
1: dai.
0: No, a parte 2-0, comunque l'ha detto Stash dei Colors.
1: È
0: che
1: giusto,
0: 2-1,
1: è giusto.
0: Ho capito.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Sofì, Carmela, su RDS hai detto che volevi ancora un chi l'ha detto per cercare di fare almeno un punto in questa domenica.
1: Siamo 2 a 1 per
0: disastrata.
1: Dai,
0: no,
1: faccio questo, indovino, mi porto a casa tutta la puntata. Vai,
0: allora, ciao. Chi ha detto la mia domenica perfetta spaparanzato sul divano dopo il pranzo in famiglia?
1: Non lo so, un attore?
0: No, un cantante.
1: Un cantante italiano?
0: Italiano.
1: Italiano potrebbe essere Marco Mengoni.
0: Giovane, giovanissimo.
1: Marco Mengoni, anziano,
0: non
1: scusami.
0: È anziano, ovviamente, ecco. Ma è più giovane di Marco Mengoni.
1: Safe.
0: Bravo.
1: Veramente? Non ci credo.
0: Neanch'io.
1: Ma non ci credo. Davvero.
0: Hai indovinato? Safe, l'ha detto lui. Sì, sì, sì.
1: Ragazzi, non succede mai, ma oggi è successo. Tutta la puntata per me.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Paola Gubbiotti.
4: Buon pomeriggio, la crisi nel Golfo, l'Iran smentisce Donald Trump, non c'è nessun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, fonti militari bollano come false le notizie diffuse dai media israeliani. Colloquio telefonico tra il presidente americano e il principe saudita, Bin Salman chiede dialogo per ridurre l'escalation nella regione. E intanto i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare le quote di produzione del petrolio per settembre di 188.000 barili al giorno. Al-Arabiya riferisce che la Jihad Islamica palestinese ha accettato il piano di disarmo di Gaza.

0: La scorsa settimana Hamas ha dato ufficialmente il via libera alla seconda fase dell'accordo di pace, prevede che i gruppi terroristici depongano le armi e che Israele si ritiri dalla striscia, consentendo ad un nascente governo tecnocratico di assumere il potere amministrativo. In Perù le indagini per chiarire le cause dell'incidente aereo a Nazca ha costato la vita a 7 turisti italiani, 2 famiglie originarie di Monza. Il Cessna su cui viaggiavano ha perso quota improvvisamente mentre si preparava ad atterrare. 13 in tutto le vittime, a bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, una guida turistica e il pilota. L'ambasciata italiana a Lima segue da vicino le operazioni con le autorità locali. Campi Flegrei ha riaperto il porto di Pozzuoli dopo le verifiche delle ultime ore. 10 gli edifici ancora inagibili, 144 le famiglie spollate. Resta interrotta la linea della ferrovia Cumana a conseguenza della scossa di magnitudo 4.7 di venerdì sera. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
1: Si attende una domenica largamente soleggiata su buona parte della penisola grazie alla presenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione tuttavia alla possibile formazione di qualche locale temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente non escluso anche lungo l'Appennino sull'alta pianura padana. Attenzione che i fenomeni, per quanto molto localizzati e brevi, potranno risultare anche di forte intensità. Caldo sempre molto intenso, con punti di oltre 38 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Pochi secondi alle 2 del pomeriggio in questa domenica 2 di agosto su
3: siamo
2: RDS.
3: Siamo noi, Gerson sì. Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il Paguro in regia. Tutto ciò accade anche sul 265. Qualora foste a casa, accendete questa televisione, scaricate l'app ufficiale di RDS. È sempre free, sempre gratis.
2: Ci ascoltate H24 in TV, potete anche seguirci. Cioè, vedete proprio fisicamente noi due. Poi questo è quello che passa.
3: Il
2: budget per questo orario era questo qua. Allora, tra poco parliamo di una storia diventata virale in tutto il mondo.
3: Amore sul posto di lavoro. Secondo voi funziona o sarebbe meglio evitare?
2: Si fa o non si fa?
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Teria su RDS, chiude la sequenza mixata alle 2.13. Tra poco vi tiriamo in mezzo per capire un po' la vostra opinione su un tema abbastanza divisivo.
1: Sì, sai, quella sorta di amore scappatella sul posto di lavoro. Intanto
0: c'è amore
1: capire...
0: o scappatella?
1: No, può essere anche una combo delle due cose, eh? Non è che una esclude per forza l'altra.
0: Certo.
1: Però vi è successo proprio in prima persona, non so, avete degli amici, dei colleghi a cui è capitato? È andata bene, è andata male. Sarebbe meglio evitare, non lo so.
0: Ne parliamo tra poco, intanto le vostre idee al 388-22-38822.
2: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
3: Estate,
4: noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Amore o scappatella sul posto di lavoro, siete pro o siete contro?
4: Ma sì, dai, se non ti becca nessuno, no?
3: In che senso?
4: No, chiedo,
3: cioè, ma cosa hai combinato? Cosa hai fatto?

0: Impala e Jenny, Dracula su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. C'è una storia che ha fatto il giro del web, sta facendo discutere parecchio perché si può interpretare in tantissimi modi.
1: Beh,
0: fatto
1: non
0: sta...
1: è che erano proprio interpretabili o cioè quello che si vedeva nel video era abbastanza
0: andiamo
1: esplicito.
0: Andiamo per gradi,
1: no?
0: Andiamo per step. Intanto siamo a Central Park, così
1: New
0: giusto
1: York.
0: Per geolocalizzarci un attimo, e un TikToker ha notato questa coppia che era seduta su una panchina e si stavano scambiando un po' di
1: effusioni,
0: un po' di baci, un po' di tenerezze, se così vogliamo definirla. Vedi, siamo già entrati nel mood. Ciao, anche tu qui? Ma sì, sono passata
1: no, erano
0: per
1: già,
0: caso.
1: Erano già
0: si
1: oltre, erano già oltre le chiacchiere, allora, diciamo, avvinghiati. Insomma.
0: I due protagonisti sono, da un lato, un uomo, si chiama Nathaniel

0: Allerton, 45 anni, partner di uno studio legale importantissimo, considerato proprio uno dei più prestigiosi e potenti degli States, e dall'altra parte una donna, tale Kelsey Borenzweig, 29 anni, anche lei avvocata nello stesso studio.
1: Quindi, insomma, colleghi che stavano amoreggiando su una panchina al parco, si stavano baciando, non è che erano in atteggiamenti di chi quanto spinti, però insomma si stavano baciando con passione.
0: Passato il TikToker ha detto: "Hey, get a room, prendetevi una stanza, non state così in un parco, passano bambini, passano persone, insomma,
1: e
0: evitate."
1: Poi, ovviamente riconosciuti dopo che il video è stato messo sui social, riconosciuti.
0: Virale.
1: Lui è stato immediatamente sospeso dal lavoro con un'indagine interna per valutare la situazione, anche perché è sposato, però direi quello è un problema suo, cioè non è che diventare un problema né dell'azienda né dell'amante.
0: Capito,
1: o no?
0: Tra l'altro sposato con un'altra donna, sempre facente parte dello stesso gruppo
1: di
0: aziendale
1: avvocati,
0: di avvocati, quindi
1: un po'
0: un tutto in famiglia, no? Si conoscono tutti, è un po' così, è quel mood lì, scusa.
1: E quindi qua si apre la questione tra rapporto tra un partner senior e una collaboratrice dello stesso dipartimento, quindi poi politiche interne dello studio su relazioni, conflitti di interesse, insomma,
0: gerarchie.
1: Diventa una questione importante anche a livello lavorativo, anche se la cosa è privata, personale, però influenza anche il lavoro.
0: Però stai mischiando i due aspetti, quindi capiamo con voi, amici e amiche di RDS, uno, se siete d'accordo, e due, soprattutto, se è successo a voi in prima persona, vale insomma anche amici,
1: colleghi vicini, sì, amore o scappatella sul posto di lavoro, si può fare, si può gestire, meglio evitare a priori, un po' le vostre idee.
0: Raccogliamo le vostre storie e tutte le vostre esperienze con messaggi vocali WhatsApp 388 22 388 22. Tu che dici, sì o no?
1: Io, ma
0: pro
1: per
0: contro.
1: Me, sai, non so se poi
0: cosa, ma

0: Rain, Man I Need su RDS. Parliamo di amore o scappatelle, piccole relazioni o grandi relazioni anche sul posto di lavoro, quindi tra colleghi.
1: Sì, che possono nascere un po' così anche dal nulla. Siete pro, siete contro? Che dite? Chi c'è?
2: Allora, amore sul posto di lavoro, nel mio lavoro è il top. Io e la mia compagna facciamo le corriere.
1: Sì.
2: E lavoriamo insieme, andiamo a lavoro insieme e poi stiamo tutto il giorno, ognuna per i fatti suoi, sul proprio furgone. Quindi assolutamente.

0: It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark su RDS, primi anni 2000 se non erro, quasi fine anni 90.
1: Una compilation, Hitmania Dance, e all'interno c'era anche questa canzone di The Ark, una delle mie preferite
0: un grande inno a chi soffre la discriminazione verso la omosessualità, veramente sì. Complimenti sempre e viva l'essere se stessi
1: e
0: sempre.
1: Liberi. Tra poco invece parliamo di una cosa, una tendenza che sta crescendo negli ultimi anni, anche legata ad alcune cose. Sì,
0: la monetina.
1: Sì. Ah, quella intendevo.
0: Quella.
1: Sì, perché parleremo di collezionismo legato anche alle monetine da 1, 2, 5 centesimi che ormai nessuno usa più, forse.
0: Guardi, una volta vendetti quelle da 500 lire, ci ho fatto un po'.
1: Quanto?
0: Ti 1000 euro.
1: Più o meno? Ah,
0: sì, vabbè, ma ne erano tante.
1: Non male, bisognerebbe controllare tra i vari barattoli se siano in casa dei Salvadanai. No, con i centesimi, quelli che non usiamo più, che abbiamo messo nel raccoglichiavi, nel portaoggetti.
0: Perché servivano, non si sa.
1: Non si sa, va a complicare soltanto i conti. Alcuni di questi potrebbero valere una fortuna.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su RDS, Alessandro Corsi, Francesca Mazzini, Gigi Carrozzo e le monetine.
1: E le monetine, perché in queste ore si sta parlando proprio di questo. Ci sono alcune monete da 1, 2 e 5 centesimi che per errori di conio, tirature limitate o particolari caratteristiche, sono diventate molto ricercate dai collezionisti.
0: Sì. Quindi, alla faccia dei francobolli adesso arrivano anche le monetine.
1: Ricordo la collezione che facevo da piccolo, mia madre ha buttato tutto, mamma.
0: Io ho un'idea.
1: Sto ascoltando, era quella di schede telefoniche.
0: Io ho un'idea.
1: Ne avevo tantissime.
0: Andiamo a Fontana di Trevi, lasciamo la radio un attimo, tanto Gigi, metti 6 brani.
1: Sì.
0: Noi andiamo a Fontana di Trevi, prendiamo le monetine, certo, e diciamo siamo ricchi!
1: E poi di questo periodo non ci vede nessuno proprio.
0: No, poi l'abbiamo anche annunciato.
1: Ecco, attenzione però, perché non significa che ogni monetina valga migliaia di euro.
0: No, esatto, perché dipende quando è stata tolta dalla zecca, no?
1: Stato di conservazione, errori che ci sono sulla stampa. La più famosa è quella da 1 centesimo con la molle antonelliana, che è nata per errore con il diametro di una moneta da 2 centesimi.
0: Antonellina, cosa hai fatto, mole?
1: Quindi alcuni esemplari sono stati battuti all'asta per migliaia e migliaia di euro. Mamma. Quindi bisogna stare lì a misurare. E occhio, perché molti magari hanno tantissime monetine, i bronzini, che sono buttati lì, sai, quando...
0: Ma che mi serve? No, invece serve!
1: Ci sono magari alcune di queste che potrebbero appunto valere una cifra, e stiamo vivendo in un momento in cui sempre più persone riscoprono il collezionismo, non solo monete.
0: Scusate, è partito, mi ha chiamato un vigile.
1: Ecco.
0: Aspetta, mi sta dicendo se vuoi. No,
1: lo scoop in diretta.
0: No,
1: sentiamo.
0: No, mi ha detto se vuoi. Scusami se ti ho chiamato, che sei in onda. Se vuoi, te ne posso dare io 20. Però facciamo
1: ma
0: un po'
1: cosa,
0: per uno.
1: Ma di cosa? Di monetine?
0: Monetine.
1: Dicevo che non sono solo quelle, ma anche carte dei Pokémon, che è una tendenza anche quella. Ci sono delle carte che in base alla gradazione valgono migliaia e migliaia di euro, anche quelle.
0: Ma ti rendi conto?
1: Cioè, tu dici, vabbè, ma c'è un disegno sopra. Sì, però.
0: Ma non vuol dire quel disegno. Il disegno può valere migliaia e migliaia.
1: Vecchi videogiochi.
0: I videogiochi sono le monetine.
1: No. Dico vecchi videogiochi che possono valere una fortuna, oppure le macchine fotografiche analogiche.
0: A saperlo che c'avevo la PlayStation e Crash. Ti ricordi Crash?
1: Crash. Sì, quello poi è diventato Candy Crush, ma è un'altra roba. Oggetti che fino a pochi anni fa sembravano destinati all'inutilità, invece oggi possono tornare improvvisamente di moda.
0: Io ho già dato.
1: Cosa?
0: Però con quelle delle lire, ma adesso i centesimi
1: niente, non si può più fare niente.
0: No,
1: magari se avete degli oggetti in casa che pensate possano non valere nulla, date un'occhiata, informatevi.
0: Un ciccio bello, un Tamagotchi, qualcosa.
1: L'orso Teddy. Date un'occhiata in giro su internet perché magari quello può valere
0: una
1: fortuna.
0: Spendiamo tutto.
1: Ritroviamo nella domenica pomeriggio di RDS anche questo grande successo di Harry Styles.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Sun è quella di Peggy Gou qui su RDS, una manciata di secondi alle 20 e tra poco, nella prossima ora, c'è il Chiedilo alla Manzini.
1: Esatto, Chiedilo alla Manza, in questo caso a tutte le sue voci che la abitano, perché volete un consiglio di moda, d'amore, di lavoro, amicizia, lei potrà darvi tutti i consigli, anche passionali, lei potrà darvi tutti i consigli in base al personaggio che voi richiedete. La Ferilli, Mara Venieri, Ilaria Blasi, la Bellucci stessa,
0: la Fagnani,
1: certo, c'è la Sciarelli, eccezionalmente solo per noi, insomma, tante voci, Belen Rodriguez, tutto quello che volete io vi risponderò, anzi loro che abitano dentro me vi risponderanno. Finisce un'ora e inizia un'altra con la sequenza mixata, insomma ce n'è di menù.
0: Quindi se volete un consiglio dalla Manza, 388-22-38822, e specificate anche quale personaggio vi aggrada di
1: esatto.
0: più. Dai, state qui.
1: Ciao.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, c'è l'attualità qui su RDS. Buonasera, Cristiano Di Cosimo.
5: Buonasera a tutti.
0: Ti ascoltiamo.
5: Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, quasi 30 i feriti nello scontro che ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. 46 anni fa la strage di Bologna, migliaia di persone al corteo per le vie della città emiliana in ricordo delle 85 vittime per l'attentato alla stazione. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricorda che il terrorismo neofascista voleva distruggere i valori della democrazia. In Perù precipita un Cessna turistico, perdono la vita 7 italiani, 13 in tutto le vittime. Paola Gubbiotti.
6: Il Cessna era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al famoso sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con la torre di controllo. Nei giorni scorsi, a causa dei forti venti, almeno 2 aerei da turismo erano rientrati subito dopo il decollo per motivi di sicurezza. E secondo le prime indiscrezioni, anche il Cessna si stava preparando a rientrare e potrebbe essere stato costretto a tentare un atterraggio d'emergenza. Aperta un'inchiesta, l'ambasciata italiana a Lima segue le indagini con le autorità locali. I 7 italiani erano tutti originari di Monza, 2 famiglie che spesso viaggiavano insieme, con loro 2 tedeschi, 2 spagnoli, una

0: guida turistica e il pilota.
1: Migranti, 88 morti nell'ultimo bilancio delle autorità locali per l'afflusso in massa dal Marocco Ceuta, l'enclave spagnola, in territorio nordafricano. Papa Leone è preoccupato per la crisi. Si trovino soluzioni di giustizia, dice il pontefice dopo l'Angelus in piazza San Pietro. L'Italia resta nella morsa dell'AFA. Domani bollino rosso in 25 città. Allerta gialla per temporali per Umbria, Abruzzo e Sicilia. Caldo intenso ovunque, quindi con piogge isolate. Questa è RDS.
2: Buonasera, bentornati su RDS, quest'ultima ora insieme ad Alessandro Corsi,
3: Francesca Manzini, JJ Carrozzo in regia.
2: Il carrozzo,
3: certo. Ci ho messo
2: grande
3: un po'.
2: Gag,
3: ma...
2: che c'ho... troppo. La faccia disincantata.
3: Più andiamo avanti con le ore, più la mia preparazione sul comprendere le battute comincia a fare un po' di fatica.
2: Ma ci sarà la prima ora, sarebbe stato.
3: Tra poco c'è il chiedilo alla Manza, quindi sì? Se avete un problema da risolvere, avete bisogno di un consiglio, potete farlo attraverso uno dei tanti personaggi che abitano proprio
2: dentro la Manza,
3: francese.
2: Quindi Mara Venieri, Larry Blasi, la Bellucci, la Feili, fatemelo sapere al 3882 3882, Liar Liar e sequenza mixata.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: nostra sequenza mixata di Francesco Cadente che chiude con M Fabri Fibra con Antidroga. Rilanciamo alla grandissima.
1: Rilanciamo
0: il chiedilo alla Manza, le voci che l'abitano possono darvi dei consigli, quindi volete un consiglio d'amore, di lavoro, d'amicizia, passionale, chiedetemelo, io vi risponderò con Marvenier, Sabrina Ferilli, Larry Blasi, Esi Argento.
1: Sì, è importante che richiediate il personaggio da cui volete il consiglio.
0: Esatto.
1: Oltre a spiegarci qual è la cosa che vi mette un po' di fronte a
0: in crisi,
1: un dubbio,
0: sì,
1: un'incertezza.

0: non sapete come comportarvi, avete bisogno insomma di una chiave di lettura, un punto di vista di uno dei personaggi che abitano nella nostra manza. 38822 messaggi vocali, andiamo.
1: Dai.

0: ombrellone.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Qualcosa vi mette in crisi, avete bisogno di un consiglio? Beh, chiedetelo alla Manza al 388 22 388 22. Tra poco i vostri messaggi vocali.

0: Temi Impala.
1: Temi Impala, beh, che poi Dracula impalava.
0: Come no, certo. Su RDS 2025 chiedilo alla Manza e
1: pronti
0: a tutti i suoi personaggi. Quindi sentiamo messaggi vocali e anche messaggi di testo, che ce ne sono arrivati diversi, di gente che chiede cose ai personaggi che
1: abitano
0: nella Manza.
1: Dentro,
0: sentiamo.
2: Vai. Ciao, sono Lina.
0: Ciao Lina.
2: Il mio dubbio è questo: mi vorrei licenziare, ma ho un contratto a termine e mi hanno detto che non posso farlo prima della scadenza. Mi serve proprio un consiglio da Asia Argento.
1: Vai. Decapita il capo, dai.
0: Così.
1: Sì, fallo fuori, vattene tu, fai qualcosa. Cercati un altro lavoro dove hai un certo, così puoi lasciare ciò che per te era incerto. E fregatene del termine. In fondo, quando tutto ciò è termine, a noi piace la fine.
0: Certo.
1: È bella la fine, dai.
0: Con questo sorriso, con questa positività.
1: Io di sorriso e positività non ne conosco neanche uno.
0: L'avevo vagamente intuito, ma sentiamone un altro.
3: CDS, siamo Adriana e Serenella da Salerno.
0: Ciao ragazzi.
3: Allora, io vorrei un consiglio da Giamara. Io sono diventata avvocato quest'anno, però il mio sogno è cantare.
0: Oh.
3: Che faccio? Mollo e mi metto a cantare, oppure faccio quello per cui ho studiato 7 anni della mia vita?
1: Allora,
3: ti
1: amore,
3: seguiamo sempre.
1: Grazie.
3: Mi piacete tanto.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Allora ascolta, amore, ciò che hai dovuto studiare per portarti la pagnotta a casa vale la pena farlo, perché sì, poi tanto puoi farli cantare, non cantare te. Oppure investire ciò che hai fatto, elargito nella tua bravura da buon avvocato, te investi i soldi che te hai risparmiato nella tua passione.
0: Ecco.
1: Puoi fare entrambe le cose, dipende. Oh, gliamo fatta tutti.

0: figlia, puoi fare pure te.
1: Oh, grazie zia Mara. Poi nel caso puoi buttarti a Mi Gioco 3000, perché lì si vince, no? Quindi,
0: a voglia, ecco. Sì, da mo che se vinceva un sacco di roba, te tendo la mano, amore.
1: Sì, c'è potrei.
0: Scritto il made di Lady Gaga.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Io che sono stato per mesi con l'incubo di Million Reasons di Lady Gaga guardando la manza al Grande Fratello. Gli incubi di notte guardando il GF con la manza che
1: pure
0: cantava
1: la
0: Lady Gaga.
1: Era impazzita, poraccio. Volevo dormire.
0: Ci hai rotto le scatole a Francesca.
1: No, no, senti, diciamola proprio come la disse. Ci hai rotto ioni.
0: Ecco. Invece c'è ancora qualcuno che chiede e consiglia la manza, però non ha
1: sentiamo,
0: ben capito la cosa.
1: Esatto.
0: Sentiamo.
2: Ciao RDS.
0: Ciao. Ciao.
2: Francesca, ti volevo chiedere che consiglio daresti a un concorrente di Ballando con le Stelle 2026 con la voce di Milly Carlucci.
1: Allora, a Carluccio ce l'ho, però c'è la modalità due pera, la faccio io da Ilari Blasi. Provami da Ilari che fa a Carlucci.
0: Per esempio Ilari che
1: allora,
0: consigli
1: sentite, sentite,
0: dava.
1: Stop, stop al televoto. Ma che buono fa questa? Voleva fare ballare?
0: Sì, teoria.
1: Allora vai a un corso di salse e merengue, tu ti prendi 100 euro, mezza pella.
0: Qual è
1: e
0: le
1: te core, vai.

0: cosa ridi? Su Freddie Mercury, perché? Living on my own qui su RDS, la manza si scompiscia così alle 20:39. Che è successo?
1: Perché ci siamo persi sul contenuto del...
0: No, abbiamo tutto chiaro, c'è la nostra squadra di autori che lavora alacremente, anche se è domenica 2 agosto, tra poco parliamo di un artista.
1: Ma quest'ora alacremente come ti è uscito?
0: Non lo so, perché le parole escono senza che io preveda le magazzini nella mia testa. Tra poco parleremo di un artista che è
1: Laura Pausini.
0: Pausini, brava, che ha postato.
1: Che è quella di cui abbiamo bisogno noi, una bella Pausini.
0: Sì, ce ne sarebbe bisogno. Ha postato sui propri social.
1: Aiuto.
0: Lasciando un alone di mistero. Come
1: sì,
0: l'alone delle salamelle prima che hai lasciato tu, lei ha lasciato un alone di mistero. Forse per una nuova produzione?
1: Ma sicuramente, perché comunque Laura è un'artista
0: poliedrica,
1: polivalente, internazionale ormai, quindi tra un Grammy, un Oscar, eccetera, ci stupirà sicuramente, ne sentiremo parlare.
0: Chissà, vabbè, tra poco ne approfondiamo forse, vediamo se arriviamo alle 9. State qui.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
0: La recuperiamo la manza e tra poco ne vi raccontiamo delle ultime di Laura Pausini. Intanto Shape of You e Ed Sheeran.

0: Rihanna con la sua White Girl Wasted
1: su RDS, sì. Bellissimo questo pezzo,
2: sì sì sì, grande Anna. Allora noi adesso queste pause te le puoi anche risparmiare.
1: Cosa?
2: Alessandro Corsi,
1: sì, allora, presente.
2: Noi adesso parliamo di una di un mistero che ci

0: sta celando o svelando quasi a piccole dosi la nostra Laura Pausini.
1: Sì, perché ha pubblicato sui social alcune immagini completamente diverse dal suo stile degli ultimi mesi, accompagnate soltanto da una data, che è quella del 7 agosto 2026, quindi qualche giorno, sarà venerdì. Nessuna esatto. spiegazione, niente di niente. Chiaramente i fan sono già partiti con le teorie più fantasiose, quindi un documentario, un tour, una collaborazione internazionale, un nuovo singolo, perché solitamente il venerdì sai che è la giornata in cui escono
0: il fuori tutto, è fuori ora.
1: Potrebbe essere anche un nuovo album, anche se è un po' difficile pensare ad un nuovo album in piena estate, però insomma
0: magari ci stupisce così, che ne sappiamo.
1: La riflessione che va fatta è a pensare a quanto sia cambiato proprio il modo anche di lanciare la musica.
0: Ma tanto Laura è così, farebbe un sound estivo con un testo o triste o incazzoso perché lei è così, e la musica altrettanto triste e incazzosa perché lei è così, però è fantastica.
1: Però capito, oggi basta un post per un artista che ti lancia qualcosa di misterioso, in questo caso potrebbe essere un nuovo singolo.
0: Uffici stampa, adesso si autopromuovono loro.
1: Conferenza stampa, l'intervista, magari il passaggio in radio, che le interviste si fanno ancora oggi.
0: Certo, sì,
1: però il lancio della canzone avviene con una foto, un emoji, una data, e quindi poi i fan diventano una sorta di detective a cercare di indagare. Ma quel fiore rosso significa che sarà un pezzo sentimentale, invece se è vestita di bianco allora vuol dire che farà un pezzo con uno stile un po' diverso, e quindi l'attesa è tornata ad essere parte integrante di tutto lo spettacolo.
0: Bellissima, l'attesa stessa è il piacere.
1: Ecco, questa direi che
0: è vero.
1: No, nel senso era
0: essa stessa l'attesa è il piacere. Il piacere è esso stesso l'attesa. Comunque, perché il piacere di mettere due spenec, volete? Ma scusa carrozzo, stavo dicendo una cosa il saper aspettare un risultato, un obiettivo da raggiungere, un raggiunto che sei lì e che ma perché c'è questa vedere cosa farà Laura Pausini. Io se fossi una sua fan, che comunque in parte è così, non vedo l'ora di, quindi mi piace questa attesa, non vedo l'ora di scoprire cosa sta riservando o preservando per noi.
1: Vabbè, qualche giorno lo scopriamo.
0: Una notte d'amore con
1: qualche
0: Marco,
1: giorno,
0: non lo so.
1: Qualche giorno lo scopriamo, il 7 agosto è venerdì.
0: No, Marco Paolo, scusa, quello era la solito
1: ci sono gli War Republic.

0: Buonasera.
1: Francesca Romana D'Andrea, c'è anche Mauro Casciari che sta per arrivare.
2: Eccolo.
1: Perché tra poco tocca a voi.
0: Tra poco tocca a noi, saremo in onda fino a luna e sarà tutta una surprise. Dobbiamo un attimo capire cosa faremo. Dai.
1: Scusate, sono state 4 ore di delirio con la Manza. Vi consiglio di andare sui suoi profili social, anche sui miei, anche su quelli della radio, per vedere dietro le quinte, perché sono imperdibili, tra salamelle, cose, è successo di tutto. Però è stata una serata, un tardo pomeriggio indimenticabile.
2: Vero, anche per me, Ale, grazie mille. Alessandro Corsi, Francesca Romana Andrea, scusami per la buttata di prima, non volevo.
0: Ma ormai è cosa comune, purtroppo.
1: No, pensate che io per non sentirle ho messo le cuffie altissime.
2: E non la ripetiamo.
0: Non la faccio più, come si dice a Roma.
2: Scusami, non lo so.
0: No, vabbè, ma tanto c'è da scolarizzare.
1: Vi mandate un messaggio in privato.
2: Non so se mi manderà un messaggio o mi manderà da un'altra parte.
0: No, ormai sono di marmo.
2: Grazie Gigi Carrozzo. Ci ritroviamo per me il 30 agosto con Renzo Di Falco.
1: Sì, andiamo. Sì, e io invece torno domani alle 9 con Filippo Ferraro. Amici, grazie, me ne vado, scappo.
2: Grazie,
0: ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: My Summer Station. Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti.
0: Siamo subito da te in redazione RDS con le ultimissime news.
5: 6 vittime per l'incidente lungo la superstrada Tierni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, decine di feriti, 4 in codice rosso. Lo scontro è coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. Una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa sottoposta a sanzioni in acque internazionali a ovest di Pantelleria. Una squadra di militari si è calata da un elicottero e ha effettuato i controlli previsti. Perù, la Farnesina conferma l'identità dei 7 italiani morti per un aereo turistico precipitato mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca. 13 le vittime, tra cui 2 famiglie lombarde. Forse il maltempo la causa dell'incidente. Migranti, dopodomani il vertice dei ministri dell'UE. Intanto la Commissione apre sulla proposta italiana che riguarda i centri di rimpatrio nei paesi terzi. Lo afferma un portavoce di Bruxelles. La strage di Bologna, corteo nella città emiliana in memoria delle 85 vittime per la bomba alla stazione nel 1980. Il terrorismo neofascista voleva distruggere i valori della democrazia, ricorda il capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo sport, gli europei di nuoto artistico di Parigi, Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d'oro nel sincromisto dal trampolino da 3 metri. Argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
6: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, specie centro-occidentali, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il caldo sarà il vero protagonista della giornata, caldo intenso ed afoso. Generalmente si toccheranno i 35 gradi, valori più elevati al centro-nord fino a toccare i 39 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
7: Faccio ricorso contro la D'Andrea.
0: Guarda, stasera perdi, te lo dico. 21:02 su RDS con Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea, c'è JJ Carrozza in regia, allora siamo al sicuro.
1: Amici, vi portiamo verso il nuovo giorno. Che meraviglia, sai che io 21:01 questo orario mi è nuovo, non mi era mai capitato.
0: Allora,
1: l'ho fatti tutti,
0: caro,
1: questo mi mancava.
0: Io nel corso della settimana appena passata ho fatto un po' il tuo stile di vita.
1: Sì.
0: Tu stasera fai il mio.
1: Che bello, c'è sempre da imparare da Francesca Romana D'Andrea.
0: Non è vero.
1: Che arriva, ma se ne va come l'alta e la bassa marea.
0: Ecco. Vabbè, carina questa, poi
1: dai,
0: ci lavoriamo.
1: Sì.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

Estate 1994. Baby, baby, why can't we just stay together?

0: Drop Dead.
1: La nostra Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS, 100% grandi successi, domenica 2 agosto, le 21:10.
0: Bene, bravissimo.
1: Sì.
0: Allora, è vero che fa caldo.
1: Ma no, okay. sono arrivato da fuori e sembrava di essere in un fornetto ventilato.
0: Però, personalmente, almeno nel nostro caso, che siamo a Roma, mi sembra che la situazione rispetto alla famosa ondata di calore che doveva arrivare è decente per
1: Sai
0: il momento.
1: Sai perché? Sono passato da Terni, temporale pazzesco sull'Umbria Nord, l'Umbria Sud, Lazio Nord.
0: Quindi dovrebbe passare anche qui nel Lazio e rinfrescare. Vabbè, alla fine siamo diventati tutti ossessionati dal clima, parliamo sempre di meteo perché fa molto caldo e questo forse un po' spaventa, forse un po' ci preoccupa. Attenzione, perché la scienza ha appena svelato gli effetti inaspettati del caldo sul nostro organismo, effetti positivi. Positivi. Allora, prima cosa, è una cosa un po' fastidiosa che evitiamo di fare perché appunto il caldo ci spaventa, ma meno ci esponiamo al sole e al caldo, più il nostro corpo soffre quando invece lo deve fare. Quindi dovremmo in qualche modo esporci al caldo. Anche rischiando un po'.
1: Okay,
0: cioè, nel senso, non dico di uscire nelle ore più calde se avete 95 anni e avete delle difficoltà con il caldo. Però in generale non tapparsi nei luoghi pieni di aria condizionata.
1: Quello sicuro, perché poi,
0: tutti.
1: Amici, quando purtroppo ci si abitua e ci abituiamo, lo scatto, lo scalino quando poi esci è importante.
0: Però se ti esponi gradualmente al
1: calore,
0: il corpo impara a disperdere meglio il calore, quindi poi si soffre meno.
1: Ok.
0: Altro aspetto positivo, molte persone non bevono durante l'anno, mentre questo tipo di caldo ti porta obbligatoriamente a bere di più.
1: Non alcol magari.
0: No, non l'alcol, chiaramente stiamo parlando di acqua, al massimo acqua aromatizzata al limone.
1: Pochi zuccheri.
0: Acqua aromatizzata, potete. Cambia anche il nostro modo di mangiare, è una questione proprio spontanea, automatica, si mangia molta più frutta, molta più verdura e quindi probabilmente si fa una vita anche più sana pur non volendo, no? Chi non è abituato a mangiare bene, comunque d'estate è obbligato a farlo perché il corpo richiama.
1: Col caldo non ti viene voglia di mangiare le salamelle, tipo tranne Manzini.
0: Alcuni mangiano anche le salamelle, poi insomma mangiate quello che volete, però in teoria il caldo porta più a mangiare frutta e verdura. E l'esposizione alla vitamina D fa molto bene anche all'umore. Quindi le giornate più lunghe, in generale esposizione solare, fa bene anche all'umore. Esponiamoci.
1: Sai che venendo qua ho visto, parliamo della capitale, ma insomma vale per tutta Italia, che ancora c'era quel pochino di luce.
0: Sì.
1: E ho detto, però entra a lavoro, c'è la luce,
0: piacevole.
1: Sono arrivato con quello scatto in più.
0: Sì, ecco, poi ad un certo punto ho visto un'intervista di un signore, credo a Napoli, lo intervistavano sulla questione del caldo. Ad un certo punto questo signore ha detto, ci si adatta e usciamo lo stesso. E in effetti ho pensato, beh, è vero. A un certo punto ti adatti. Questo tipo di caldo un po' preoccupa, dovremmo informarci un po' sui motivi, però a un certo punto ti adatti, dici, sai che c'è, fa così caldo, non posso stare chiuso in casa 24 ore su 24, esco gradualmente, un po' vedo come va.

0: Mars on my soul su RDS. Stavamo pensando che Bruno Mars sarebbe perfetto come Jackson 5.
1: Jackson 6, tutto quello che sentite lo vedete anche sul 205, avete visto il video. Bruno Mars è troppo
0: Jackson 5. Ma cioè, poi ci permettiamo di dire nulla togliere ai fratelli di Michael Jackson, però Bruno Mars potrebbe essere proprio Michael Jackson.
1: Potrebbe essere anche un figlio segreto della famiglia.
0: No, che ha cambiato nome per farsi la
1: più
0: sua
1: piccolo.
0: Strada.
1: Sì.
0: Per evitare il padre.
1: È fantastico. Per evitare il padre, certo.
0: Padre.
1: Comunque veramente un grande, soprattutto anche lui un grande animale da palcoscenico.
0: Mamma mia.
1: Perché
0: fantastico.
1: Ha dimostrato di essere fantastico dal vivo. Non è lo stesso fare il video da mettere in una TV o su YouTube o sul telefonino e fare una performance sul palco
0: dal vivo. Da vedere.
1: Con quella voce.
0: Sì, da vedere. Bruno Mars da vedere. Jackson 5 purtroppo si può più. Allora dovremmo approfittarne con Bruno Mars da segnarsi le date dei prossimi concerti e andare.

0: 24K Golden Yan Dior Mood. Noi a RDS stasera alle 21.23 siamo nel mood
1: chill
0: falò di RDS, amici.
1: Yes, mood romantico.
0: Mamma mia.
1: Vogliamo assolutamente scoprire, conoscere le vostre storie d'amore nate in estate. Non solo questa, anche estati passate, comunque che vi sono rimaste dentro, che non sono andate più via, che vi hanno lasciato qualcosa, insomma, storie.

0: d'amore nate in estate.
1: Sì, il nostro regista Gia Carrozzo sta cercando i legnetti nella spiaggia per accendere il focherello. Ci staremo tutti noi intorno, lui c'ha la chitarra per fare la canzone del sole, siamo proprio pronti per vivere il falò insieme a voi. Può essere una fiamma estiva ancora accesa, oppure una fiamma accesa e spenta, una fiamma che è stata
0: proprio... spegnendo.
1: Sì, che si sta spegnendo, dai, raccontatecelo, 38822 38822, un vocale così fate prima.
0: Certo.
1: E poi lo vivremo tutti insieme su RDS.
0: Romantici.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ciao!
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: La radio di sera è RDS e JJ Carrozzo vuole farci fare un viaggio nello spazio e nel tempo che inizia nel 2026 e finirà nel 1984.

0: questo pezzo, Duran Duran, The White Boys, su RDS. Anche Duran Duran da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.
1: Ricordiamo, 1984, 42 anni dopo, sono ancora sul palco, sui palchi. Complimenti.
0: Che dell'84 a 42 anni.
1: Sì, giusto, 26, sì.
0: No, io davo per certo, perché sì, sui conti sono.
1: Eh sì, 84
0: tremenda.
1: Sono passati 42 anni.
0: Vedi, incredibile.
1: Pensavo,
0: no, pensavo fossero più giovani quelli dell'84.
1: Pensa
0: però
1: loro.
0: Tutti invecchiamo.
1: Sì, però vedi, allora, ci sono ancora.
0: Allora,
1: chissà. In quell'estate forse no, avete avuto un amore. Perché adesso sentite le onde, il falò di RDS è già acceso. Che
0: non
1: meraviglia.
0: Non è un falò di confronto? È un falò per ricordare le vostre storie d'amore estive, nate appunto in estate, in qualsiasi estate della vostra vita. 388-22-38822, un amore estivo che magari è diventato qualcosa di più, che è rimasto un amore estivo, che vi emoziona ancora ripensarci.
1: Che non avete dimenticato, può essere il primo, può essere l'ultimo, qualunque cosa abbia a che fare in questo caso con il caldo, per esempio.
0: Eh sì, con l'estate, con il caldo e con l'amore. 388-22-38822. Le due audio vocali WhatsApp, storie d'amore estive, le vostre.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Amori estivi che a distanza di anni ci fanno ancora sognare. 38822 38822.

0: con Samurai J, Flamenco Paranoia sulla spiaggia, stiamo accendendo il falò di RDS.
1: Bello, piace.
0: Ecco JJ Carrozzo con la chitarra, il nostro regista che ha due mani sul mixer e due mani sulla chitarra. Non so come faccia.
1: Cantala tutta scordinata come fanno di solito i falò, no? Cioè quello che suona è tu. Le bionde trecce, gli occhi azzurri. C'è quella con la chitarra che dentro vorrebbe. Ah! Così, allora, invece noi saremo molto più romantici, parleremo delle vostre storie d'amore estive, questa in particolare di Gianluca. Buonasera Gianluca.
2: Pronto?
1: Così volevo fare un po'. Ciao Gianluca!
2: Ciao, ciao Francesca, ciao Mauro, che
1: ciao,
2: piacere.
1: Ciao, ma che piacere per noi, la tua bella storia d'amore è nata in estate, in che anno?
2: Nel 2010.
1: Raccontaci.
2: Precisamente.
0: Dove?
2: È una storia d'amore che attualmente è finita, lo voglio sottolineare, però è stata molto particolare perché io ero in viaggio con la mia ex fidanzata, un viaggio di piacere a Berlino, di rientro da Berlino per una serie di strane coincidenze stavamo perdendo l'aereo, quindi ci siamo imbarcati in netto ritardo, non avendo nemmeno i posti assegnati. Ci siamo poi seduti entrambi in posti separati, distanti. Il mio posto è capitato là, con i sedili a tre, è capitato vicino ad un ragazzo, un ragazzo giovane, e di fronte finestrino c'era una ragazza che poi ho scoperto essere una coppia, erano fidanzati.
0: E tu in mezzo? Prima di...
1: Anche loro?
2: io ero al lato corridoio.
0: Ah, okay,
2: io ero al lato corridoio. Poi cos'è successo? Prima che l'aereo partisse,
1: lui si è sentito male e se n'è andato in bagno. No, scherzo.
2: Sì, no, lei, la ragazza si è alzata e è andata in bagno.
1: Ah,
2: è andata
1: lei,
2: in bagno.
1: Okay.
2: Io l'ho seguita con lo sguardo perché era una bellissima donna. Il ragazzo che stava seduto a fianco a me, quindi dal posto centrale, improvvisamente, stranamente, si è spostato lato finestrino e ha lasciato il posto centrale libero.
0: Perché dice è più bello vedere dal finestrino,
1: sì,
0: l'avrà detto.
1: Non
0: no?
1: Carino da parte di lui, quindi
2: ha lasciato questo posto libero.
1: Okay,
2: e
1: okay.
2: Poi è stato occupato da quella ragazza che è rientrata dal bagno. E poi, per farla breve, altrimenti qui facciamo notte.
1: Però che interessante.
2: Quella ragazza è diventata mia moglie.
1: Ma
0: no, vabbè, cioè lei è finita di fianco a te e poi dopo è finito.
1: Scusa,
2: esatto,
1: mi sono troppo...
2: cioè siamo saliti su quell'aereo, entrambi fidanzati, cioè io con un'altra ragazza, lei con un altro ragazzo. E poi.
1: Ma era una storia seria la tua, quella con cui sei imbarcato?
2: Sì, sì, una storia lunga, 13 anni.
1: Però come avete gestito la chiacchierata in volo mentre c'era vicino quello che era il suo attuale ragazzo?
2: Ma guarda, in verità la chiacchierata è stata molto breve, cioè scambi brevissimi del tipo che ore sono,
1: cose
0: c'è stato feeling.
1: E come vi siete scambiati i contatti?
2: I contatti dopo io l'ho cercata. Quando siamo rientrati in Italia, comunque l'ho seguita con lo sguardo perché mi aveva colpito.
1: Come hai fatto
2: tanto
1: però a trovarla?
2: Ho cercato su Facebook perché ecco, questo è un altro dettaglio molto importante. Il suo ex fidanzato, quando era seduto al centro,

0: centro, okay, prima di spostarsi verso il finestrino, muoveva in mano velocemente un fogliettino che ha colpito la mia attenzione. Cioè, il mio sguardo è caduto su quel movimento della mano,
1: okay,
0: e in quel movimento ho letto le generalità di quella che poi è diventata mia moglie.
2: Pazzesco.
1: Capito?
2: Pazzesco.
1: Come si corteggia una donna a cui si è interessati. Vabbè, eravate entrambi fidanzati, però poi alla fine è andata alla grande, vi siete anche sposati, insomma, era destino, dai, che nessuno si offenda.
0: Sì, siamo sposati, e purtroppo poi il matrimonio è finito, però siamo stati comunque 12 anni insieme.
1: Che bello.
0: Abbiamo due bellissime figlie gemelle.
1: Bellissimo.
0: Che insomma rappresentano poi comunque la nostra storia d'amore.
1: Bene.
2: Grande.
1: Gianluca, che bello, che bello. Ti auguriamo un altro amore così o qualcosa che si avvicina, dai.
0: Ce l'ho già l'amore.
1: Sono che
0: le mie
1: bello,
0: figlie.
1: Dai, sono allora attiri amore.
2: Certo. Ciao a te. Buona estate. Salutaci Caserta, splendida.
1: Baci.
0: Grazie.
1: Baci.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist 70, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Material Love su RDS. Che bella la storia d'amore di Gianluca, che belle le storie d'amore estive, anche se poi alla fine non ce le portiamo avanti per tutta la vita. Sono belle, lasciano sempre qualcosa, chissà perché.
1: Non lo so, io voglio di aprire una lattina così, posso?
0: Vada.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Dateci un minuto, vi diamo il mondo. Buonasera, Cristiano Di Cosimo.
7: Buonasera a tutti.
1: Le notizie in 60 secondi, adesso su RDS.
7: 6 vittime e 26 feriti, l'ultimo bilancio dell'incidente lungo la superstrada tra Terni e Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. Ancora cronaca a Varese, lo scambia per un rivale in amore, lo travolge e lo uccide con l'auto. Arrestato un 43enne, la vittima era uno sconosciuto che stava dando indicazioni stradali alla sua ex. Una petroliera della flotta Umbra russa sottoposta a sanzioni è stata intercettata ad ovest di Pantelleria da una nave della Marina Militare Italiana, ammiraglia di una missione europea nel Mediterraneo. Lo comunica il Ministero della Difesa. I migranti a Ceuta, martedì il vertice dei ministri dell'UE, la riunione straordinaria chiesta da 22 paesi. Preoccupazione da Papa Leone, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia, afferma il pontefice. 88 vittime per l'afflusso in massa nell'exclave spagnola in Nord Africa, comunicano le autorità locali. 46 anni fa la strage di Bologna, migliaia di persone in corteo nel capoluogo emiliano in memoria delle 85 vittime dell'attentato alla stazione. Il terrorismo neofascista voleva distruggere i valori della democrazia, messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. L'Italia nella morsa della canicola, oggi 23 città con il bollino rosso, domani 25 con l'allerta massima, pericolo siccità soprattutto nel bacino del Po. Questa è RDS.
0: Pochi minuti dopo le 22, questa è RDS domenica sera. Mauro Casciari voleva provare la sera tardi, inoltrarsi verso la nottata su RDS per farsi conoscere da un pubblico nuovo.
1: Ciao, saluti cari da Mauro Casciari. Lei è Francesca Romana D'Andrea, bella come una dea, brava come una idea.
0: Come un'orchidea. Brava come un'orchidea.
1: E giù nel pozzo c'è JJ Carrozzo che fa regia.
0: No, che brutto giù nel pozzo però.
1: Ho capito, è nel pozzetto coi cavi, sai che sta sistemando...
0: Sì. Non immagine un po' inquietante.
1: Sì.
0: Non lo so, mi ha messo un po' di tristezza.
1: Morirai fra 7 giorni.
0: No!
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: agitare Coca-Cola e poi vedrete cosa succede.
1: Beh, guarda, quando cade per esempio una bottiglia oppure un distributore, una bibita cade giù, devi sempre ricordarti che basta un secondo e...
0: In effetti dovrebbero metterle nello scompartimento più basso.
1: Più basso, brava. In effetti sto pensando che le nostre sono nel più basso. Vedi? È vero, ci hanno pensato. Ma posso dire che qua RDS sono tutti molto intelligenti, a partire da JJ Carrozzo,
0: il
1: nostro regista.
0: JJ Carrozzo è il più intelligente di tutti, sì. E anche tutti i nostri ascoltatori intelligenti, sì. Con cui adesso vogliamo chiacchierare un po'.
1: Che bello.
0: E parlare di rinunce, però senza quel senso di fatica, non rinuncia con
1: la
0: fatica.
1: Rinuncia intelligente.
0: La rinuncia intelligente. Tra poco vi spieghiamo meglio.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: RDS.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
0: Rinunce con intelligenza, senza fatica, semplicemente con intelligenza, tra poco.

0: Fulminacci su RDS, l'unica 100% grandi successi. Scusate,
1: ma no, io così almeno ci risvegliamo.
0: Sono accorato. Poi molti, alcuni sono magari in strada da tanto tempo, si muovono a quest'ora, domenica, grandi rientri, cambia il mese, fine delle vacanze, ricomincia altre vacanze.
1: Avranno pensato che la radio si era alzata di volume da sola, invece no, era Casciari.
0: Sì, volevo darvi una scossa perché siamo in onda fino a l'una. Voi chissà che vita fate, noi siamo sempre al vostro fianco. La Francesca Ramana D'Andrea, Mauro Casciari, saluti cari, e Gegè Carrozzo che ci scarrozza in queste ore con la sua maestria. Bravo.
1: Sì, mamma mia, bravissimo, bravo. Bravissimo. Allora, stiamo parlando di consumi e di rinunce, però senza pesantezza.
0: Tipo consumi, voi che state muovendovi, consumate carburante, costa tanto, sempre di più, e togli le accise, metti le accise, il nostro conto in banca è accise, per dirla alla napoletana.
1: Sì, è vero, ci sta, però, insomma, si sta indagando sulla situazione economica attuale in Italia, ci si informa di più, si è più consapevoli, si sta parlando di consumi, di spese che aumentano, di beni e servizi che aumentano, e è uscita una nuova indagine recentemente sul fatto che gli italiani stanno un pochino rinunciando al superfluo. Faccio esempi pratici: il mobile nuovo che può aspettare, l'auto che si cambia solamente se serve, ma ci sono invece delle cose che resistono, ad esempio sul cibo tendiamo a risparmiare meno, siamo un po' attenti al biologico, al chilometro zero, siamo molto attenti, adesso c'è la cultura dell'healthy. Agli animali ovviamente non si rinuncia, nel senso che per loro si sceglie sempre il meglio del meglio, e non rinunciamo neanche a vacanze, quindi viaggi, magari organizzandoci meglio con i voli per tempo. Leggevo dunque vacanze, shopping, cene fuori e soprattutto tecnologia.
0: Non ci si rinuncia.
1: Non
0: dici?
1: Ci si rinuncia, cioè si cambia il telefono nonostante magari non serva.
0: Io quest'anno non lo cambio,
1: Però invece in realtà ci si rinuncia poco.
0: Io su questo quest'anno
1: ci
0: no.
1: Si rinuncia poco. Ecco.
0: Posso dire qualcosa a cui stiamo rinunciando?
1: Sì, sì, io ce l'ho la mia, stavo riflettendo proprio.
0: Io voglio dirla prima a te.
1: No, parta lei.
0: Perché tu hai detto tecnologia.
1: Io sto rinunciando un po' di più al mobile, nel senso che mi piace tanto cambiare l'arredamento di casa, l'altro giorno volevo cambiare una poltrona, però ho detto caspita, è perfetta, perché la devo cambiare? Perché mi sono solo stancata, volevo invece cambiare la cassettiera che si è rotta e ho finito di romperla di nascosto pur di cambiarla. No, vabbè, però si è rotta. Quando si è rotta sono stata un po' contenta perché la volevo cambiare.
0: Io invece per risparmiare ho sfoltito gli abbonamenti, cioè, mi sono accorto avevo delle cose, delle app, un firewall, una roba di programma di intelligenza artificiale in abbonamento, un programma
1: per modificarti le foto,
0: sì, anche per fare i video, un'altra cosa per delle dirette, insomma programmi che ormai molti programmi non li compri più, quelli originali, ma sono a noleggio, e dici oddio, ancora 140 euro per un anno, no, annulla, ho sfoltito 10 euro di là, 10 euro di qua, alla fine ho tolto delle cose ricorrenti fisse che avrei avuto anche quest'anno, ho detto basta, via, non serve più, è inutile, sfoltiamo sti abbonamenti che poi ti scordi.
1: Ti scordi, infatti si rinnovano annualmente e poi te li ritrovi lì. Allora, vi vogliamo chiedere voi a che cosa state rinunciando ultimamente, ma con consapevolezza, con leggerezza, quella cosa che secondo voi non serve, è superflua e ci state rinunciando per investire su altro.
0: Oppure per vivere, perché sono meno soldi, per vivere meglio,
1: certo.
0: Piccole rinunce che fate con cognizione, intelligenza e
1: consapevolezza, che è un termine che va tanto

0: Avisi, Waiting for Love su RDS, 100% grandi successi, domenica 2 agosto, buonasera, buon caldo, buon viaggio, salutiamo chi ci guarda a casa sul 265, siete in tanti, ciao,
1: che piacere vedervi e
0: vedersi. Si rinuncia al 265
1: della TV. Non si rinuncia al 265 del digitale terrestre, ci siamo noi di RDS, invece al 3882 3882. Vi stiamo chiedendo, in questo periodo in cui si parla di crisi economica, in cui si è più consapevoli riguardo alle spese, a cosa state rinunciando voi spontaneamente? Sentiamo.
2: Io da un annetto a questa parte sto ristrutturando casa, quindi i soldi non bastano mai. E ho rinunciato consapevolmente alla mia dose di shopping periodica.
1: Ok.
2: E diciamo che era abbastanza abbondante, però con consapevolezza, devo dire, non mi manca. A volte ci penso, ma non mi manca, dico, delle altre priorità, vado avanti con le mie priorità. Emanuela da Parma, ciao, buonanotte.
1: Beh, ci sono un sacco di reel su Instagram, per esempio, che parlano di detox, dello shopping, anche perché poi quando hai meno riesci a vedere cosa hai nell'armadio e ti vesti anche meglio.
0: Posso
1: ci sono un sacco di challenge.
0: Sì, ma tu sei molto brava, molto

0: RDS.
1: Perché 100%. Hai dovuto rovinare il finale di Thorn?
0: Guarda, il focus group mi darà un pollice basso. Già l'anno scorso ho detto basta, Casciari rovina canzoni.
1: Di solito
0: quindi...
1: lo facevo io, non lo faccio più.
0: Vabbè, infatti,
1: mi fa piacere.
0: Perché
1: che
0: non piace al focus group. Natalia Imbruglia, Thorn su RDS.
1: Ma
0: 100%.
1: Non ero così seria, giuro.
0: Grandi successi. Io sì, però sono tornato sui binari che piacciono al nostro pubblico.
1: Mi sento in difficoltà. Allora, al 3882 vi stiamo chiedendo a cosa state rinunciando in questo periodo della vostra vita per essere più consapevoli con le spese. Dai.
0: Sì, bravo.
2: Buonasera. Francesco dalla Sicilia.
1: Salve.
2: Bello. Allora, io ho rinunciato alle vacanze. Sono 20 anni che non faccio più vacanze. Ma vi spiego anche il perché. Io sono di Milano, ero di Milano, mi sono trasferito 20 anni fa in Sicilia e ora, da quando sono qui in Sicilia, non sento più la necessità di andare in vacanza, anche perché abito a 750 metri dal mare.
1: Meraviglia.
2: E quindi inconsapevolmente ho dimenticato le vacanze.
1: Ma è così, no? Quando dicono vai a vivere in un posto di vacanza e non avrai bisogno di vacanza. No, in realtà era più fai il lavoro dei tuoi sogni e non avrai bisogno di vacanza.
0: Però il concetto è quello e indubbiamente siamo d'accordo con te. Ditemi voi in Sicilia se non siete d'accordo con lui, ovunque voi siate, voglio dire la Trinacria, dove ti giri da Trapani.
1: Però pensione e vacanze, perché se uno lavora dice non è che posso andare al mare tutti i giorni. Allora, pensione e luogo di vacanza, perfetto.
0: Perfetto, perfetto.
1: A cosa state rinunciando in questo periodo economicamente? 38822 38822.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando, dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: 22.44, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana D'Andrea. Fra poco i vostri messaggi. A cosa rinunciate?

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su RDS. Stiamo parlando di rinunce perché siamo partiti da una notizia che ci ha fatto riflettere. Insomma, gli italiani sono più consapevoli riguardo alle spese, visto il caro vita, parliamone. Se c'è un mobile da sostituire ci si pensa di più, se c'è l'auto da sostituire lo si fa solamente se proprio è arrivata al limite, ma non si rinuncia ai viaggi, tecnologia e cene fuori.
1: Guarda, Angelo da Bologna ci scrive: rinuncio a internet a casa e non mi pesa. In fondo, se ce l'hai sul telefonino, uno può anche fare a meno di avere il fisso a casa. Oggi anche la linea fissa.
0: Mi viene da pensare se sei single, no?
1: Può essere.
0: Sì, se sei single forse è più fattibile.
1: Ci può stare,
0: invece magari, non so, la TV, se si hanno dei figli, oppure se in casa si guarda un film tutti insieme, è più una questione così. E poi sì, vero che si rinuncia all'internet in casa, però se devi guardare un film sulle piattaforme digitali
1: fai l'hotspot col telefonino,
0: fai l'hotspot col telefonino.
1: Più un macchinoso,
0: no, ci
1: però.
0: ci può stare. E poi
2: buonasera. Pietro dalla Sicilia. Io è da 4 anni che io e la mia ragazza abbiamo rinunciato alle vacanze, abbiamo acquistato casa. Ecco il perché abbiamo acquistato casa e stiamo ristrutturando, e poi appena ci sbrighiamo del tutto poi ci facciamo una bella vacanza. Ciao.
1: Perché non è solo l'acquisto della casa, ma quando la devi ristrutturare,
0: ma
1: è
0: certo,
1: una catena di costi.
0: Certo, cose che non pensavi di dover sostituire, invece vanno sostituite. Comunque sì, affrontare i lavori di casa e poi uscirne, ne esci veramente una persona nuova.
1: Insieme.
0: Piena di competenze poi.
1: Insieme è bello con lei.
3: Sì. Io ho rinunciato al gioco d'azzardo e mi trovo tutte le settimane 480 euro in più nel portafoglio.
0: Beh, grande scelta.
1: Complimenti.
0: Non è neanche semplice.
1: Bravo, veramente bravo, perché non è semplice, perché comunque è un piacere, è anche quello da cui è difficile. Sai che io, che corro spesso, io intendo per gioco d'azzardo purtroppo anche il gratta e vinci,
0: certo,
1: quello più
0: sì,
1: semplice.
0: Se diventa quotidiano e fa spendere molti soldi, sì, diventa un po' un problema.
1: Io mi rendo conto di quante persone, io vivo in una strada di campagna in Umbria, vado a correre, vedo che ci sono per la strada un sacco di gratta e vinci buttati via, di persone che evidentemente giocano più di quello che dicono nelle proprie famiglie e non vogliono portarlo a casa e buttarlo a casa, per cui lo buttano per strada. Uno dei rifiuti purtroppo che vi trovo in Umbria, nella stradina di casa mia, più spesso sono i grattavinci buttati via dalle macchine al volo.
0: Magari organizza, prima cosa, se uno riesce a limitarsi meglio, però se proprio è un periodo un po' più complicato da gestire, gettateli nell'indifferenziata.
1: Poi capito, lo trovano, dice: ho visto, trovato, sei tu che hai buttato, capito? È difficile. Vabbè.
0: Bene, grazie per le vostre rinunce, dai, così ci siamo conosciuti meglio.
1: Non rinunciate mai a RDS.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: RDS. Scusami, scusami, sono eccitato. Vai, Francesca.
1: No, mi piaceva la tua energia.
0: Scusami, vai pure.
1: Allora, no, anche perché siamo in tema. Francesco Gabbani dal vivo, signori, che energia che ha. Non so se vi è mai capitato di vederlo dal vivo sul palco.
0: Io all'RDS Summer Festival.
1: Anch'io,
0: sai,
1: mi
0: che
1: ricordo.
0: Ho fatto tutte le tappe da spettatore, naturalmente, invitato dal presidente, che ringrazio. Le ho fatte tutte, tutte.
1: Io l'ho fatto anche da conduttrice. No, però bellissimo, bellissimo. A Barletta, ricordo, l'ho visto sul palco, è veramente un fenomeno. Già a Sanremo, comunque, ha dimostrato di essere molto carismatico. Però davvero dal vivo pazzeschissimo, sì. Ve lo straconsigliamo.
0: Io ho apprezzato che a Sanremo ha fatto il balletto, invece a Barletta ha fatto il barletto. Bravissimo.
1: Carina. Dai, grazie. Devo dire che questa era carina.

genere country, Alex Warren Passenger, in realtà è un po' folk. Mauro, se mai volessi azzardarti a fare carriera musicale, devi

0: partire con un pezzo un po' country folk.
1: Perfetto, perfetto, guarda.
0: Questo te lo volevo dire.
1: Sono pronto, sono carico, mamma. Abbiamo ancora 2 ore insieme, vero?
0: Sì.
1: Fino a l'1,
0: sì.
1: Posso dire?
0: Sì. Tutta la tua energia fino a l'1. Vai.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti.
0: Siamo di nuovo da te, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
5: Maxi incidente in provincia di Rieti, 6 morti in uno scontro sulla strada statale 79 Ternana che ha coinvolto un pullman, un camper e 3 auto, decine di feriti di cui 4 in codice rosso. Migranti, 88 morti nell'ultimo bilancio delle autorità locali per l'afflusso in massa dal Marocco a Ceuta, l'esclave spagnola in territorio nordafricano, 72 secondo Madrid, 11 invece per Rabat. Martedì il vertice dei ministri dell'UE, riunione straordinaria chiesta da 22 paesi. 46 anni fa la strage di Bologna, migliaia di persone al corteo per le vie della città emiliana in memoria delle 85 vittime per l'attentato alla stazione. Il capo dello Stato Mattarella ricorda che il terrorismo neofascista voleva distruggere i valori della democrazia. In Perù precipita un aereo turistico, perdono la vita 7 italiani, 13 in tutto le vittime. E la penisola resta nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in 25 città, allerta gialla per temporali per Umbria, Abruzzo e Sicilia. Lo sport, gli europei di nuoto artistico di Parigi, Chiara Pellacani vince anche la medaglia d'oro nel trampolino da 1 metro, l'azzurra aveva trionfato con Matteo Santoro nel sincromisto dal trampolino da 3 metri. Questa è RDS.
1: Buona estate Italia! Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice bella e brava come una dea, Francesca Romana D'Andrea!
0: Grazie ragazzi, non è un po' too much, no, però no. Me lo prendo, me lo prendo.
1: Sì.
0: GG Carrozza in regia, ci
1: Bravino.
0: Siamo noi fino a l'1, ci siete soprattutto voi perché vogliamo giocare e vogliamo assolutamente premiarvi, ci sono i gadgets nuovi nella nostra RDS Bear.
1: Sì, giochiamo a Le So Tutte, le sai tutte di chi? Le canzoni? 388-22-388-22, ci mandi un messaggio, le so tutte di... Oh, se le sai veramente, ne sai 3.
0: Di Paola e Chiara.
1: Vinci!
0: Sarebbe fighissimo.
1: Vinci!
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni...

0: so tutte, le sapete tutte. Bene, come funziona? Abbiamo scelto un artista, si è candidata a una ascoltatrice ed è Michela. Ciao Michela.
1: Ciao.
0: Ciao Michela, tu hai detto che le sai tutte.

0: dei Queen?
1: Sì, vabbè. Okay. Diciamo di sì.
0: Ah, ma come? Spero, fuori onda? Ah, le so tutte.
1: No,
0: sono
1: no,
0: una super
1: le so tu, le so tutte.
0: Ok.
1: Allora. Quelle che non so, non lo so.
0: Senti, una cosa al volo, di dove sei?
1: Livorno.
0: Livorno, ok. Che fai nella vita, così ci conosciamo al volo?
1: La mamma.
0: La mamma, meraviglioso. Allora le sai tutte, chissà quanta musica per superare le giornate. Allora,
1: sì, l'ascolto RDS tutto il giorno.
0: Bene, fantastica. Sembra uno spot, neanche a farlo apposta. Allora, Michela, si parte con quella facile.
2: Sì, tu Michela ci hai scritto che avresti giocato con Freddie Mercury, naturalmente sì. Noi abbiamo considerato i Queen, anche se Freddie Mercury ha avuto dei successi anche,
0: certo,
2: da solo.
1: Anche se da solo,
2: infatti tu comunque diciamo il frontman è nel cuore di tutti noi. Immortale. Una canzone facile.
1: Ho tutti i suoi LP.
2: Grande. Una facile, una difficile, una media, l'abbiamo decisa in tre, questa gerarchia. Magari per te non sarà così, ma secondo me
0: dai, ci siamo lanciati
2: con quella più facile.
1: Radio Gaga.
0: Va bene, presa.
2: Allora, se tu dovessi sbagliarne anche solo una, chiunque può darci le tre risposte esatte al 388-22-388-22 ti shipperebbe la RDS bag. Speriamo di no,
0: no,
2: però okay, devo dire.
0: No, no, dai, dai, ci crediamo. Michela, vai, sentiamo la media.

0: ce l'ho, però mi deve venire il titolo.
1: E nel ritornello.
2: Vai avanti con la memoria.
1: Andiamo su quella difficile e poi torniamo sulla media.
2: Ok.
1: Dai, proviamo. Andiamo su quella difficile, vai.

0: ritornello.
1: Questo è il titolo molto lungo, per quello che è difficile.
0: Sembra quasi il titolo di un pezzo di Elvis più che di qui. Dai.
1: L'ha detto.
2: Love, come on.
1: Torniamo a quella media e poi, e poi mi sa che
0: sì. Vai, sentiamo
1: quella media.
0: Ok, vedi. Era un po' di così, no? Di entrare nel sì. mood. Fantastico. Andiamo subito sulla difficile.
2: Sono
0: dai,
2: un po'
0: subito.
2: Emozionata.
0: Ma sì. Dai, secondo me è anche questa.
2: Crazy Everything Called Love. Sì.
0: Crazy Everything Called Love. Bravissima, Michela, brava, ti porti a casa la nostra RDS bag tutta nuova per l'estate.
1: Nel frattempo salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono riversati in massa con i titoli esatti
0: a strapparti la RDS bag.
1: Brava però.
0: Bravissima Michela, tutta guadagnata. Tante belle cose.
2: Grazie,
0: allora, buona estate. Ciao.
1: Evviva Livorno, evviva Livorno.
0: Ciao, ciao.
2: Evviva Livorno.
3: Le sono tutte le sono.

0: Mi piace perché sia
1: Mauro,
0: Giovanotti.
1: Ci stava, no?
0: Sì, sì.
1: Era un po'.
0: Mi piace perché sia Giovanotti che sta a Cortona, che Alfa che stanno a Genova, hanno il buon vento dalla loro parte, perché Genova c'è sempre vento che arriva dal mare, a Cortona c'è il vento che arriva dal lago Trasimeno.
1: Hai capito?
0: Quindi apprezzo che si siano messi insieme per questo grande successo su RDS.
1: Avete capito la cultura di Mauro Casciari sul vento? Se dovete andare in barca.
0: Sì. Se dovete andare in bagno, pensavo, perché io faccio molto vento in bagno.
1: No, se dovete andare in barca oppure partire con l'aereo, siete un po' paurosi, così chiedete a Mauro informazioni sul vento.
0: Assolutamente.
1: Perché lui è uno molto, molto informato sui venti. Tipo domani, situazione surf, no? Se uno vuole surfare.
0: A tutti a Livorno, sul pontile di Livorno.
1: Ah.
0: Sì, sì.
1: Domani c'è il vento giusto
0: domani
1: per il surf.
0: Domani il vento giusto. Cioè Michela di Livorno è pronta lì, quella di prima.
1: Allora, se domani vanno i surfisti e non c'è vento, vedi tu.

0: Records, David Guetta, Easy Bisu su RDS. E carissimi, che magari siete nel traffico, perché domenica è anche giornata di rientri, eh?
1: Grandi rientri, grandi spostamenti, fine di agosto, cioè fine di luglio, inizi d'agosto, il weekend in cui si cambia tutto, ci si rivolta nel letto, insomma, nei villaggi turistici.
0: Anche nel letto per il caldo.
1: Sì, anche per il caldo.
0: C'è un'abitudine che abbiamo un po' tutti quando magari siamo in auto e c'è traffico, che abbiamo portato avanti da anni, che portiamo avanti da anni, ma non serve a niente.
1: Ne parliamo fra poco, ma fra un bel poco, perché sì. Prima posso mettere una sequenza mixata?
0: Ma devi.
1: Posso?
0: Devi.
1: Clic.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri

0: cose in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Adesso c'è una super sequenza mixata di Maurizio Rocca, ve ne lasciamo quattro senza interruzione e poi parliamo di questa abitudine praticamente inutile.
4: E penserai che Dio ha creato
5: il volume della tua estate.
6: Il volume della tua estate.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
7: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
6: Grandi successi.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you about romance?
1: Eh no, Lady Gaga, Bad Romance, se non sbaglio 2010.
2: Guarda, sì, forse anche prima, mo te lo dico, aspetta, perché
1: mi è rimasta 2009
2: sì.
1: Ci suggeriscono dalla regia,
2: sì.
1: Come noi vi suggeriamo di non fare più una cosa che per primi abbiamo fatto un sacco di volte.
2: Sì, che continuiamo a fare,
1: ma
2: continuiamo a fare.
1: Bravo,
2: ma non
1: scandisci,
2: si fa
1: bene, sì. Ma non serve a nulla, non serve a nulla, e quindi magari da domani non lo faremo più.
2: Tra poco ne parliamo, state là.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: 23:39, la radio di sera RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana, da Andrea. Yappa!

0: verso di RDS, amici pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, mi dispiace. Sorry se questa tattica mi porta a spostarmi in autostrada di qua e di là. Lo sento, però invece...
1: Tu lo fai?
0: Io subito, sempre, è un continuo zigzagare.
1: Lo detesto da passeggera, da guidatrice, da colei che assiste a chi lo fa.
0: Navigatrice.
1: È una roba che lo trovo veramente, veramente snervante.
0: Infatti non sei mai venuta in macchina con me, mi hai schifato.
1: E adesso che mi hai detto che lo fai, non verrò mai.
0: Mai.
1: Allora, avete presente coloro che sono in mezzo al traffico, fermi, intrappolati? Tutti noi siamo un po' innervositi da questa cosa quando accade, soprattutto quando andiamo di corsa, e ci sono coloro che iniziano a fare zig zag. Quindi si muove una fila e si infilano in quella fila là, e si rimuove l'altra fila e si rispostano nell'altra fila, e zig zag, zig zag, zig zag. Bene, non serve a niente.
0: No,
1: non serve a nulla, non fa recuperare tempo. Ci sono proprio degli esperimenti che sono stati condotti su delle zone molto trafficate. Non serve assolutamente a nulla, perde molto più carburante, si consuma. Sicuro. Si consuma molto più carburante, e molto spesso questi cambiamenti di corsia continui creano anche ulteriore traffico.
0: Questo è sicuro, perché se uno non è sveglio come Mauro Casciari, che è tipo Automan,
1: tutti quelli che fanno questi zig zag tra una corsia e l'altra credono di essere svegli.
0: Sì, sì, sì.
1: Mamma mia, vi sentite più forti di tutti a guidare.
0: No.
1: E invece c'è un altro esperimento australiano.
0: Sì.
1: È stato condotto, hanno cercato di porre un guidatore educato all'inizio dell'ingorgo, c'era un po' di rallentamento, non proprio un vero e proprio ingorgo, che non cambiava corsia di continuo, no? Non faceva questo zig zag. Le persone dietro lo hanno imitato, sono rimaste tutte composte al loro posto, e tutti sono arrivati prima a destinazione senza creare ulteriori ingorghi e senza metterci di più per arrivare a destinazione.
0: Allora, amici, mettiamoci il cuore in pace. Io per primo non zigzaghiamo più, sia di qua sia di là. No zain, no zain, no zain, no zain.
1: Ma quando è così, no? Fate un po' di respirazione, alzate un po' di radio, sentite noi che zain, chiacchieriamo, sia. Vi raccontiamo cose, capito?
0: Io quindi no zain, no zain, sia di qua sia di là, capito?
1: Mamma mia, che fastidio. Ma poi da passeggero penso sia la cosa ancora più fastidiosa.
0: Sia, e Zain su RDS.
1: Ah, ho capito.
0: E sia, e Zain.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
3: Parlare d'amore.
0: Achille Lauro, la città degli angeli.
4: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
5: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su da me.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, mi sembra di aver capito. Ciaffi, Carmela su RDS. E niente, ci hanno bocciato anche la ricerca australiana. Per fortuna che non l'abbiamo condotta noi, ma sentiamo.
1: No, no, aspetta. Aspettiamo. Io vivo in Australia. Ti assicuro, se hanno fatto una ricerca del genere, cioè è peggio di una di quelle ricerche dell'università del Massachusetts, niente, che non conta niente.
0: Non li possiamo credere, allora.
1: Il guidatore medio in Australia è come un guidatore di 85-90 anni italiano.
0: Tranquillo. Okay?
1: Quindi no, non fa assolutamente testo. I tempi di reazione al rosso, quando scatta il verde, sono tra i 4 e i 5 secondi.
0: Ah, che bella vita.
1: Quindi, cioè, per forza, cioè, non fanno zigzag, perché è come se viaggiassero tutti alla stessa velocità, nello stesso modo, nessuno cambia corsia. Ah. A volte per andare dal punto A al punto B devi passargli sopra. Non
0: ma
1: di
0: questo
1: fianco.
0: Perché.
1: No, no. L'Australia questo... non fa testo come categoria di guidatori, credetemi.
0: Ma perché siamo noi italiani, secondo me, che guidiamo così, in questo modo così nevrotico?
2: Sì, anche perché le distanze dell'Australia sono talmente lunghe che
0: però
2: guidare.
0: Partono prima, se la prendono con calma, mentre noi partiamo all'ultimo e poi vogliamo fare zigzag in continuazione, capito?
2: Vi ricordo che la ricerca dice non serve fare zigzag. Quando ci sono le code, restate nella vostra corsia e tutto andrà bene. Mantenete la calma, state in coda. Io l'ho imparato, io, Mauro Casciari, che zigzagavo fino a poco fa.
0: Fino a 10 minuti fa.
2: Fino a 10 minuti fa, anche nei corridoi da radio zigzagavo.
0: È un pentito dello zigzag.
2: Assolutamente. Adesso, amici, noi zigzaghiamo verso le notizie e verso l'ultima ora insieme, ma RDS è sempre in diretta, di giorno, di notte, e su, e giù, e zigzag, e zic,
0: sempre,
2: zic,
0: sempre.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Sì, fra poco i ricordi, ma adesso l'attualità. Buonasera al nostro Cristiano.
4: Buonasera, 6 vittime per l'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, decine di feriti, 4 in codice rosso. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. Una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa sottoposta a sanzioni in acque internazionali ad ovest di Pantelleria. Una squadra di militari si è calata da un elicottero e ha effettuato i controlli previsti. Perù, 7 italiani hanno perso la vita per un aereo turistico precipitato mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca. 13 le vittime in totale, tra cui 2 famiglie lombarde. Forse il maltempo la causa dell'incidente. Migranti, Ceuta, dopodomani il vertice dei ministri dell'UE. Intanto la Commissione apre sulla proposta italiana che riguarda i centri di rimpatrio nei paesi terzi. Lo afferma un portavoce di Bruxelles. La strage di Bologna, corteo nella città emiliana in memoria delle 85 vittime per la bomba alla stazione nel 1980. Il terrorismo neofascista voleva distruggere i valori della democrazia, ricorda il capo dello Stato Sergio Mattarella. Infine lo sport, gli europei di nuoto artistico di Parigi, Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano una medaglia d'oro nel sincromisto dal trampolino da 3 metri. L'azzurra trionfa anche nel trampolino da 1 metro, argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Questa è RDS.
5: Ciao Francesca Romano, io ti penso sempre.
6: Anch'io di più, molto molto di più, tutte le sere prima di andare a dormire.

0: È mezzanotte precisa spaccata qui su RDS e questo vuol dire che è lunedì.
1: Amici, è il 3 di agosto 2026.
0: Mamma mia, già il 3 di agosto. Che commenti. Vedi, ci soffermiamo sul meteo, sulla data, stiamo invecchiando.
1: Ho capito, voglio dire, il 3 agosto a mezzanotte io non ci sono mai, permettimi di essere sovraeccitato.
0: Certo, allora saluta sovraeccitato GG Carrozzo.
1: Ciao GG Carrozzo.
0: Mauro Casciari, Francesca Ramona d'Andrea con voi fino a luna e iniziate a pensare alle cose belle che accadranno nella vostra giornata domani.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: domenica.
1: Mi fa molto effetto leggere sul display l'orologio 000808, cioè è passata mezzanotte e non mi capitava da 20 anni di stare su RDS.
2: Hai capito?
1: A mezzanotte era il 2004 l'ultima volta.
2: Che emozione che ti ho regalato.
1: No? E poi c'era buona domenica, ma invece è lunedì. Sono un po' sballato, ragazzi.
2: Tranquillo, qui sei al sicuro, ci divertiamo, stiamo sereni, ma soprattutto ci vediamo fino a una certa della tecnologia. Sì. Perché da qualche ora era stata applicata l'intelligenza artificiale su Google Earth, che è stata subito ritirata. Perché questo? Allora, intelligenza artificiale che poteva essere utile ad architetti, designer, arredatori, mi sembra un po' esagerato. Esatto, di esterni, però in particolar modo era utile ai professionisti,
1: uno
2: ai
1: strumento in più.
2: Uno strumento che si poteva integrare con Google Earth. Beh, designer, vedi, non mi veniva designer. È stata ritirata questa intelligenza artificiale perché molte persone si sono divertite a cercare dei luoghi attraverso Google Earth, ad esempio, non so, Torre Eiffel, e con l'intelligenza artificiale hanno abbattuto la Torre Eiffel.
1: Oh,
2: è un attimo che fai lo screen a quella foto, la pubblichi sul web, scrivi un articolo finto, certo, e una fake news che è stata abbattuta la Torre Eiffel, e si genera il panico. Quindi colui che ha pensato di inserire l'intelligenza artificiale a Google Earth l'ha ritirata immediatamente.
1: Subito, in 24 ore.
2: Non era questo lo scopo, ragazzi. Ma anche perché si potevano realizzare 3 contenuti ogni 24 ore, mentre per un uso continuativo c'era un abbonamento di circa $75-150 al mese, neanche poco. E non funziona bene. Vedete, ecco, non per tutto è utile l'intelligenza artificiale.
1: La cosa che mi fa strano è che ci sono queste aziende che sono le aziende con la maggior quantità di soldi e di risorse al mondo, sia umane che tecnologiche, e non riescono a prevedere il futuro. E questa cosa mi rasserena. Tipo Meta, lo possiamo dire, no? 5 anni fa ha lanciato il metaverso, ha speso miliardi di dollari dicendo: il futuro, secondo i nostri studi, sarà un mondo virtuale in cui ognuno ha il suo avatar, la rappresentatività, e ci si incontra. Ragazzi, dici, abbiamo tutta l'intelligenza del mondo, ma non siamo riusciti a prevedere che questa cosa non avrebbe funzionato.
2: Funzionato.
1: Le persone non l'hanno usata, hanno chiuso, perso miliardi per un progetto che ha fatto cambiare anche il nome dell'azienda da Facebook in Meta.
2: Vedi?
1: Questo ti fa capire che fortunatamente tutta ancora l'intelligenza artificiale del mondo non riesce a superare il nostro volere umano.
2: Il nostro gusto. Sì, è vero, perché poi hanno smesso di parlarne nessuno ne ha saputo più niente. Vedi, me lo stai ricordando tu.
1: Incredibile.
2: Non mi sono neanche più ricordata. Anche se 5 anni fa già, mamma mia, come passa il tempo. Però mi ricordo quando ne sentii parlare, a me non piacque già.
1: Se qualcuno di voi che ha più di 20 anni si ricorda Second Life, era un po' quella cosa lì, ovvero nel 2005, tu sei troppo giovane, stavi in questo mondo virtuale che poi alla fine veniva solo utilizzato, mezzanotte 11 lo possiamo dire, per fare diciamo delle cose virtuali con i pupazzetti tristissimi, insomma faceva proprio ridere.
2: Però vedi come sei informato.
1: Ero un ragazzo, ero giovane.
2: Vabbè, comunque intelligenza artificiale Google Earth niente, non hanno funzionato, e la Torre Eiffel c'è ancora.
1: Sì,
2: confermate da Parigi? It's going on.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: chiederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, io sto a RDS fino a luna, questa sera che è già lunedì.
2: È vero, è già lunedì, che viene sempre visto come un giorno più complicato, no? In cui tutto riparte, ci sono le scadenze, le incombenze, la spesa da rifare. Oh, però negli anni molti abbiamo imparato a inserire nel nostro lunedì almeno una cosa piacevole. Un qualcosa che ci fa svegliare al mattino, che dice sì, è vero, devo lavorare, devo fare questo, devo fare quest'altro, però ho quella cosa lì per me stessa. No? Tu ce l'hai?
1: Allora,
2: io la metto quasi sempre di lunedì.
1: Sì, in questo lunedì io innanzitutto sono in onda domattina alle 9, per cui io farò una buona colazione dolce.
2: Bravo.
1: Alle 7:30, insomma.
2: Ok, ecco. Quindi quello.
1: Quello, ma aspetta, il succo, la spremuta d'arancia.
2: Tu ti svegli per la spremuta, ok.
1: Sì,
2: no, ci sta.
1: Sì, la spremuta d'arancia, altrimenti faccio colazione salata. Invece domattina farò la colazione dolce.
2: Quindi, quindi è lunedì, ma domattina mi aspetta una bella colazione.
1: Colazione dolce con la succo, la spremuta d'arancia, l'avena e il pane integrale.
2: Vabbè, pensavo
1: con la
2: più a un'attività, un qualcosa, non so, ti fai un bel massaggio.
1: No,
2: per carità,
1: va bene così,
2: una pedicure.
1: Ma alle 7:30 di mattina
2: dopo,
1: a casa?
2: Dopo.
1: No, finisco alle 13. No, ma va bene così, sono contento.
2: Va bene, ok, quindi lunedì, ma domattina colazione dolce e via, poi si va in diretta.
1: Sì.
2: Più o meno così è lunedì, ma che cosa farete nel vostro lunedì di bello, di piacevole? Io, per esempio, mi sono programmata il lunedì, è il giorno in cui mi faccio aiutare, magari da mia sorella, da mia mamma, adesso che ho una neonata, vengono a casa, mi alleno.
1: Brava.
2: Quindi mi sveglio, che so che il lunedì inizio con l'allenamento, mi faccio un'oretta.
1: Bravi.
2: Me ne vado proprio, dico io mi prendo un'ora, metto le cuffie, non mi chiamate, qualsiasi cosa. È lunedì, ma 388 22 è lunedì, ma domani, che fate di bello per voi? Grazie, Gigi.

0: Ma cosa avete inserito nel vostro lunedì per renderlo meno lunedì? Anche un massaggio, secondo me ci sta, no?
1: Sì,
0: uno esce da lavoro, oppure non so, deve fare dei giri, delle cose, commissioni per casa, così dice: oggi pomeriggio però mi metto un bel massaggio, perché è lunedì, ma merito un massaggio. Ci può stare?
1: Sì.
0: Dai, ne sentiamo uno?
2: Buonasera, sono Francesco da Napoli. Domani è lunedì, ma è l'ultima settimana di lavoro, poi ferie.
0: Bello. Bello, ci sta. Vabbè, è particolare rispetto a questa settimana, capito?
1: Sì.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, lunedì, ma perché si va in palestra? Sto finendo di lavorare, domani colazione e dritto in palestra.
0: Vedi.
3: E poi vediamo cosa succede. Ciao.
0: Vedi, felici di andare in palestra.
1: E poi vediamo che cosa succede, perché se uno si impunta a fare una cosa positivamente, adesso vediamo come va lunedì, perché io faccio questo. Quindi, amiche, amici, a mezzanotte 24 di questo lunedì 3 agosto.
0: È vero, è iniziato il lunedì, è lunedì, ma in che cosa sarà piacevole per voi? 3882, cosa avete inserito di bello?
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Can't
13: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
1: A mezzanotte 27 mi chiedo che tempo fa oggi. Sarà bello, sarà brutto, sarà birichino. Sono queste le 3B di 3B Meteo che arriva adesso qui su RDS.
16: Si attende un lunedì con ennesime condizioni di tempo stabile e soleggiato su buona parte della penisola a causa della persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione però che questa volta avremo qualche temporale di calore in più, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente anche lungo l'Appennino e sulla pianura padana, soprattutto occidentale. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punti di oltre 38-39 gradi sulle zone interne del centro-sud, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Oggi è lunedì, ma cosa avete di bello in programma oggi? 38822 38822, messaggi vocali che iniziano con: oggi è lunedì, ma
5: gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
17: Noi sì.

0: Susan Essence, Bring Me to Life su RDS, 12:40 di questo lunedì 3 agosto 2026. Vi stiamo chiedendo, è lunedì ma...
1: Ciao ragazzi, il mio lunedì è già iniziato in realtà, perché torno da Monforte d'Alba, sono andato a vedere un concerto di Vinicio Capossela straordinario, e quindi il mio lunedì è già iniziato ed è iniziato benissimo. Mi porto a casa questa energia pazzesca, è stata una serata strepitosa e niente, un inizio di lunedì un po' diverso dal solito. Ciao.
0: Bravo, quindi è lunedì ma ho già avuto la mia scarica di adrenalina dopo la mezzanotte. Ottimo, ottimo.
2: Tutti i lunedì sera, dopo un rientro al lavoro sempre traumatico, io vado sul lungomare, mi faccio una bella corsetta di 6 km circa, 6-7 km, e poi ceno in spiaggia da solo.
0: Wow.
2: Per scaricare tutte le tensioni e cominciare il lunedì e la settimana nel migliore dei modi.
0: Beh, quindi è lunedì ma so già che farò la mia corsetta, ceno in spiaggia, bravo, quindi si parte con la carica. E tu che a mezzanotte

0: 41 ascolti RDS in questo 3 agosto caldissimo. Cosa dici? Oggi è lunedì, ma continua tu con un messaggio vocale al 38822 38822.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Me gustas tú. Viajando por el mundo, Carol G, Manu Chao, Suede, DS, buonasera, è lunedì.
1: Sì.
0: Ma, nel senso che, dai, se non l'avete ancora fatto, iniziate a farlo magari dalla prossima settimana. Il lunedì dovete imparare ad inserire un qualcosa di piacevole, solo per voi, così che uno la mattina si sveglia e dice lunedì, ma... Capito?
1: Sì, dai, sì, carino, mi piace.
2: È lunedì, ma oggi sono stata male incidente, quindi è sempre domenica.
1: Oggi sono stata male incidente al mare.
0: No, scusate, avrei bisogno di risentirlo.
1: Eh sì, il VAR. Perché.
2: È lunedì, ma oggi sono stata male incidente, quindi è sempre domenica.
1: Oggi sono stata male incidente, no, al mare. Se voi riuscite a capire
0: al
1: cosa.
0: Al mare incidento!
1: Oh signore!
0: Grazie, JJ.
1: Madonna, posso dire che abbiamo i registi più svegli del mondo, anche sì. A mezzanotte 52.
0: Mamma mia, sono veramente estasiata. Al mare in Cilento, grande. Ma non ci dormiamo stasera?
1: Infatti.
0: Ok, sì.
3: È lunedì, ma mi è arrivato lo stipendio.
0: Bello.
1: È già perché è scattato.
0: Senti quel sorrisino.
1: 3 agosto scatta il feriale, arriva lo stipendio dopo mezzanotte.
0: Martedì è già finito.
3: Lunedì, ma da oggi sono in ferie.
0: Olè!
3: Michele da Irsina.
0: Bello. Vabbè, sapevamo che sarebbe stato un lunedì pieno di ferie. Bello.
4: Oggi è lunedì, ma io faccio 29 anni.
0: Ah!
4: E non sono i 30, però vabbè, uno meno, insomma, in generale.
0: Ho appena
4: festeggiato, cioè ho sbocciato una bottiglia con i miei amici, però siamo vecchi fra tutti e domani l'altro devono andare al lavoro, io no perché sono ferie, però in generale
0: auguri.
4: È lunedì ma non devo lavorare e è il mio compleanno.
0: E il tuo compleanno, tanti auguri.
4: Alla grande.
0: Bene,
1: auguri
0: bene.
1: Da RDS, non ci hai detto il nome ma però auguri.
0: 29 anni ha detto che è vecchio.
1: Figurati. Un altro po' ti doppio, guarda.
0: Insultalo.
5: È lunedì, ma noi siamo andati a vedere Spider-Man all'Albero Bello.
0: Carino.
1: Proiezione notturna che ha scavallato la domenica.
0: Bello.
6: Oggi è lunedì, ma sono particolarmente contento perché sono stato un mese a Milano e torno finalmente a casa a Salerno. Non vedo l'ora di andare a mare e rivedere tutti quanti, soprattutto i miei nipotini.
0: Sotto i commenti
1: credo,
0: di amici, coinquilini, tornano tutti giù.
1: Grazie.
0: Bene così. E chi,
1: buon lunedì.
0: Chi non l'ha ancora fatto lo faccia dalla prossima. Dai, è lunedì, ma...
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: mio DNA.
1: Hai capito? Giovanotti, sì. Gabri Ponte, DNA. Però sa dire DNA, dai.
2: Sì. Ma chi fa da ponte fra noi e il nuovo giorno?
1: Corradone sono... Trisoglio.
3: È lunedì perché mi si è rotta l'aria condizionata.
1: No,
3: e noi... domani vanno tutte in ferie e quindi sarò al caldo praticamente fino a fine agosto. Corrado, volevo dire questa cosa.
1: Ti batto.
3: Ah sì?
1: Mi si è rotto il cambio dell'auto.
3: No, veramente?
1: Ed è introvabile.
3: E quindi come fai a venire in radio?
2: Viene in prima.
1: Parenti che sono partiti mi hanno prestato la macchina.
3: Il retro. Lei il retro.
2: È arrivata e partita ieri. È partita ieri in
1: per
2: prima.
1: Per fortuna, famiglia che ad agosto si parte. Allora, Corrado, dai,
3: dimmi.
1: È lunedì, ma una cosa bella che hai messo nel tuo lunedì.
3: Allora, la cosa bella è che domani finalmente mi riposo un po'. Oh. Perché dopo due notti, capito, qui in diretta, domani è una giornata molto di... è un cuscinetto di relax.
1: Non so,
3: perché
1: pensavo...
3: poi martedì sono qua alle 5, quindi...
1: No, però pensavo che restaurassi qualcosa.
3: No, come?
1: Non so, cucinavi un ciambellone vegano, queste cose così.
3: Il 3 agosto mi metto a restaurare e a fare un
2: friggi.
3: Ciambellone.
2: Friggi, quindi schizzi d'olio bollente.
3: Senza aria condizionata,
1: a
3: capito?
1: A fare il ciambellone vegano, domani ti ci vedevo. Vabbè, ti penso così stanotte.
3: Va bene. Ti penso lascio... in retromarcia invece.
1: Mamma, che rumoraccio che fa. Vi lasciamo con Corrado Trisoglio. Grazie DJ Carrozzo per averci seguito in regia. Stavo dicendo aiutati, perché
2: sì.
1: Veramente ci ha aiutato in tutto, ci ha detto un sacco di cose. Vabbè, tu a posto, grazie Mauro Casciari.
2: Grazie Francesca Romana D'Andrea. Io torno domattina alle 9.
1: Tu... Bene, io torno alle 17.
2: Ma che giornate fantastiche!
1: Hai capito?
2: È il 3 agosto, amici, evviva!
1: Baci, ciao!
4: Buon divertimento, buone ferie!
1: Buone ferie, grazie!
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime!

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E prima della notte dei guerrieri c'è anche l'informazione su RDS. Guido De Santis, lo sentiamo subito per RDS Green.
4: Oceani sempre più caldi, stando ai dati del servizio marino di Copernicus. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
5: Le temperature superficiali del mare globali a giugno hanno superato i massimi osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Il nuovo record, spiegano gli esperti, era previsto con l'insorgere delle condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale, oltre che per le temperature superficiali del mare insolitamente elevate osservate in diverse regioni oceaniche negli ultimi mesi. Un oceano più caldo ha ripercussioni di ampia portata, ricordano gli esperti. Temperature più elevate mantengono l'atmosfera calda più a lungo, forniscono energia supplementare alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo così il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni.
4: Questa è RDS.
3: 3 minuti dopo l'una, questa invece è la notte dei guerrieri che parte adesso e finisce alle 5, come dicevamo poco fa. Un saluto a tutti e buon inizio di settimana. Oggi è 3 agosto, io sono Corrado Trisoglio, voglio salutare e ringraziare anche Francesca e Mauro, e poi un ringraziamento va anche a JJ che mi aiuta, mi supporta per i prossimi minuti. Questa notte parleremo anche delle marmotte che sbarcano su OnlyFans, però nel frattempo ricordiamo un bel successo dell'estate del 2009, addirittura tanti anni sono passati. Sentiamo allora i Black Eyed Peas, si parte con questa canzone che si chiama I Got a Feeling, il primo.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, la domanda più ricorrente, l'avrete notato in questo periodo, è: ma quando finisce questo caldo? La quarta ondata di caldo purtroppo andrà avanti, leggevo, almeno fino a Ferragosto. Però c'è un segreto, ce lo dicono gli scienziati, di cui vorrei parlarvi tra poco. Potrete dire addirittura con questo caldo addio al condizionatore senza spendere un euro. Ve lo racconto tra poco su RDS. Intanto abbiamo cominciato insieme la notte dei guerrieri, luna delle 17. In questo momento andiamo avanti fino alle 5. Era la sequenza mixata da Francesco Cadente. E l'appuntamento torna nella prossima ora.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
5: Scegli la nostra app.
6: Estate.
7: RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Quindi se il condizionatore vi abbandona con questo caldo delirante, c'è un metodo anche economico.

maledetto me fulminacci su RDS. Non è che tutti amino l'aria condizionata, c'è gente che proprio non la sopporta, e poi è anche un metodo questo per poter risparmiare. Stavo leggendo che mediamente l'aria condizionata ci costa, se usata diciamo moderatamente, intorno ai 50 euro al mese, quindi se volete evitare questa spesa e comunque non sopportate l'aria condizionata, c'è un metodo. Vi dico anche il nome e cognome del dottore che ha ideato questo metodo, così almeno ve la prendete con lui. Io sono ambasciatore non porta pena, io vi racconto quella che è la sua idea. Il signor Jordan Burns, che è uno specialista del sonno, e pare che lui abbia ideato questo metodo per poter utilizzare, anzi non assolutamente utilizzare, l'aria condizionata, perché bisogna praticamente regolare la porta della camera da letto a circa 45 gradi. Ecco, questo è il metodo Jordan Burns, perché secondo lui esiste un piccolo trucco domestico che può aiutare a migliorare la circolazione dell'aria senza consumare energia, appunto a lasciare la porta della camera da letto a circa 45 gradi. Questo già mi fa ridere. Adesso io non so se effettivamente questo metodo funzioni, provatelo. Perché la porta a 45 gradi può aiutare? Il principio di base, almeno secondo il dottor Burns, è legato al movimento dell'aria. Quando la porta resta completamente chiusa, l'aria calda tende a ristagnare nella stanza. Quando invece è tutta aperta, il passaggio è ampio, ma il flusso può risultare meno direzionato. Quindi lasciarla a circa 45 gradi crea una sorta di apertura controllata, utile, sempre secondo il dottor Burns, a favorire una corrente più efficace tra camera e corridoio e anche le finestre. Ma per

che non la togliamo del tutto questa porta, così risolviamo il problema. Grazie comunque, dottor Burns. Provate questo sistema, magari poi funziona. Tra poco c'è una novità su RDS, ma intanto sentiamo anche Lodery. Questa è di Lado.

0: Lodris Lado su RDS. Tra un istante c'è la nostra novità. Secondo me c'è un sacco di gente che sta già aspettando fuori da casa sua il dottor Burns. Ho provato il tuo metodo, sono annegato nel sudore. Però secondo lui la porta socchiusa aiuta l'aria calda accumulata nella stanza ad uscire e facilita l'ingresso di aria leggermente più fresca del resto della casa. Ma ho dei dubbi. Intanto ci sentiamo un uomo di Saif o Saif, come preferite. Questa è una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Saif, parlar d'amore.

0: Sempre bella questa canzone, Don't Dream It's Over, i Crowded House, dagli anni 80, dalla fine degli anni 80, nella notte dei guerrieri. Allora c'è un nostro amico che evidentemente vuole provare questo sistema del dottor Burns. Sei sicuro?
1: Ciao, un'informazione. Ma la finestra deve stare chiusa, aperta oppure aperta a 45 gradi?
0: Guarda,
1: alla porta.
0: Ti faccio rispondere direttamente da lui, perché se possibile conviene aprire una finestra sul lato opposto della stanza in un ambiente vicino, così da creare un percorso d'aria, capito? Io però non ci proverei se fossi in te. Grazie, torniamo tra poco, 1:37, la notte dei guerrieri continua.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su Iliad.it.
0: Oh, poi magari funziona questo metodo. Più tardi lo provo anch'io a casa. Intanto sentiamo i Purple Disco Machine.

0: RDS.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Potrebbe essere un bel momento romantico vedere anche uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate 2026. Ovviamente non vi sarà sfuggito l'appuntamento oramai prossimo, perché è per il 12 agosto con l'eclissi di sole, molto attesa. Però se vorrete così godere al 100% di questa eclissi, dovrete andare o in Islanda o in Spagna, o se no con una barchetta sull'Oceano Atlantico, perché lì appunto potrete vederla al 100%. Comunque anche in Italia non siamo messi male, perché soprattutto nella parte, diciamo, occidentale del nostro paese raggiungerà vette intorno al 90%, appunto nelle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Tuttavia l'elemento cruciale che condizionerà l'osservazione appunto di queste eclissi sarà la sua collocazione temporale. L'eclissi

raggiungerà il suo picco proprio in concomitanza del tramonto, quindi speriamo di essere fortunati e di godere di questo evento così atteso. Per guidare tutti gli appassionati e curiosi nella scelta del punto di osservazione ideale, gli esperti, perché ovviamente ci sono gli esperti anche dell'eclissi, hanno elaborato una mappa vera e propria di visibilità che contiene e tiene conto della profilatura altimetrica del suolo. Quindi in un paese come l'Italia, dominato dalla dorsale appenninica e dalla cerchia alpina, il profilo dell'orizzonte verso ovest costituisce purtroppo un ostacolo critico, e quindi insomma speriamo che ci siano le condizioni di poter vedere al meglio questa eclissi, che di solito storicamente è anche, diciamo, un evento che terrorizzava gli antichi soprattutto, cioè segni di, siccome non ne abbiamo già abbastanza di sventure, ci mancava solamente l'eclissi, presagio funesto soprattutto nel passato. Però c'è una bella notizia, perché per esempio l'eclissi l'8 maggio 584 avanti Cristo fece finire addirittura una battaglia tra persiani, tra la Persia e Lidia. Il sole si oscurò, diciamo, improvvisamente, e i due schieramenti, interpretandolo come un presagio, smettono di combattere, e quindi ha portato anche un po' di pace, non solo diciamo elementi funesti, presagi negativi. Speriamo che anche questa eclissi faccia finire tutte queste guerre che ci stanno turbando oramai da tanti mesi, da tanti anni. L'1:48 arrivano anche i Red Hot, By the Way.